orecchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In a late autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Hannah Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

poesia d'amore.

odore di torba e terra infiammata, scura perché lei non si svegli. Odore ovunque, è la profondità del suolo, nero fumo, su una pagina bianca, muoio. Siamo l'alito che è respirato da corpo e immobilità in ogni direzione. Futuro, passato, presente.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso.

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni ed improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler mettere pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono, gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è, almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente e poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

Tre grandi momenti nella mia vita di inventore.

cadono le nazioni, non le aiuteremo. State giù, zigzag tra le frontiere, tra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Vedo lì la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

vai va, ogni parola ombra, ombretta oscurità, la grande ritirata, un sacchetto su.

solito. Torna, sbaglia, canta. Guai, mangia, digestivo e sacco. Guarda, scappa, incontra, sai, niente, scoppia, ruolo.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Rotte Sonore, un programma radiofonico curato da giovani migranti. Ogni puntata propone una playlist selezionata dai ragazzi e dalle ragazze, offrendo un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie dei loro paesi d'origine e delle culture incontrate lungo il percorso migratorio.

0: Buongiorno, io sono Alan, questa è Radio Gwen e ci troviamo non più a Chiasso, ma siamo in realtà a Gordola, vicino a Locarno, a Casa Azul, perché questi prossimi giorni passiamo delle giornate in residenza per seguire un po' il Film Festival di Locarno ed essere anche in un altro posto del territorio, e con diversi volontari e volontarie. Recensiremo vari film e in più avremo anche dei momenti speciali anche in diretta qui da Casa Azul. E, infatti volevo un attimo ricordarvi velocemente cosa ci sarà oggi e anche nei prossimi giorni, subito dopo questo momento qua in cui parleremo di rotte sonore con il nostro presidente Cava, ma ci arriviamo tra un attimo. Poi avremo le recensioni del film, quindi dalle 11:12 i vari volontari che vanno a vedere i film ci porteranno delle recensioni con dal punto di vista delle colonne sonore. Poi più tardi avremo anche un momento in cui con una chiacchierata con un fisico palestinese. Poi verso le 5 ci sarà un programma che si chiama Casa che parla, Casa che suona, che è un momento di ascolto proprio di Casa Azul. E poi avremo il salotto di Gwen alle 6 e varie dirette dei volontari con Newsich e delle listening sessions qua in giardino, quindi venite anche a trovarci a Casa Azul qui a Gordola. E appunto adesso abbiamo un'oretta in cui parleremo di un progetto molto, molto bello, molto interessante, comunitario, che è iniziato circa un anno fa. E abbiamo qua con noi Cava, che è il nostro presidente di Radio Gwendoline. Quindi Cava, cosa accade in quest'ora qua? Di cosa parliamo?
1: Allora, buongiorno a tutti e tutte. Allora, abbiamo deciso di fare questa oretta per presentare il progetto, per presentare le canzoni, quello che è passato quest'anno, durante la prima stagione. E l'idea, io ho scelto circa 10 brani, i miei preferiti, quelli che mi sono rimasti più nel cuore. Tutti i brani presentati dai ragazzi che sono passati dalla nostra radio. Oggi partiremo dall'Eritrea per andare poi in Afghanistan, per poi andare in Messico, in Uganda. Faremo un po' un giro del mondo con tutti questi brani.
0: Ma magari ricordiamo a chi non conosce Rotte Sonore che cos'è questo progetto.
1: Allora, tutto è iniziato grazie a un contatto con Mentrisotto Regione Aperta. Il responsabile mi ha chiesto se ci fosse la possibilità di avviare una collaborazione con la nostra radio, no? Perché loro praticamente si occupano di fare delle attività di pubblica utilità per i ragazzi e ragazze dei centri di richiedenti d'asilo di Balerna e di Chiasso, e mi ha chiesto se potevamo fare qualcosa con la musica, no? Considerando la nostra missione, il nostro mandato, mi sono detto subito: ma perché no? No? Allora abbiamo col coordinatore un po' discusso cosa si può fare, cosa non si può fare, sono state mille idee, però abbiamo detto ok. Partiamo dalla cosa più semplice, che è la musica, no? E alla fine è nato un po' così questo progetto, no? I ragazzi e le ragazze vengono nel nostro studio, c'è un'ora di sessione d'ascolto dove loro ci presentano i brani del loro paese, e poi successivamente cosa succede? Da lì nascono un po' le discussioni, no? Si chiede come mai hai scelto questo brano, cosa rappresenta per te, e da lì ci si attacca un po', no? Si entra un po' in relazione comunque anche loro, cioè, non è sempre facile il primo impatto, no? Quando incontri una persona, cioè, di solito mantiene le distanze. Quindi la musica invece in questo progetto mi ha aiutato veramente a entrare subito in relazione con le persone, perché da domanda poi nasce domanda e curiosità, poi loro si aprono, ed è stato veramente bellissimo. Penso un'esperienza che porterò sempre nel cuore ci sono state 3 ragazze afghane che sono venute, hanno fatto una playlist di sola musica afghana, fatte solo da artiste donne. È stato un pomeriggio anche molto intenso, no? Perché dopo si sono aperte. E vabbè, purtroppo sappiamo che adesso l'Afghanistan vive anche un periodo molto difficile, le donne soprattutto sono, come dire, le prime a subire questo cambio di governo, e da lì sono state fuori tanti

0: gabbia molto grande, no? Sono davvero tante persone che sono, che migrano.
1: E cosa permette a, appunto, a un, sono minori soprattutto?
0: Sono, a volte sono arrivate delle famiglie con i ragazzi, a volte arrivano semplicemente dei ragazzi o delle ragazze, maggiorenni, giovani soprattutto.
1: E quindi cosa gli permette di rimanere? Nel senso che quali sono le condizioni di accoglienza, proprio anche legali?
0: Ci sono delle leggi, c'è cioè Schengen, c'è cioè Dublino, e sono tutte queste condizioni. Dopo il paese ci sono migranti, ci sono diversi tipi di migranti, ho notato. Ci sono i migranti economici, i migranti che scappano dalle guerre, i migranti che scappano dai cambiamenti climatici. E dopo lì tutto dipende dalle, appunto, da queste due leggi che ho appena citato, e spesso tanti ragazzi non ricevono neanche l'accettazione dello status di rifugiato, no? Adesso sono sempre paesi principalmente in guerra, no? C'è stato forse un caso che mi ha particolarmente colpito di questa ragazza camerunense, che il Camerun cioè uno stato in guerra, però sono sempre dei problemi. E lei poi era riuscita, penso anche, non so adesso la storia nel dettaglio, però era riuscita a ottenere lo status di rifugiata politica. E questo, quando poi ce l'ha raccontato, perché poi è arrivata in radio, ci ha raccontato che questa mattina ha fatto il colloquio, tutto, ed era contentissima, no? Perché per lei ci raccontava che cominciava una nuova vita, no? Noi non sappiamo, non ci ha raccontato niente del suo passato, però per lei era un nuovo inizio, no? Vedere questo. Gioia di ricominciare. Spesso è una cosa che richiedono un po' a tutti i ragazzi e le ragazze quando arrivano qua, ecco, la voglia di ricominciare una nuova vita.
1: Allora, l'ultima domanda prima di magari iniziare con i primi interventi che abbiamo, perché abbiamo vari interventi, abbiamo delle interviste e poi ovviamente abbiamo anche le musiche. Quanto si aprono, nel senso che è molto interessante questo, che attraverso un brano musicale si crea un ponte di narrazione e anche di possibilità di potervi conoscere e anche un po' aprirsi. E anche per te com'è comunque ricevere anche tutte queste storie?
0: Ci sono brani e brani, brani nella quale parlano di identità culturale, quindi da lì nasce un po' la curiosità e quindi tu fai qualche domanda e da lì poi si aprono. O ci sono brani semplicemente dove si balla e anche lì ti parte la curiosità. E dipende sempre dal tipo di brano, no? Quando si parla poi di cultura del paese, con tradizioni, così da lì dopo si inizia. Però ci sono anche brani, ho visto tanti ragazzi suonare, mettere canzoni contemporanee, no? Di questi artisti somali, magari emigrati in America, che cantavano per i giovani, no? Però è musica contemporanea, altra che varia dall'hip hop, dal rap all'R&B, no? Generi che magari inizialmente la musica tradizionale non esiste, no? Quindi anche lì la musica, ho notato che negli ultimi anni sta evolvendo anche in questi paesi, anche con nuove melodie, poi anche il suono in digitale. E sì, principalmente secondo me dipende anche tanto dai brani che vengono rappresentati, da lì poi si comincia a discutere. Sembra un po' difficile, senso, mantenere un po' le distanze, perché non sai mai se vuoi, tra virgolette, ferire la persona. Magari sai, queste persone vivono comunque cioè, la rotta migratoria è lunga, dura tanti anni e tutto, e tu non sai in quel tempo che cosa vivono, cioè vivono di tutto e di più, no? Quindi cerchi di mantenere un po', nel senso, quella distanza lì, però cercando di parlare in positivo, ecco, più che in negativo.
1: Allora butterei anche questa domanda, cioè la condividerei anche con chi ci ascolta. Cioè, immaginate se voi doveste raccontarvi in un altro paese, se voi da qui andaste in un altro paese e per qualunque motivo doveste raccontarvi attraverso un brano, che cosa che scegliereste?
0: Ottima domanda.
1: Vediamo.
0: Adesso io vorrei, ho fatto un'intervista al coordinatore di Mentrisotto Regione Aperta e anche al segretario, due persone fondamentali che tirano un po' avanti le redini del gruppo. E quindi adesso magari farei partire prima l'intervista ai due responsabili di Mentrisotto Regione Aperta e poi magari cominciamo con la musica.
1: Dai.
2: Si interessa

0: e potesse contattarci, ma le cose da fare sono tante per queste attività, sono attività che danno tanto, davvero a livello di crescita, di consapevolezza, e più quello che si è interessato e potesse contattarci, ma le cose da fare sono tante per queste attività, sono attività che danno tanto, davvero a livello di crescita, di consapevolezza, e più quello che si porta a casa piuttosto che quello che si dà, però c'è bisogno insomma, di menti e di braccia.
1: Sì, il brano è partito in... Sente? Hello, hello? Ah, il brano è partito un po' in loop, adesso cerchiamo di farlo, di trovarlo da capo. Intanto, Cava, sì, mi chiedevo, questo progetto che tipo di sostenibilità ha? Nel senso, com'è che viene sostenuto? Istituzionalmente, cioè, oltre anche Radio Gwen, che gli dà lo spazio, cioè com'è che può andare avanti anche sul lungo termine? E anche i ragazzi come lo percepiscono questo progetto?
2: Allora, dobbiamo fare un passo indietro. Diciamo che c'è stata la predisposizione della SEM adesso ad aprirsi più verso la
1: La SEM,
2: popolazione, la segreteria della migrazione, no? Prima, io ricordo anche in passato, avevamo provato a contattarli per avviare questi tipi di progetti, però erano più restivi, no? Negli ultimi 2 anni si sono più aperti, infatti. Anche con questa associazione Mendrisiotto Regione Aperta, che si occupa di coordinare un po' tutte le attività, c'è più predisposizione a collaborare, no? E quindi questo è già un buon segno, no? Perché in passato era più difficile, i ragazzi erano sempre chiusi dentro al centro, c'erano poche attività, se non i comuni con qualche po' pochissima attività di pubblica utilità, ecco. E la cosa interessante, penso che sia questo, cioè la cosa fondamentale, l'apertura nei confronti poi di queste associazioni che sono attive nel territorio, perché oltre a, adesso noi stiamo facendo questo progetto con la musica, loro hanno anche altre attività, dalla cucina alle passeggiate, e questo è molto importante perché spesso i ragazzi e le ragazze quando arrivano non conoscono il territorio, non conoscono le realtà, e questo è veramente importante, no? Perché più sei predisposto ad aprirti a queste persone, più anche loro sono, cioè, consapevoli del fatto che, okay, ci sono diverse realtà, ci sono delle attività, perché queste persone vivono, non dico in una prigione, comunque, cioè, dal mattino alla sera sono chiusi dentro al centro, possono uscire, però, cioè, non dico che sono allo sbaraglio, però ecco, quindi sì.
1: Ci ascoltiamo l'intervista, dovrebbe andare.

0: Stiamo avendo dei problemi tecnici e non so adesso se qualcuno ha sentito l'intervista, ma ce la faremo, speriamo. Vabbè, cava, allora intanto andiamo avanti a parlare del progetto, tanto a un certo punto riusciremo a far sentire anche delle musiche loro. Io avevo una domanda prima, no, adesso prima magari se qualcuno ancora l'ascolto, c'è stato un vuoto, in realtà è partito l'intervista a...
1: a Willy Lubrini e Mauro Stanga.
0: Sì, e, avevo però una domanda da farti. Politicamente anche ci sono, cioè immagino che c'è supporto o chi magari segue, ma ti è capitato anche in passato di avere delle critiche anche dei progetti del genere?
1: No, in verità no, mai.
0: Cioè, è abbastanza univoco come univoco. C'è un consenso anche per questi progetti.
1: Ma io penso anche dalla parte della destra, perché la preoccupazione è quella dei migranti che vanno in giro a far casino. Con queste offerte invece loro hanno la possibilità di avere un'occupazione, no? E quindi si tengono anche occupati durante il giorno. E quindi penso che questa è una mia opinione, però poi leggendo comunque i giornali ogni tanto ne senti di più, però. Cioè, a maggior ragione bisogna supportare questi tipi di realtà e queste associazioni che sono attive a favore di questa attività di integrazione.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì. Chiedo alla tecnica se è pronta l'intervista. Ah, però cava, vuoi dire qualcosa?
1: Ah, magari mandiamo prima un brano,
0: sì, dai,
1: così mettiamo anche su un po' di musica. E...
0: sì. Che brano proporresti? Allora... così puoi anche dire di chi e tutto.
1: Il primo brano è il si intitola Embemba di Salam e Aile e significa fiore e bocciolo. Il cantante si rivolge alla donna amata e la chiama fiore e la vede come una presenza bella, delicata e luminosa, capace di portare gioia nella sua vita. Il fiore diventa così il simbolo di un amore tenero, dalla giovinezza che sboccia di qualcosa di prezioso da custodire. Vai.
0: Niente, anche i brani non vanno oggi, un po' disastro. Dobbiamo andare avanti. Facciamo così, Cava. Questo brano qua, che paese era? Che era?
1: Questo arriva direttamente dall'Eritrea. E è stata scelta da un ragazzo e mi ha particolarmente colpito. La musica eritrea ed etiope sono molto, come dire, ripetitive, cioè il ritmo è sempre quello. Tipo la settima canzone, ragazzi, boom.
0: È sempre uguale.
1: Sempre la stessa, no? Però dice: no, ma tu devi ascoltare le parole, perché le parole dopo danno un po' il senso alla canzone. E io dicevo: ok. Ok, però poi con la traduzione diventava difficile. Dopo però abbiamo trovato poi una strategia molto interessante, no? Loro cercavano il testo su Google, su Google. E poi con Google Translate diceva: ah, ok, guarda la questa è la traduzione, no? E da lì dicevo: ah, ok, adesso inizio a capire anch'io, perché poi c'è una lingua diversa, una scrittura diversa, cioè tutto completamente diverso. Sì. E in più loro non parlano bene l'inglese, quindi abbiamo dovuto trovare, e da lì è stato un'opportunità, cioè un momento per, ok, dire adesso capisco finalmente che cosa stanno dicendo, no?
0: No, perché mi viene in mente un'immagine molto bella che ho visto in Mendrisio. Penso fosse il domenica scorsa o sabato scorso, stavo tornando a casa e vedo in giro prima una macchina, la classica macchina con su un fiocco bianco, perché qualcuno si era sposato, no? E poi ovunque in tutta Mendrisio c'erano persone di origine, immagino, eritree, che erano vestite, no? con i vestiti della loro tradizione, ed era meraviglioso questo, c'era proprio una spaccatura dello status quo, delle giornate sempre uguali, dove vedi la gente, c'era proprio queste bellissime vestiti, queste tradizioni che proprio rompevano il ogni giorno, no? Ed è bellissimo sapere che sono presenti, perché anche queste culture, no, che sono qui, eccetera, non è che poi sono visibili nella società, no? C'è chi magari si sente di più, di meno, però... E quindi anche con questo progetto è molto bello poter anche sentire, anche, chiaramente anche su radio, che c'è anche questa presenza, no?
1: Esattamente, sì. Tu hai parlato della comunità eritrea, però abbiamo gli afghani, abbiamo gli sri lankesi, cioè la Svizzera ha una storia migratoria importante. Infatti noi sentiamo spesso parlare dei migranti di qua e di là, però i primi migranti, cioè, guardavo ieri, no? Curiosavo un po' sui dati statistici, cioè il primo paese di migranti sono gli italiani, poi ci sono i portoghesi, ci sono i tedeschi, cioè poi tutte quelle realtà che vengono spesso criticate sono delle percentuali davvero piccole, no? Cioè tipo anche la comunità eritrea in tutta la Svizzera è forse il 2%, no? Ed anche la comunità afghana sono piccoli, però effettivamente dopo li si vedi. Io una cosa che mi ha particolarmente anche colpito è, sono amante del cricket, e un giorno stavo andando in bici per Chiasso e vedo questi afghani giocare a cricket, no? Dico, cacchio, hanno importato il cricket in Svizzera, è una cosa mai vista, no? E anche lì, cioè, vuol dire che c'è qualcosa, cioè, no? Infatti dopo mi sono fermato e loro, vedendomi da lontano, mi hanno proprio invitato a giocare, vedendo anche le mie origini, ah, Sri Lanka, no? Sì, però io non sono capace a giocare a cricket, ma sono andato lì a giocare, mi ha messo in porta perché era l'unica cosa che potevo fare, no? Però anche lì si è proprio visto che in quel momento c'è qualcosa, no? Cioè sono attivi. Infatti adesso leggevo ultimamente che è nata in Ticino la squadra ufficiale
0: di cricket,
1: no?
0: A cui tu parteciperai come giocatore assiduo.
1: Ma andrò a vedere, no? Però è fatta da principalmente dalle comunità straniere dove nei loro paesi si gioca a cricket. Questo è anche un'altra cosa.
0: E per te, intanto che aspettiamo il brano, e per te com'è, tra l'altro? Perché tu sei un immigrato di che generazione?
1: Seconda.
0: Com'è per te appunto un momento del genere in cui magari qualcuno dice vieni a giocare a cricket, però in realtà tu ormai, cioè, è un'appartenenza un po' lontana?
1: E questo
0: come ti senti?
1: Tanti ragazzi come me vivono in due identità, cioè sei nato e cresciuto in Svizzera, però a casa hai le tradizioni del tuo paese, no? Poi però esci fuori e vedi completamente delle cose diverse, no? È difficile dire, a me è una cosa anche interessante, insomma, te sei svizzero, cioè, sì, cioè sulla carta, però in realtà no, perché se dici, ma no, questo non è. E vivere, convivere con due realtà, secondo me è una cosa molto interessante. Uno, perché impari a convivere e vedi soprattutto la diversità, tante cose, cioè quella cosa che tanti non vedono, a mio parere, no? Cioè quelli un po' con la mente chiusa. E quindi c'è anche una predisposizione ad accettare anche il prossimo, no? Ciao, ok, lui è di qua, ok. Poi ti incuriosisce, perché a me principalmente, cioè vivendo in due realtà, i miei genitori dello Sri Lanka, induisti, che mangiano rice and curry, e poi esci fuori, mangi la polenta e vedi le chiese, cioè i tuoi amici ascoltano la musica diversa, politicamente parlando anche sono due contesti completamente differenti, no? Cioè quindi tu ti ritrovi in due realtà e impari a convivere, ecco, sì. Dopo c'è questa predisposizione anche a dire ok, a convivere anche con gli altri pacificamente.
0: Tu hai mai subito del razzismo, Cava? O sulla tua, cioè su di te, o hai osservato anche sulla tua comunità?
1: Ma indirettamente probabilmente sì, direttamente magari ci sono quella battutina, però non ho grandi episodi, cioè proprio che ho vissuto di razzismo, magari come tanti altri, no? Però vedendo un po' anche come sta girando ultimamente, c'è subito quel pregiudizio, ecco. Una cosa che ho notato tantissimo è il pregiudizio, no? Ecco, questo non è che è sbagliatissimo.
0: Brano o intervista? Brano.

0: Ed eccoci da Casa Azul. Adesso abbiamo recuperato l'intervista a Willy Lubrini, coordinatore di Mentrisiotto Regione Aperta, e al segretario Mauro Stanga. Vai, Henry.
1: Mentrisiotto Regione Aperta di fatto è nata come reazione a una campagna stampa terribile che tutti leggevamo, ognuno per conto suo, ma tutti leggevamo delle cose terribili durante l'estate del 2023. Era un anno elettorale, quindi in vista delle elezioni federali c'era stata davvero, si leggevano delle cose terribili sui giornali, proprio su Chiasso, tra l'altro, concentrate su Chiasso, in cui ecco, la città veniva presentata come in balia di criminali, migranti, insomma era veramente qualcosa di tremendo. E nel momento in cui ci siamo ritrovati al 1 agosto senza frontiere di quell'anno lì, del 2023, abbiamo deciso insomma di reagire creando appunto quella che poi sarebbe diventata Mentrisiotto Regione Aperta, quindi per creare dei legami con gli ospiti dei centri federali e anche per fornire delle visioni diverse anche sui media. Dunque sì, di fatto Mentrisiotto Regione Aperta nasce da un fatto negativo, da questa campagna stampa, ma come avevamo tutti il bisogno di reagire a questa cosa e l'abbiamo fatto fondando Mentrisiotto Regione Aperta. Le attività che facciamo sono molte, ad esempio facciamo le attività sportive, ecco, in palestra, che si svolgono per lo più in palestra, ma anche nei dintorni della palestra all'aperto. Magari ci sono anche le famiglie con i bambini che stanno piuttosto fuori, mentre i ragazzi che giocano a calcio stanno in palestra. Questo tutte le domeniche le facciamo. Facciamo le passeggiate sul territorio, questo di solito è il sabato pomeriggio, quindi andiamo in montagna proprio con gli ospiti dei centri. Sono sempre delle belle situazioni che si creano lì, insomma, anche tanti di loro non sono mai stati in montagna, per esempio, ed è emozionante vederli, provare queste emozioni dell'altitudine, ecco, di vedere anche il mondo dall'alto. Poi la cucina, che vuol dire cucinare insieme, vuol dire poi mangiare insieme quello che si è cucinato. Questo è molto importante, chiaro, è una cosa che c'è l'idea della condivisione anche, quindi della condivisione del lavoro e del cibo. Poi ad esempio il pane c'è in tutte le culture, quando si butta l'impasto per il pane tutti ci mettono le mani, proprio letteralmente si creano sempre delle belle situazioni. Facciamo lezioni di italiano anche due volte alla settimana, poi insieme alla lezione ci va la merenda, ci va l'ascoltare musica, insomma c'è sempre qualcosa in più oltre all'attività vera e propria. Alla fine l'idea è proprio di stare insieme. Abbiamo anche diversi eventi, diciamo, culturali. Possono essere dei film, visione di film, dei teatri, quindi dei spettacoli teatrali, la musica, tutto quello che è cultura. Nella musica ci sta anche il podcast di Radio Gwen, dunque Rotte Sonore. Anche lì è proprio la condivisione, ecco, l'importante, il fatto di crescere insieme con la cultura. Insomma, la cultura avvicina sempre, e anche questo ne è la prova. Abbiamo il Dagatra, che è un locale che abbiamo affittato a Chiasso, lo teniamo aperto tre pomeriggi alla settimana ed è un luogo di incontro. Poi ecco, partecipiamo a diversi eventi sul territorio con la nostra bancarella, con la partecipazione degli ospiti dei centri. C'è sempre questa idea di creare delle interazioni tra gli ospiti e le ospiti dei centri federali e la popolazione locale. Ecco, questo per noi è importante. Con noi quello che ci teniamo a fare è anche intervenire nel dibattito pubblico su questi temi, ecco, per fornire delle visioni più aperte e più positive. Sui progetti noi siamo assolutamente aperti, continuiamo ad ampliare e ad aggiungere attività, quindi ci lasciamo anche sorprendere dalle proposte che riceviamo o dalle idee che arrivano dall'uno o dall'altro membro di Mentrisiotto Regione Aperta, quindi siamo sempre, le attività sono sempre in divenire. Abbiamo forse i soci davvero attivi proprio come volontari saranno una trentina. Ecco, qui faccio quasi un mezzo appello, insomma avremo bisogno di più persone, ecco, se fosse possibile, se qualcuno fosse interessato e potesse contattarci. Ma le cose da fare sono tante per queste attività, sono attività che danno tanto, davvero a livello di crescita, di consapevolezza, è più quello che si porta a casa piuttosto che quello che si dà, però c'è bisogno di menti e di braccia volenterose. Quindi sì, siamo una trentina, però che ci seguono i membri sono quelli che ricevono la newsletter, saranno quasi 300 adesso, e spesso riceviamo messaggi di approvazione, di sostegno, questo ci fa molto piacere. Riceviamo anche delle donazioni che poi utilizziamo proprio per le spese delle attività. Adesso per esempio quest'estate abbiamo organizzato con l'autopostale che va al centro di Pasture, nel piazzale, e poi porta gli ospiti dei centri alla palestra dell'OSC a Mendrisio, alla palestra e al parco soprattutto, e poi li riporta finita l'attività. Questo è un servizio che finanziamo noi come Mendrisiotto Regione Aperta. Tre parole, mi viene in mente accoglienza forse. Ecco, io li chiamo ospiti dei centri, le e gli ospiti dei centri sono di fatto ospiti sul nostro territorio e ci sentiamo quindi in dovere di farli sentire come tali, di farli star bene. Loro sono qui per 2 o 3 mesi in attesa. Secondo me è giusto che in quei 2 o 3 mesi, non posso dire si sentano a casa perché sarebbe troppo, ma quantomeno abbiano dei momenti di leggerezza con delle persone e facendo delle cose che le fanno stare bene, che magari gli tolgono la mente da quelle che sono le loro preoccupazioni. Ecco, quindi sì, accoglienza e poi condivisione. Col suffisso con, che è importante, fare le cose insieme dalle due parti, e quindi di nuovo partecipare a queste attività fa crescere anche noi di nuovo, quindi condivisione proprio nel senso di, c'è anche un discorso di crescita personale proprio anche per le persone che partecipano. E forse l'ultima parola che mi viene è la libertà, cioè loro chiusi dentro il centro hanno da mangiare, hanno da dormire, hanno cure mediche se ne hanno bisogno, ma la libertà manca lì dentro, per cui quello che ci sforziamo di fare, ma glielo diciamo anche apertamente, quando siete con noi sentitevi liberi, se volete correre correte, se volete sedervi sul divano del Dagatra e rimanere lì seduti a far niente va bene uguale, va bene tutto, sentitevi liberi quando siete con noi di fare quello che vi fa star bene. Ecco, quindi sì, sono un po' questi 3 concetti, che me ne verrebbero in mente altri 20, ma mi limito a questi 3. Grazie.
2: Il pregiudizio più difficile è la paura immotivata nei confronti del migrante, del diverso, della persona con la pelle nera. L'altro pregiudizio, alimentato e strumentalizzato dalla propaganda xenofoba e razzista dei partiti sovranisti e populisti di destra, è la denigrazione sistematica dei migranti. I movimenti xenofobi e razzisti si reggono su 3 di questi pregiudizi, o bugie ripetute all'infinito. La prima è denigrare i migranti, la seconda criminalizzarli tutti e far passare ogni colpa come colpa loro, e l'ultima è la generalizzazione sistematica di ogni aspetto o episodio negativo che viene riportato dalla cronaca banale dell'informazione. Un altro pregiudizio diffuso, che potrebbe sembrare banale ma non lo è, riguarda l'idea che il possesso del telefonino da parte dei richiedenti l'asilo è un simbolo, un segno di ricchezza e benessere, quando invece è una fonte povera di vita e di sopravvivenza, tra l'altro una delle pochissime proprietà che hanno, al di fuori di pochi vestiti e un paio di scarpe se le hanno. È un sistema, è un mezzo di sopravvivenza che permette loro di mantenere contatti vitali con la famiglia di origine e di orientarsi durante i lunghi viaggi della speranza, viaggi pericolosissimi attraverso il deserto, attraverso il mare Mediterraneo, l'Atlantico e altri luoghi più dispersi dell'Europa, del continente europeo. La maggior difficoltà che incontriamo nel nostro lavoro sono il passaggio capillare e continuo delle informazioni ai richiedenti l'asilo che riguardano le nostre attività mensili, attività che cambiano di mese in mese. Una difficoltà dovuta al fatto che queste persone rimangono poco tempo nei centri federali, una media di 12-13 settimane, e c'è un ricambio molto importante delle stesse. Guardando il futuro, i nostri obiettivi e il sogno che vorremmo realizzare come associazione è quello di costruire una rete capillare di contatti e di legami sociali strutturata e consolidata qui nel Basso Mendrisiotto e nel Mendrisiotto, finalizzata all'accoglienza e all'integrazione dei richiedenti asilo accolti nei centri federali. Dovrebbe essere una rete sociale mista, sia pubblica che privata, costituita da associazioni sportive, associazioni di volontariato, parrocchie, scuole e amministrazioni comunali di tutto il Basso Mendrisiotto, che offrono lavori di pubblica utilità a beneficio di queste persone. Altro obiettivo a breve termine è quello di realizzare una mappatura del territorio del Basso Mendrisiotto a beneficio dei richiedenti d'asilo. Una mappatura digitale e cartacea che faciliti il loro orientamento nel nostro territorio, dove vengano indicati i luoghi di interesse sociale, culturale, commerciale e di collegamento. Un aspetto importante sono i luoghi naturali come il Parco delle Gole della Breggia, i parchi naturali, campi da gioco per famiglie e bambini o campi da calcio, calcetto. In particolare i parchi naturali, se consideriamo i cambiamenti climatici e i luoghi al riparo delle isole di calore. Per questo abbiamo preso contatti con la SUPSI di Mendrisio, che si è detta disponibile a collaborare per la realizzazione di questa mappatura che riteniamo utilissima al fine di migliorare la qualità di vita di queste persone. Come descrivere Mendrisiotto Regione Aperta? Associazione di volontari che credono in una comunità forte e coraggiosa, aperta all'accoglienza, all'integrazione e alla solidarietà nei confronti di chiunque.
3: Radio Gwen, rotte sonore qui da Casa Azul, Antenna Azul, durante il Film Festival di Locarno. Io sono Alan, sono qua con Cava, presidente dell'associazione Radio Gwendoline e anche promotore di questo progetto. Parole forti, interessantissime, potenti.
0: Potentissime. Ho avuto anche la possibilità di ascoltare il Willy Lubrini il 1 d'agosto a Stabio e ha fatto lo stesso discorso con le stesse, cioè lo stesso discorso con le stesse parole. Ed è stato veramente potente perché a me è arrivato direttamente al cuore, ma penso anche a tutti gli altri che erano presenti. Bene, ora magari
3: si
0: passiamo un po' alla musica.
3: Sì. Allora, ricordiamo velocemente per chi si è connesso adesso, chi sta ascoltando adesso, quindi praticamente ragazzi, ragazze, migranti portano dei brani per poter parlare su questi brani anche della loro, cioè della loro origine, delle loro tradizioni e anche delle loro storie. E cosa ci proponi?
0: Allora, il secondo brano che ascoltiamo arriva dall'Afghanistan e si intitola Dar Molka Kema di Farhad Faria, tradotto letteralmente in italiano, nella nostra terra e nel nostro paese. Questa canzone è una canzone di speranza, ma anche, come dire, il potere della musica che rappresenta il popolo afghano, no? Quando non puoi cambiare immediatamente la realtà, i governi e tutto il resto, la puoi almeno continuare a custodire con la dignità del desiderio di un futuro diverso. È questo quello che vorrebbero tutti gli afghani, che sono ormai scappati dall'Afghanistan, no? E in questo brano lui rappresenta proprio, parla di cultura e di tradizioni afghane e la lingua è con la quale canta è in farsi.
3: Ok, ascoltiamo un estratto.
0: Esatto, ascoltiamo perché ne abbiamo ancora tante
3: sì.
0: altre.
3: Vai.
4: معاون یوناما با شاروال کابل مولوی عبدالرشید در مورد امنیت، اقتصاد، حکومت فراگیر و سرنوشت زنان ناپدید شده معترض ملاقات و صحبت نمود. او گفت نیاز است تا در این مورد

0: Quindi dicevi, Cava, che tante che sono arrivate dall'Afghanistan hanno proposto proprio questa canzone.
1: Sentita più.
0: Quindi molto speciale.
1: Tre o quattro volte, anche alla quinta mi sono detto, ok, devo analizzare, cioè devo entrare nel dettaglio, voglio capire che cosa vuole trasmettere. E infatti c'è una canzone potentissima, no? Vi lascio agli amici radioascoltatori e alle amiche andare a indagare.
0: Come si chiama già?
1: Questa qua è la canzone Der Malka Kema di Farhad Faria.
0: Farhad Faria. Cos'hai ancora nella playlist di Rotte Sonore?
1: Allora, la prossima canzone è stata scelta da una ragazza angolana, no? E ho iniziato, presentato questa canzone che si chiama Preta, che significa donna nera, no? È curioso perché ho scoperto che in Angola c'è questo genere che è il kizomba, e praticamente lei ha presentato questo brano cantate da Yasmin e Neina, che non sono angolane. Yasmin è portoghese e invece Neina è capoverdiana, no? E sono nazioni dove si parla praticamente il portoghese, no? E infatti in queste nazioni c'è tanta influenza di questa musica angolana. Infatti quando sono stato in Portogallo adesso in vacanza, no? E essendo che sono stati anche i mondiali, tutto quanto, ho visto tanti ragazzi e ragazze con la maglia del Capoverde, no? Non capivo. Poi facendo un paio di ricerche, soprattutto in un'isola della colonia portoghese, si parla il portoghese. E allora da lì dopo è partito un po' il tutto. E questa canzone è una canzone dedicata alle donne, no? Come dire. Lei l'aveva scelta perché diceva, sai, noi siamo spesso discriminate, non possiamo fare questo, non possiamo fare quell'altro. E allora io ho scelto questa canzone che adesso mandiamo e poi magari ci riallacciamo dopo.

0: Preta Fina, melanina. La melanina diventa un simbolo di bellezza in questa canzone, forza e appartenenza. E per le ragazze è un invito a sentirsi fiere delle proprie origini e della propria identità. Allora, abbiamo la prossima canzone. Allora, adesso passiamo da...
1: Quanti paesi avresti? Cioè, se avessimo adesso ore e ore per ascoltare i vari...
0: Io soltanto 10 canzoni, 10 paesi diversi.
1: Wow. Diciamo solamente velocemente la lista delle di questi paesi, anche se non potremo ascoltarli tutti.
0: Allora, velocemente...
1: Cioè, anche per sentire la ricchezza, no? Di...
0: Certo. Abbiamo cominciato dall'Eritrea per andare poi in Afghanistan, poi siamo passati adesso in Angola, il prossimo brano è un brano del Camerun, poi torniamo di nuovo in Afghanistan per passare poi in Messico, Uganda, Somalia, Guinea. Ecco.
1: Beh, scusa, Cava, ma... sentendo questa lista di paesi, no, come occidentale, a me viene a dire wow, no? Ma che bel giro turistico che io potrei fare, no? In tutti questi paesi. Invece in questo caso è quasi il contrario.
0: Esattamente.
1: No?
0: Sì.
1: Questo è molto interessante. Dai, quindi il prossimo pezzo?
0: Allora, il prossimo pezzo si intitola Mboyaye di Mbilia Bel. È una delle artiste più influenti della musica africana, è conosciuta come la regina della rumba congolese. E niente, dai, lanciamola e poi ci riallacciamo dopo.

0: bellissima, però dobbiamo fare una piccola correzione di paese.
1: Esattamente. Non era camerunense, ma congolese. Okay. Date un attimo lì, ormai questi paesi per me sono anche delle nuove scoperte, perché personalmente non conoscevo tutta questa musica, la rumba congolese, le canzoni tradizionali eritree, cioè ogni sessione d'ascolto per me è sempre una nuova scoperta, no? E da lì poi inizia questa grande conoscenza musicale.
0: Sì, e poi penso sia uno dei modi più belli anche per scoprire un paese che non si conosce, o non so, attraverso la letteratura, la poesia, però ovviamente attraverso la musica,
1: no,
0: prima di andare giù, eccetera, la cucina, beh, ovviamente. abbiamo deciso comunque di ascoltare ancora un brano, sì?
1: Forse quello più, come dire, quello più potente, scelto da queste ragazze che raccontavo prima di questa sezione, durante quella sessione d'ascolto. E beh, ormai lei è diventata un'icona per le donne in Afghanistan. E questo prossimo brano che andremo ad ascoltare si intitola Bache Kabul, interpretato da Ariana Sayed, una delle artiste afghane più conosciute e apprezzate a livello internazionale, tra l'altro. E non è soltanto una cantante, negli anni è diventata anche una voce simbolo per molte donne afghane, utilizzando la musica per parlare di libertà, dignità e diritti. Bayer.
0: Diciamolo. Cos'è?
1: Parte tra 10 secondi, sì.
0: Ah, 10 secondi di pausa.
1: Sì, 10 secondi di pausa, scusate, non avevo.
0: Eccola.
1: Eccola.

0: meravigliosa, meravigliosa. Chiava, se volesse, se qualcuno all'ascolto volesse riascoltare tutti questi brani, come potrebbe fare? Ce l'abbiamo una playlist o la facciamo magari?
1: Beh, sicuramente pubblicheremo dopo questa registrazione, ma sul nostro sito c'è di Radio Gwen, c'è tutte le playlist che abbiamo fatto da inizio gennaio fino adesso, potete riandare ad ascoltarle. Adesso stiamo preparando anche la seconda stagione, che sarà più interattiva e parlata. Potete trovare tutto sul nostro sito. Invito anche, se qualcuno è interessato a partecipare all'attività, può venire. Noi siamo lì ogni mercoledì dalle 3:30 fino alle 5. Abbiamo bisogno di interpreti, di tecnici, di tutto, fotografi, e quindi se qualcuno vuole venire anche a curiosare, noi siamo lì.
0: Meraviglia. Bene, allora
1: grazie.
0: Grazie Cava, grazie per averci portato queste canzoni e grazie per questo progetto bellissimo su questo territorio. Vi ricordiamo, noi siamo a Casa Azul, a Gordola, durante il Film Festival di Locarno per i prossimi 3 giorni, fino a sabato. Tra pochissimo ci sarà un momento speciale che si chiama recensioni a colazione, o colazioni con recensioni, e dove abbiamo un gruppo di volontari e volontarie che abbiamo messo insieme per andare a vedere film e portarci delle recensioni da un punto di vista speciale che poi vi racconteremo. Quindi adesso vi lasciamo un po' alla rotazione, 5 minuti, e ritorniamo con delle nuove voci. Grazie, Radio Gwen.
2: Ciao, volevamo dirti che sei bellissimo e stai ascoltando Radio Gwendoline.

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: E buongiorno e benvenuti a Recensione a Colazione. Saremo qui con voi tutti i giorni dalle 11 a mezzogiorno, ma con anche un sacco di piccole intrusioni nel corso della giornata per recensire i film di questa 79esima edizione del Locarno Film Festival. Oggi siamo qui, io sono Anissa, ma siamo in realtà qua in tre per accompagnarvi in questa prima giornata di recensioni. Abbiamo Lia.
2: Ciao.
1: E abbiamo Laura.
3: Ciao, sono Laura.
1: Oltre a noi chiaramente ci saranno altre persone che vi accompagneranno nei prossimi giorni. Ci saranno Dalila, ci sarà la voce di Katarina, ci sarà Nikita e ci sarà Sofì. E ognuno di noi dedicherà parte della sua giornata a guardare questi film pazzeschi che siamo veramente pronti ad assorbire con tutto noi stessi, con la nostra anima, con la nostra mente, con i nostri occhi, con soprattutto le nostre orecchie, e cercheremo di raccontarveli nel migliore dei modi. Quest'anno abbiamo pensato di immergervi immediatamente con i suoni della prima serata della Piazza Grande. La presentazione dei film è stata proprio accompagnata da questo deep house saltellante, movimentato, con le immagini che sfrecciavano sullo schermo della Piazza Grande. Sono suoni moderni, sono suoni che ormai conosciamo parecchio, perché tutte le canzoni comunque del XXI secolo sembrano ritornare, no, a questa elettronica, a questa house che ci smuove. A me personalmente fa veramente venire in mente l'idea di ballare sulla spiaggia, di lasciarmi andare.
2: A me viene in mente invece l'aperitivo al lago, a rilassarsi, a vedere le onde che si muovono.
3: Sì, comunque riporta un'atmosfera di unità e di comunità che è sicuramente molto importante per la Piazza Grande.
1: Ed erano i respiri di tutte le persone quelli che riuscivamo ad assorbire ieri seduti davanti a questo schermo che scorreva e alla volontà chiaramente di lasciarci andare, no? Accompagnate da questa cosa.
2: Eh sì, ballare, lasciarsi prendere dalla musica senza pensieri.
3: Sì, un ottimo modo per cominciare sicuramente.
2: Spensierata estate.
1: Noi del gruppo Recensioni in realtà abbiamo proprio pensato di fare del suono il nostro fil rouge dominante di quelle che saranno i racconti dei vari film che andremo a vedere. Quindi abbiamo proprio pensato come questa colonna sonora, che è stata quella scelta chiaramente dai responsabili comunque del festival, come, ecco, un incipit, come un incipit che comunque ci riporta, voilà, alla modernità, anche se in realtà io sono personalmente super curiosa di vedere che cosa sceglieranno i vari autori. Laura, se tu dovessi scegliere la colonna sonora della tua vita, da cosa sarebbe rappresentata?
3: Penso che sceglierei una colonna sonora dell'ultimo del film, l'ultimo con Ryan Gosling, che è... Il film si chiama Project Hail Mary, l'ultima missione.
1: Ok.
3: E la colonna sonora io sceglierei Amaze, Amaze, Amaze. È una colonna sonora che fondamentalmente ha la caratteristica di avere questi suoni elettronici, ma anche corali, come se fosse un rimando alla spiritualità.
1: Ok.
3: E al si chiama appunto Amaze, Amaze, Amaze, perché questo protagonista si stupisce costantemente di quello che vede e vede l'universo, perché comunque è un film ambientato nello spazio, e vede l'universo e quello che trova attorno a sé sempre con un'impronta positiva, non giudicante.
1: Okay.
3: E molto propositiva a vedere cosa si potrebbe fare in futuro, che è quello che bisogna sempre avere, secondo me. Quindi vedere il futuro e avere un senso propositivo per migliorare le cose. Quindi è bellissimo che la colonna sonora si chiami Amaze, Amaze, Amaze. Quindi stupitevi, stupitevi, stupitevi.
1: E come, ecco, mai dovrebbe essere la tua colonna sonora?
3: Ma perché secondo me una parte di me, della mia personalità, è il fatto che non bisogna mai dimenticare di essere stati bambini, citando magari Il Piccolo Principe, insomma,
2: vero,
3: che
2: vero.
3: In tutto anche ambientato anche quel film nello spazio, quindi si collega. Una parte importantissima del vivere in questo mondo e di comunque di continuare a portare avanti è il fatto di stupirsi del mondo come se fossimo bambini, come non perdere mai quello spirito di infantile, di vedere il mondo e stupirsene anche delle più piccole cose, perché comunque Anche il Festival del Cinema di Locarno può esserne un esempio, perché tu vai, certo, al cinema spesso e volentieri. Io quando vado a vedere specialmente i corti o comunque alcuni film che vengono proposti, certe volte vado, leggo la sinossi, no, che viene proposta, certe volte non la leggo neanche, cioè vado proprio libera, senza aspettarmi niente, senza preconcetti, senza...
1: Ma possiamo sinceramente dire che comunque le sinossi dei vari film del Festival di Locarno non sempre in realtà corrispondono a quello, beh, che andremo a vedere, quindi penso che la tua sia una tecnica vincente.
3: Sì, sì, sì, assolutamente. Penso che, anche perché le sinossi dei film non devono essere il racconto della trama del film, ovviamente, dicono un incipit comunque di che cosa parlerà il film a livello di temi o a livello di sensazioni che verranno date durante la visione, non danno mai probabilmente la trama, anche perché sennò sarebbe riduttivo. Ecco.
1: Chiaro.
2: Io invece la colonna sonora che mi rappresenta è Pirati dei Caraibi, perché questa musica mi da ora, un po' di anni adesso, mi sento più libera, mi sento che la mia vita è veramente nelle mie mani e mi piace tanto, è molto ispirante. Trovo che ognuno deve seguire i propri percorsi, le proprie idee e sentirsi libero di essere se stesso e di fare quello che ama di più.
1: Ti senti un po' pirata lì?
2: Io sì, ogni tanto sono un po' fuori dalle righe, non sono sempre quella che fa come farebbero tutti magari una cosa. È molto molto bello, liberatorio.
1: E dove stai veleggiando ultimamente?
2: Qui da voi in radio, Radio Gwendolyn. Sempre ho voluto fare questo lavoro e ecco.
1: Quindi ti stai, diciamo, dirigendo verso il suono, verso la trasmissione del suono e non soltanto verso acque inesplorate.
2: Esatto, esatto. Uscire dalla zona comfort, che fa solo bene.
1: Completamente d'accordo, completamente d'accordo. Beh, vedremo sicuramente se ci saranno delle colonne sonore che ci conquisteranno ancora più di quelle che al momento identifichiamo come testimonianze della nostra vita, no? E, qual è la prima cosa che sentite quando dovete ascoltare una nuova canzone? Perché io personalmente sono molto affezionata alla voce, quindi il punto di partenza per qualsiasi colonna sonora, che chiaramente è un po' più complicato perché per tantissimi film la voce non è la protagonista principale,
2: completamente assente,
1: perché sì, chiaramente se no andrebbe a sostituire la voce dei personaggi, no? Però generalmente comunque è quello il mio punto di partenza, sia per come risuona. In realtà sono molto affezionata alle voci che vengono proprio quasi in modo gutturale dal centro del cuore, dal centro del petto, quelle che magari hanno quell'aria un po' fredda, freeze, no? Sì. Quei cantanti anche
2: vibrante,
1: un po' roccheggianti,
2: sì.
1: Più che vibrante è proprio quella quasi roca, no?
2: Sì.
1: Mi sembra che abbia veramente una testimonianza che le voci normali, anche abbastanza brillanti, di cui purtroppo mi rendo partecipe, perché avrei tanto preferito avere la voce un po' più, no? Un po' più accattivante,
2: ruvida.
1: Esatto, un po' più ruvida. E quello per me è il punto di partenza. Invece per voi quale può essere?
2: Per me è la musica, come inizia,
1: l'inizio,
2: quello mi colpisce
1: proprio
2: subito, sì. E poi che mi tiene l'attenzione fino alla fine della canzone, deve fare quello per me, se no io mi stufo. Magari se all'inizio inizi power, poi dopo scema, dopo mi annoio, dico no, cambio.
1: Okay, deve partire in quarta.
2: Deve
1: per
2: essere
1: te
2: tutta bella, se no non ha neanche senso.
3: No, per me le colonne sonore invece penso di essere l'esatto contrario di te, perché comunque a me piace ascoltare quelle colonne sonore che magari durano tantissimo e che magari sono parte integrante appunto del film per a livello di scene. Alle volte mi piace quando una colonna sonora non è tutta power, comunque ha dei picchi più forti, meno forti, comunque un bilancio comunque che va un po' su, un po' giù. Per esempio, se penso specialmente ad alcune colonne sonore di alcuni film specialmente recenti, una volta penso che le colonne sonore di qualche anno fa, comunque dei film fino agli anni 80, magari avevano una componente molto orchestrale, poi più si è andata avanti più è stata influenzata da elementi elettronici, elementi
1: sì,
3: anche più sperimentali, che magari seguono magari non sempre le regole tra virgolette della musica classica o della musica comunque scadenzata da ritmi eccetera, ma proprio perché il cinema anche in questo senso è cambiato. Anche il cambiamento
1: totale
3: delle colonne sonore è segno del fatto che il cinema come panorama si è esteso, ha avuto un'espansione veramente incredibile negli ultimi anni. Non era come all'inizio degli anni 20, comunque adesso le cose sono veramente cambiate anche da quel punto di vista.
2: Io,
3: e lo si vede nelle colonne.
2: Io dico che, per carità, non è che deve essere tutto il tempo power, però che mm-hmm. anche se ci sono dei momenti tranquilli, che comunque si mantengono dei suoni un po' particolari, no? Sì. Per mantenere l'attenzione, per far sì che il film abbia un flusso di altalenante e basso, mm-hmm. alto, basso, alto.
1: Beh, sicuramente il suono è veramente una delle testimonianze principali di quanto un regista riesce a metterci del suo.
2: Esatto.
1: E comunque abbiamo già potuto vedere negli scorsi anni come anche la selezione dei film da parte della direzione artistica del Festival del Film di Gionna Nazzaro è cambiata. Abbiamo veramente visto un'innovazione, no? Andare a cercare nuovi temi, andare a cercare comunque dei racconti sempre inseriti nel contesto del Festival del Film, che come ben sappiamo ha delle voci molto diverse dal cinema, insomma, più commerciale.
3: Sì.
1: Ma chissà se anche loro hanno fatto una scelta più musicale. Ieri sera comunque c'è stato anche proprio il saluto da parte di Maya Hoffman, che è la direttrice del Festival del Film, e ci ha salutato così.
4: Bonsoir Locarno, bonsoir Piazza Grande, good evening. I'm really completely emotional to see that once again, once more, we can have this evening for the 79th birthday of the 79th edition of the Locarno Film Festival on Piazza Grande tonight. Thank you all for coming. It's really wonderful to see right now. This is really a special moment to see all these seats that are moving somehow in the night.
1: Il suono comunque è sempre multilingue, quello del Festival del Film, mm-hmm. quindi anche questo saluto inclusivo proprio per ospitare tutto il pubblico della Piazza Grande di ieri include, no, questa testimonianza appunto di tanti luoghi diversi, che è anche un po' il riassunto della nostra patria svizzera,
2: mm-hmm.
1: che è raccontata sempre in tantissime lingue. Il tema di quest'anno comunque che è stato trasmesso appunto da parte della direzione artistica è quella della curated diversity, quindi della diversità curata. Che cosa ci possiamo aspettare secondo voi?
3: Ma secondo me dovremmo aspettarci una grande diversità dal punto di vista dei paesi di provenienza dei vari registi e registe,
1: sì.
3: dei vari film. Secondo me potremmo aspettarci anche una rappresentazione all'interno dei film di una diversità specifica, magari con vari personaggi provenienti da vari background, da varie situazioni, non solo dal punto di vista geografico, ma anche proprio dal punto di vista sociale, eccetera. Secondo me è questo.
1: E che diversità ti piacerebbe vedere?
3: A me piacerebbe vedere, sono molto interessata a vedere nello specifico un film,
1: okay.
3: che si chiama I Rarely Wake Up Dreaming, mi sembra. È la sinossi è molto interessante, parla di appunto una coppia queer che appunto, per cui uno dei due fa una transizione, e quindi però appunto la coppia comunque rimane insieme,
1: certo.
3: e quindi è interessante secondo me come tema da portare avanti, non solo per quanto riguarda appunto la comunità LGBT, e penso che questi temi, comunque non è la prima volta che comunque si parla di questi temi al Locarno Film Festival, però è sempre bello vedere come ogni anno vengono sempre reiterati in modo diverso. L'anno scorso mi è capitato di vedere vari film che avevano comunque il tema della diversità nella comunità LGBT, sia all'interno della società che proprio nella comunità interna, che anche questo è interessante. E quest'anno sono super curiosa di vedere questo film, perché comunque è un tema ancora poco discusso sia nei media ma anche all'interno di queste associazioni culturali come appunto il festival.
1: Quando è la prima volta che dovremmo riuscire a poterlo vedere, questo film?
3: Sai che penso sarà domani o dopodomani, ma
1: okay.
3: non sono sicura, comunque uno dei primi giorni.
1: Ok, allora siamo assolutamente prontissime a intervenire da questo punto di
3: Certamente.
1: Vista. E cos'è che ti piacerebbe ascoltare di questa specifica diversità? Cos'è che ti piacerebbe vedere che magari negli scorsi anni non hai visto o non hanno raccontato a tuo parere a livello esaustivo?
3: È una domanda difficile. Devo dire che mi piacerebbe vedere dei personaggi molto umani e molto completi nella loro integrità. Cioè, insomma, Però appunto uno di questi due personaggi di questa storia, che appunto di questo film che non ho ancora visto, fa una transizione appunto di genere, e sarebbe interessante per esempio vedere non solo la persona che fa la transizione oppure che l'ha già fatta o che sta pensando di farla, ma proprio tutto il suo percorso mentale, che poi duri 2 giorni, che duri 2 anni, che duri 1 settimana, quello non ha importanza, però è interessante vedere anche la psicologia della persona che appunto fa questa transizione, che cosa succede nella sua testa, per se stesso, se stessa, in relazione con gli altri, in relazione con il suo contesto sociale, eccetera. È una cosa comunque interessante da vedere. Ecco.
1: La cosa veramente meravigliosa che trovo appunto di questo tipo di festival è che veramente si va nella tridimensionalità del personaggio.
3: Esattamente.
1: Quindi non rimane quella macchietta del personaggio secondario, ma si va, come giustamente hai fatto notare tu, a notare proprio tutta la psicologia, tutto quello che è il percorso. Anche perché evidentemente le sfaccettature proprio dell'essere umano sono talmente molteplici che non è possibile raccontare questo tipo di diversità soltanto attraverso una testimonianza, quindi super super interessante.
2: Con un film si va molto più vicino alla persona, nella propria sua intimità, quella che è la sua vita, come la vive nel quotidiano, eccetera. Io personalmente vorrei vedere più, è molto bello che questo cinema è multiculturale, ma vorrei vedere più anche sulle disabilità, le persone con diverse disabilità, e su anche magari le persone con problemi di dipendenza, tipo ad esempio io andrò a vedere questo film Sie glauben an Engel, Herr Drawark, sarà alle 10:30 sabato 8 agosto,
1: okay.
2: E trovo che è molto bello perché bisogna anche far sentire parte del mondo, della popolazione, queste persone, aiutarle e non vederle come dei reietti, ma avere empatia, compassione e trasmettere di più questo, perché più tu le fai sentire parte, più per loro penso è anche più facile poi dopo cambiare la propria situazione.
1: È sicuramente comunque sentirsi rappresentati, sentirsi veramente all'interno anche di un racconto e non soltanto di una selezione o non soltanto all'interno di segnalazioni di quello che si deve e non si deve fare, può rendere molto più partecipi alla società, quindi certo.
2: Esattamente.
1: C'è qualcosa nello specifico che ti piacerebbe vedere di questa tematica?
2: Ma al momento no, perché so già che andrò a vedere questo film che parla di questo, uno dei protagonisti è un anziano che ha questi problemi di alcol, quindi al momento mi faccio bastare questo, poi magari mi verrà in mente qualcos'altro nel tempo.
1: Bellissimo.
2: Grazie.
1: Sì. La cosa che a me affascina tantissimo, e spero davvero tanto che durante questa edizione del festival se ne parli, è di come in realtà la diversità possa essere inclusa in un discorso di collettività. Mi spiego meglio. A me non piace quando la diversità viene proprio selezionata come tale e non viene poi reinserita in un discorso comunitario, anche perché comunque trovo che negli ultimi anni siamo sempre più portati a staccarci, no? Quindi ognuno di noi a identificarci in qualcosa che può essere un'etichetta, che può essere comunque un'origine di pensiero, può essere veramente qualcosa di specifico, mentre invece mi piacerebbe che questa diversità rappresenti semplicemente le diverse sfaccettature dell'essere umano, quindi ognuno di noi, anche noi qui a guardarci abbiamo colore dei capelli diverso, occhi diversi, abbiamo storie di vita completamente differenti, abbiamo stili, abbiamo modi di parlare, abbiamo comunque tutto quello che ci ha caratterizzato nel corso degli anni che è completamente differente. Io non potrei mai immedesimarmi appieno comunque in Laura o in Lia, semplicemente perché abbiamo storie diverse, ma la bellezza nel nostro caso di essere qui a parlare insieme delle stesse tematiche è veramente la chiave, secondo me, per poi ricreare questo senso di collettività che è fondamentale soprattutto per affrontare quelli che saranno i prossimi anni. Quindi ecco, questa è veramente la mia speranza, che sta nella parola curated, quindi non soltanto una diversità tra le persone, ma veramente una riunione, no?
3: Integrazione.
1: Un'integrazione, no? Sì, direi che è la parola assolutamente migliore. Beh, direi che possiamo magari ritornare a quello che è stata la prima serata, ma stacchiamo un pochino riprendendo una colonna sonora che è Sotto il cielo della Toscana.

0: Ed eccoci qua a Radio Gwendalyn, scusate, questo era Sotto il sole della Toscana, un film bellissimo, ve lo consiglio.
1: Sì, un suono che comunque ritorna anche un po' al passato, anche magari a una cornice un po' più vintage, no? Questo era un po' il contrasto anche direi con la colonna sonora che invece è stata scelta per il festival. Come appunto abbiamo detto all'inizio di questa puntata di recensione a colazione, le scelte comunque audio ricalcano molto appunto questa deep house, questa musica che va molto di moda adesso. Ma già ieri sera in realtà c'è stato proprio questo contrasto vintage, perché è stato dato il nostro meraviglioso premio del Festival del Film alla Rossellini, vabbè, icona. Quindi sullo schermo di Piazza Grande abbiamo potuto ricalcare la sua carriera, che appunto è stata caratterizzata da tantissimi ruoli diversi. Come è stato detto sul palco, la sua caratteristica principale, che è sempre stata molto apprezzata anche dal pubblico, è questo sguardo magnetico. Quindi cresciuta comunque figlia d'arte, anche perché lei stessa ha ringraziato per il premio che è stato precedentemente dato sia al padre che al fratello della Rossellini, adesso finalmente tra virgolette è toccato a lei. L'abbiamo vista in tantissimi ruoli diversi, ruoli da protagonista, la sentiamo parlare. Sia in commedie diciamo un po' più leggere, come La morte ti fa bella, film iconico che consiglio assolutamente tutti quanti, meraviglioso, che ad esempio in un videoclip di Madonna, che in film invece molto più storici, molto, molto diversi. And the girl said, "You stupid." Abbiamo riso guardando comunque anche alcune delle scene della sua vita che appunto la vedevano protagoniste di situazioni divertenti, perché appunto si è creata talmente una dimensione propria, malgrado facesse parte appunto di una famiglia d'arte collegata al mondo del cinema, è riuscita veramente a distinguersi per la sua personalità così anche calda, così avvolgente, nonché alle sue doti proprio come attrice. Questa infatti era la canzone di Madonna di cui lei è stata protagonista del videoclip. L'abbiamo vista entrare in Piazza Grande con un'eleganza iconica, l'abbiamo vista rivolgersi al pubblico con la dolcezza che vediamo anche tradotta proprio nei ruoli che ha interpretato nel corso degli anni.
2: Eminenze! Eminenze. Although we sisters are supposed to be invisible, God has nevertheless given us
1: un accento lievemente italiano che comunque ne dà delle caratteristiche, anche in questo caso piuttosto regali.
2: I would light up my ass at night and fly here and fly there, and then I would start blinking and blinking, looking for it.
1: C'è qualcosa che vi è rimasto della Rossellini?
0: A me personalmente non la conosco, però mi è piaciuto molto nel film La morte ti fa bella, molto iconico, e molto divertente, esilarante, anche mi piace questo contrasto col macabro, veramente particolare.
1: Ma ve la ricordate la puntata di Friends?
3: Sai che no? Quale? No,
1: in cui Ross, parlando con Rachel, si dicono appunto all'interno della coppia che avrebbero dovuto selezionare cinque personaggi famosi con cui avrebbero avuto il diritto di tradirsi l'un l'altra.
3: Okay.
1: E Ross

0: Boss ci ha messo veramente un sacco di impegno a selezionare i suoi cinque personaggi e uno dei primi che aveva selezionato era proprio la Rossellini, ma che, attenzione, aveva rimosso dalla lista in favore poi di un'altra attrice. E all'interno proprio della puntata, praticamente verso le ultime scene, Ross effettivamente vede la Rossellini all'interno dell'iconico bar in cui si ritrovavano tutti i giorni, appunto, i protagonisti di Friends, e disperato va dalla Rossellini a confessarle che, mannaggia, l'aveva inserita nella sua lista, ma che poi l'aveva rimossa. Quindi si è pure sentito criticato dalla Rossellini, che ha detto: guarda, che io su questa lista non ci sono, e lui che doveva giustificarsi. Quindi in realtà fa molto ridere, perché al di là dei suoi ruoli iconici, io me la ricordo per questa scena qua, che è stato meraviglioso. In ogni caso, alla fine appunto della sua presentazione in Piazza Grande, l'abbiamo vista nella nuova quotidianità della sua vita, che è quella di essersi ritirata anche circondata da animali di una fattoria. Quindi l'ultima scena in realtà è stata appunto con lei e i suoi animaletti, quindi le galline, i conigli, insomma questa nuova cornice molto più quotidiana che la distanzia chiaramente anche dai ruoli storici in cui era vestita, insomma, in modo molto diverso.
1: Che tra l'altro noi qui a Radio Gwen abbiamo scelto di usare i coniglietti come punteggio per il film migliore.
0: Infatti, voi all'interno delle nostre recensioni potrete vedere quanti coniglietti abbiamo dato. In cosa consiste esattamente questa cosa?
2: Beh, allora, a ogni film verrà dato un rating. Ogni film verrà dato appunto un rating sulla base di quanto ci è piaciuto. Ci sono cinque coniglietti. Il sesto è proprio il coniglietto d'oro, quindi proprio l'eccellenza dell'eccellenza.
0: Come il Golden
2: Il Golden
0: Button,
2: Button,
1: il
2: certamente.
1: miglior film.
2: Il miglior film, che verrà dato solo a pochi prescelti, mi raccomando.
0: Se verrà dato.
2: Se verrà dato, attenzione, perché noi siamo molto legati al cinema, dovremmo essere molto attenti a
1: E
2: dare il
1: severi.
2: giusto rating.
0: Siamo stati assolutamente torturati, nessuno dei vostri speaker è stato realmente torturato dai responsabili di Radio Gwen, ma vi assicuriamo che saremo serissimi nel nostro giudizio, soprattutto descrivendovi al meglio quello che potete aspettarvi. E, perché una lepre? In realtà non c'è nessun motivo, ma noi saremo delle lepri. Perché non
1: Esatto.
0: so, per chi lo sa, se insomma siete soliti gironzolare per le vie di Locarno, i vari film sono proiettati in tutta la città di Locarno. E questa anche, secondo me, la meraviglia proprio, no, di utilizzare Locarno come centro del nostro festival, anche se, come insomma ben sapete dalla cronaca del festival, è stato proposto di spostare questo festival. Però la magia di Locarno, secondo me, è proprio questa, è quella che un film può essere visto al Fevi, che si trova tutto da una parte, e poi il film successivo si trova invece al Rialto. E noi recensori, ma soprattutto voi del pubblico che siete appassionati di cinema, dovrete saltellare come lepri da una parte all'altra.
2: Esattamente, ci sono varie poste appunto per vedere i film. Voi se avete una sala preferita per vedere il festival?
0: Al fresco.
2: Al fresco è una caratteristica importante.
1: Direi anch'io al fresco.
0: Quindi Pala Cinema, ma soprattutto il Gran
2: Il Gran
0: Rex.
2: Rex è il mio preferito.
0: Raga, i pisolini.
2: No,
0: I
2: dai.
0: pisolini che si schiacciano al Gran Rex non hanno paragone da nessun'altra parte. Sono le sedie più comode di
2: Sì,
0: tutto Locarno.
2: incredibile. Ma vorrei dire anche di tutti i cinema del Ticino. Guarda, io di cinema in tutta la mia esistenza qua in Ticino ne ho visti e le sedie comode come quelle del Gran Rex non ce ne
1: Allora
2: sono.
1: vado subito a provarle.
0: Sì, vogliamo veramente ringraziare da parte di tutti quanti il Festival del Film di Locarno, che ha ritirato il Gran Rex, che se no sarebbe insomma caduto un po' in disuso, no? Mentre invece quelle sedie non andavano sprecate. Quindi a tutti gli ascoltatori, se per per caso conoscete i proprietari originari del Gran Rex, Anissa Boschetti, potete mandarmi per favore l'indirizzo di dove sono state create, ordinate, o del luogo in cui possono essere riprodotte quelle sedie, perché non mi dispiacerebbe per niente averle nel mio salotto per fare i miei bisogni pomeridiani.
2: Ci sta, guarda,
1: tantissimo.
0: Soprattutto perché con questo caldo personalmente non sto dormendo nulla, quindi il pisolino del Gran Rex, soprattutto accompagnata dalle musiche vintage, perché come sappiamo la selezione un po' della retrospettiva è espressa proprio al cinema Gran Rex, che tra l'altro è anche uno di quelli più centrali, quindi esatto. Se a seguire vogliamo anche esplorare,
1: più comodo da raggiungere in effetti,
0: e soprattutto da far seguire un aperitivo, no?
1: Esattamente,
0: prima della conclusione. Quindi sì, e invece il tuo, qual è il tuo preferito?
2: Il Gran Rex, assolutamente.
0: Ah, cioè, okay,
2: sono d'accordissimo, ma anche per una ragione di selezione di film. La retrospettiva è una sezione di film, per chi non lo sapesse, in cui vengono esplorati una serie di film sempre con un tema. Vanno sempre al massimo fino agli anni 60, non va, cioè 60-70 già tardi, già troppo in avanti. Anni fa hanno fatto la retrospettiva sul cinema messicano, altri anni hanno fatto, incredibile, una selezione veramente incredibile, ho scoperto dei film che io da sola non avrei mai ricercato,
0: bellissimo,
2: ho scoperto veramente cose nuove. Un altro anno hanno fatto una retrospettiva sulla Columbia Pictures, quest'anno hanno fatto la retrospettiva sulla lista rossa e nera di Hollywood, quindi tutti quei film che sono stati censurati all'epoca. E quindi una cosa molto interessante.
0: Ma che bomba! Ecco, grazie, perché io questa cosa non me l'ero segnata.
2: Molto
0: interessante.
2: Erano tutti quei film che erano stati appunto censurati per questioni politiche all'epoca, che al giorno d'oggi sono stati ripresi, ritrovati, anche restaurati da alcune cineteche. E quindi il curatore anche della retrospettiva penso sia sempre lo stesso e è sempre super gasato per presentare questi film, perché appunto è anche un segno di far vedere che comunque il festival è una cosa che mette luce sul presente, sul futuro, e indaga il futuro, ma comunque rimanendo con uno sguardo sul passato per abbracciare l'integrità totale del cinema, che sia quello appunto in questo caso quello di Hollywood americano, ma in generale anche di quello internazionale, eccetera. E la retrospettiva, quella del cinema messicano, ci sono certi film che ad oggi ho anche rivisto perché erano troppo belli, troppo particolari, che mi hanno fatto scoprire veramente cose nuove. E la retrospettiva, e non fatevi, se volete andare a vedere un film da retrospettiva, non fatevi spaventare dal fatto che sono film molto vecchi o dal fatto che sono film in bianco e nero, insomma non entrate con preconcetti, perché spesso e volentieri certi film vecchi possono darti qualcosa che quelli nuovi potrebbero non darti. Non bisogna partire con preconcetti, mai.
1: Hai ragione, sì, è vero.
0: Questo è, secondo me, introduce un tema super interessante, che è: qual è il nostro consiglio per godersi il festival? Perché chiaramente gli appassionati di cinema hanno già preso il pass, hanno già selezionato tutti i film e sono già pronti a godersi il festival come si deve. Altri magari osano soltanto partecipare ai film in Piazza Grande, che sono chiaramente la selezione anche un po' più, tra virgolette, commerciale, quella un po' più, voilà, mainstream. Ma quale può essere il consiglio di un ascoltatore che magari non conosce approfonditamente il Festival del Film, ma che vorrebbe approcciarlo in modo più approfondito?
1: Essere curioso, andare senza troppe aspettative, non fissarsi solo sul cinema all'aperto, cercare, guardare.
2: Un altro mio consiglio, secondo me, è andate a vedere i Parti di Domani e i concorsi dei cineasti del presente con i corti. I cortometraggi, secondo me, che vengono fatti vedere alle prime proiezioni dei cortometraggi, vengono quasi sempre fatti vedere alla sala. E quindi la particolarità è che i cortometraggi spesso e volentieri sono fatti da registi e registe emergenti, che comunque non sono ancora affermati nell'ambito cinematografico, e quindi le cose più punk, le cose più sperimentali, più fuori di testa, più strane veramente si trovano nei corti. E strano lo intendo nel modo più positivo, nel senso più positivo che c'è del termine, perché facendo un corto che ne so 20 minuti, devi essere veramente concisa quando vuoi fare un film di 20 minuti, e quindi questi registi spesso e volentieri giovanissimi si sbizzarriscono nei modi più strampalati possibile, e lì si vede veramente, secondo me, il futuro di quello che potrebbe diventare il cinema un giorno. Se magari Il gruppo della retrospettiva è il passato, il gruppo della Piazza Grande è il presente, i pardi di domani sono, si chiamano proprio così perché sono del domani.
0: Io ti dico la verità, coi corti faccio veramente molta molta fatica,
2: okay.
0: Ma è perché non lo so, ne parlavo proprio internamente ieri, i corti in un qualche modo, quelli fatti bene mi fanno avere un aperitivo del pensiero del regista. Quelli fatti male non mi soddisfano per nulla, quindi è sempre un vorrei di più da alcuni e vorrei molto di meno da altri. Mm-hmm. Quindi in realtà il mio consiglio potrebbe essere quello di prendersi una bella giornaliera, una bella carta giornaliera, e iniziare la giornata selezionando proprio una parabola a 360 gradi di quello che può essere il festival del film. Io partirei quindi con un film molto sperimentale, quindi siamo svegli, sono le 9 del mattino, abbiamo bevuto il nostro caffè, possiamo andarci a vedere veramente qualcosa dei pardi di domani o di sperimentale. Quindi primo film della giornata, vi consiglio veramente di esagerarlo, proprio di selezionare la sinossi più assurda che potete selezionare. A seguire io direi di fare un distacco, una pausa proprio con una retrospettiva, quindi andare magari nella storia del cinema. Poi la tematica di quest'anno, grazie Laura, sembra veramente eccezionale. A seguire io andrei proprio sul concorso internazionale, che fino adesso non abbiamo citato, ma io vorrei veramente sottolineare quanto negli ultimi anni il concorso internazionale abbia una selezione di film incredibili. Io li ho trovati eccezionali veramente negli scorsi anni, quindi personalmente sono proprio una da, chiamatemi, commerciale del cinema d'autore, però sono veramente appassionata per andare a vedere quelli che, ok, purtroppo molto spesso vengono proiettati nelle sale, tra virgolette, peggiori a livello di comodità, perché sono sempre o al Fevi o alla sala o all'altra sala, ma mi piacciono davvero tantissimo, ne posso parlare per ore e ore. A seguire poi consiglierei, ecco, a quel punto consiglierei dei corti.
2: Okay.
0: Quindi vi siete visti un film sperimentale, una retrospettiva, un film in concorso internazionale, siete pronti a gestire i corti? Poi consiglierei un soave aperitivo, perché molto spesso è un aiuto a sproloquiare per ore e ore su quello che avete appena visto. E poi personalmente, vabbè, concluderei con La magia della Piazza Grande, che rimane sempre una cosa veramente veramente meravigliosa.
2: Esatto, sono d'accordissimo.
0: Bello. Quindi questo è. Ma parlando proprio della Piazza Grande, come abbiamo già detto in precedenza, ieri sera c'è stata la presentazione di questo inizio del 79esimo Festival del Film di Locarno, ed è stato proiettato il primissimo film, che era Les Yeux Verts. Les Yeux Verts è un film di circa 80 minuti, quindi comunque relativamente breve, di Fanny Liattard e Jérémy Truil. Spero di averlo pronunciato in modo corretto, perché purtroppo non ne sono certa. E mi sono insomma appassionata a vedere questo primo film della Piazza Grande, che comunque aveva una responsabilità abbastanza sostenuta, perché il primo film che viene proiettato dà anche un po' un via, no? A quello che ci si può aspettare dalla Piazza Grande, anche se sappiamo benissimo che le selezioni proprio per il grande schermo, per il grande pubblico, in realtà cercano un po' di inseguire i gusti delle tante tipologie, ecco, di pubblico. Però adesso entro proprio a descrivervi un po' quello che è stato Les Yeux Verts. Partirò comunque ricordando la colonna sonora. Abbiamo detto appunto che questa sarà un po' il nostro legame tra le recensioni. E Les Yeux Verts si apre con veramente un suono disperato, un suono che è caratterizzato da archi, suoni un po' più orientali, perché è comunque una storia che parla di migrazione. Sono archi, sono suoni, sono canti, è questa melodia che comunque non è imperante. Ho notato veramente un bellissimo contrasto tra il silenzio, che è stato molto accompagnato dal suono delle onde, le onde che chiaramente richiamano il passaggio del mare, richiamano comunque tutto quello che è stato il passaggio dei migranti negli scorsi anni, subito in contrasto invece con questa colonna sonora, e anche dalle urla della protagonista. I protagonisti in realtà sono due fratelli, sono Nur e Shaya, che sono appunto figli di migranti a cui purtroppo viene negato il permesso di asilo. E il film in realtà ci porta un punto di vista molto giovane su quello che è la tragedia chiaramente della migrazione, quindi è raccontato dal loro punto di vista. Shaya ha 11 anni, mentre Nur è comunque un adolescente, e a causa appunto del rifiuto del permesso di asilo il padre va a cercare insomma da un'altra parte dei soldi, ecco. Questo che cosa provoca? Provoca nel figlio adolescente, quindi appunto Nur, quella che è chiamata resignation syndrome, ovvero la sindrome della rassegnazione. In italiano è anche chiamata la malattia della bella addormentata. E consiste, io sinceramente pensavo che fosse un'invenzione del regista, ho dovuto cercarla su Google, quindi ecco, mi ha sicuramente allargato il bacino di conoscenza, che è appunto una sindrome che colpisce proprio i ragazzi adolescenti, rifugiati o migranti a cui viene rifiutato a lungo il permesso di asilo. I pazienti, tra virgolette, semplicemente decidono di ritirarsi nel mondo dei sogni, quindi cadono in questo profondo stato di torpore, di apatia e addirittura di catatonia. Il protagonista del film sembrava proprio addormentato, e hanno utilizzato la metafora del sogno per appunto rappresentare questo stacco della realtà. Quindi devo dire che Les Yeux Verts è veramente un punto di vista quasi onirico, no? Siamo veramente accompagnati da Morfeo e dal punto di vista di Shaya, che alla fine si ritrova soltanto a 11 anni a essere la responsabile della dipendenza del padre, che è evidentemente illegale, dello stato appunto di questa sindrome del fratello, che è in uno stato catatonico, quindi lei va a cercare aiuto, e comunque di se stessa, che appunto si ritrova a cercare aiuto in primis dalla docente di scuola, ma che poi si ritrova quasi sola contro tutti, perché chiaramente la docente, come è giusto che sia, chiama i servizi sociali. Quindi è un mondo che mi è piaciuto molto per la rappresentazione simbolica che è il sogno, che è l'inconscio, no? In questa continua danza tra la realtà, tra il sogno, tra quello che possiamo aspettarci nella vita di tutti i giorni, la freddezza anche delle istituzioni e della vita di tutti i giorni, e quello che invece è il punto di vista dei ragazzi, che rimane sempre quasi sognante. Quindi veramente un film in cui una tematica che chiaramente negli scorsi anni, nelle scorse edizioni del Festival del Film, è stata richiamata più volte, quindi appunto quello della migrazione, degli immigrati, del loro punto di vista, della fuga dalla guerra, raccontato in questo caso attraverso una sindrome che ci distoglie anche dall'egoismo, perché quando si parla la lingua dei sogni, quando si parla la lingua dell'inconscio, in un qualche modo si è obbligati a parlare con il cuore, non si può più parlare per legge, non si può più parlare per cose strutturate, ma si è obbligati veramente a entrare in un linguaggio in cui è tutto molto sottile, in cui è tutto impalpabile, indefinito, no? Quindi ecco, da parte mia sicuramente vi invito ad andare a vederlo, perché è appunto un punto di vista diverso. Il consiglio della lepre, perché appunto noi siamo delle lepri che danno anche dei consigli, vi suggerisco di entrare lasciando perdere quello che ci è stato raccontato appunto sui migranti, sull'immigrazione eccetera eccetera, ma di entrare in una sorta di centratura e introspezione, per essere pronti a guardare l'intero film con gli occhi del sogno. Quindi cerchiamo di, quando andiamo a vedere questo film, di lasciare un po' alle nostre spalle la realtà quotidiana, anche perché in un qualche modo è inutile, no? È forse superflua quando si tratta proprio dell'argomento delle sensazioni e delle emozioni.
1: Bello, super interessante, voglio andare a vederlo.
2: Ce l'hai venduto benissimo, ecco, devo dire.
1: Vero.
0: Allora ve lo lascio insomma assaporare, ve lo lascio immaginare, e stacchiamo con una canzone dei Depeche Mode.

0: E rieccoci qua su Radio Gwen. Io sono Laura e sono qui con Lia e Anissa. E la canzone che abbiamo appena ascoltato era People Are People dei Depeche Mode, bellissimo brano degli anni Ottanta. E prima di questo stacco musicale avevamo parlato di una colonna sonora interessante, che era quella de Les Yeux Verts, il film proiettato in Piazza Grande ieri sera. E appunto Anissa ci aveva parlato di come fosse interessante questo inizio di questo film con questa colonna sonora, per poi staccare in maniera super violenta con, dicevi, l'urlo di una della protagonista.
1: Le urla, esatto.
0: Interessantissimo, esatto. A livello anche vedere come comunque la colonna sonora deve essere sempre parte integrante del film e non deve essere solo una cosa messa sotto giusto per mettere della musica, quindi sempre una parte integrante. Ma parlando di colonne sonore, io ieri pomeriggio ho avuto l'opportunità di vedere di far parte di un evento interessante, che è l'evento orchestrale del Pre-Festival, cioè la proiezione del film muto con l'orchestra della Svizzera italiana che suonava dal vivo. Allora, è una cosa che viene fatta spesso appunto al festival ormai da qualche anno. Nel 2024 avevano proposto The Lodger, uno dei primissimi film di Hitchcock, con appunto sempre l'accompagnamento dell'OSI, che è l'orchestra della Svizzera italiana. Nel 2025 proposero The Winning of Barbara Worth, in italiano è stato tradotto come Fiore del deserto, un bellissimo film western, sempre
1: stupendo.
0: Appunto molto bello, sempre comunque tra gli anni 10 e gli anni 20, mai più in là. Invece quest'anno è stato proposto il film The General, un film del 1926, quindi esattamente 100 anni fa, co-diretto da Buster Keaton e Clyde Bruckman. E appunto, per parlare un attimo della sinossi del film, giusto per farvi capire di che cosa parla, di come è collocato nel tempo, è ambientato durante la guerra di secessione americana nel 1800, stiamo parlando degli anni del 1860-1870, quegli anni lì, appunto combattuto tra l'esercito nordista e l'esercito sudista, una guerra appunto civile all'interno degli Stati Uniti americani. E Buster Keaton è appunto il protagonista di questo film, interpreta il ruolo di Johnny Gray, un macchinista di treni che appunto vuole conquistare una sua amante di nome Annabelle. Dopo aver provato a essere fatto arruolare, appunto viene scartato perché viene detto che negli Stati del Sud è più utile come macchinista che come soldato. E un anno dopo i sudisti ideano un piano per invadere, comunque i nordisti ideano un piano per appunto invadere il sud, e Johnny per caso si ritrova a essere il macchinista di un treno in cui appunto i soldati nordisti sono travestiti da civili per appunto prendere possesso del treno. Quando Johnny scende, i nordisti prendono possesso del treno, però Annabelle, la sua amata, è appunto intrappolata dentro quel treno. Quindi lui parte correndo sui binari del treno, parte correndo per salvare Annabelle e sale appunto su una locomotiva appena nella stazione successiva. Quindi quella che inizialmente è una corsa verso questo salvataggio di questa Annabelle si trasforma poi in una lotta proprio per salvare l'esercito sudista da un piano di complotto dell'esercito nordista. E quindi inizialmente appunto è solo per salvare Annabelle, poi diventa proprio un piano per salvare il sud. La cosa interessante di questo film, secondo me, è che è un film che ha come sfondo appunto il tema di questa guerra di secessione, ma non è un film pro alla guerra, non è un film profondamente antimilitarismo per varie ragioni. Allora, innanzitutto il protagonista, questo Johnny Gray, interpretato da Buster Keaton, è un protagonista che, come tantissimi film degli anni 20, è un po' un poveraccio, cioè è proprio uno che gli succede un sacco di sventure, gli succede sempre la cosa sbagliata nel momento sbagliato, è sfortunato appunto in amore con questa Annabelle che comunque non riesce a conquistare, tra virgolette. E quindi e la cosa interessante di questo film è che pian piano, più mentre va avanti, Buster Keaton, ovvero Johnny Gray, continua a salire di ruolo, travestendosi da soldato, pian piano nell'esercito.
1: Stupendo.
0: Per poi, adesso vi dico questa parte finale del film perché è importante per capire il mio commento, però lui finisce per essere proprio eletto come tenente dell'esercito sudista, e la cosa interessante è che è un macchinista di treni che per caso è finito lì. Quindi per questo è un film antimilitarista, perché viene premiato uno che era semplicemente lì. Per non parlare del fatto che nella storia vera, appunto, nella storia della guerra di secessione dell'Ottocento, l'esercito sudista è poi quello che perde la guerra. non hanno fatto un film sull'esercito che ha vinto, hanno fatto un film su un tenente di un esercito che poi perde. Quindi è assolutamente un film nel suo essere, avere come sfondo la guerra di secessione, un film antimilitarista.
1: Sì, cosa... anche perché in un qualche modo mi sembra veramente riportare il ridicolo.
0: È ridicolo, il personaggio di Buster... di

0: metrolari, è tutto vero, si rotola per terra, si arrampica per tutto il treno, cioè ci sono delle scene in cui lui è in cima al treno e deve spaccare i vagoni perché non ha più legno da mettere nella caldaia per far andare il treno, quindi si mette con un'accetta a spaccare tipo i vagoni, proprio le mura dei vagoni del treno fatte di legno, si mette a spaccare cassette, si mette a spaccare tutto, insieme poi appunto a questa Annabelle che deve salvare. È interessantissimo questo film, secondo me, non solo come film di per sé, a parte che la colonna sonora appunto composta da Carl Davis secondo me era molto interessante dal punto di vista melodico, perché ha deciso il compositore di includere all'interno della composizione dei temi veri dell'epoca, quindi ha proprio preso delle composizioni vecchie dell'epoca includendoli specialmente con delle cose orchestrali per comunque dare il senso di continuità alla
1: quindi
0: storia.
1: Quindi ci si può immaginare che chi andava a vederlo all'epoca aveva questi suoni già in testa?
0: È molto probabile, okay. Perché comunque la guerra di secessione ha luogo nel 1860 più o meno,
1: sì.
0: E il film è stato fatto nel 1926, quindi per dire una persona anche solo di 80 anni poteva già conoscere i temi del film, i temi musicali. Esatto. E secondo me in questo senso è interessante, io ho deciso appunto di mettere prima di questo intervento la canzone People Are People di Depeche Mode, perché è una canzone che narra comunque dell'importanza in tempi appunto di conflitto di rimanere uniti, o comunque di avere uno spirito di comunità tra di noi, non solo tra persone dello stessa provenienza, dello stesso background sociale, ma anche proprio tra di noi come esseri umani. E secondo me è interessante sulla base di questo film fare anche un discorso su, cioè, che cosa voleva dire fare un film antimilitarista all'epoca e cosa vuol dire fare un film sulla guerra oggi, o che cosa ha voluto dire nel tempo. Nello stesso periodo, comunque pochi anni dopo, viene rilasciato da un altro del duo Buster Keaton, Charlie Chaplin negli anni 40 rilascia Il Grande Dittatore, un film
1: vero,
0: che per l'epoca era una cosa che nessuno avrebbe immaginato che si sarebbe potuta fare, che anzi penso che a un certo punto abbiano addirittura dovuto oscurare per proprio motivi politici. Se penso, i film secondo me proprio antimilitaristi e antiguerra vengono fatti specialmente proprio dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Poi quando arriva la guerra del Vietnam, i film su quel conflitto vengono fatti proprio a sproposito,
1: certo.
0: se si pensa a Full Metal Jacket, se si pensa a Paura e Desiderio di Kubrick, tutte e due di Kubrick tra l'altro.
1: Ma ci sono un sacco di playlist che sono Song Against War in Vietnam,
0: sì,
1: che appunto corrispondono comunque tutte anche a colonne sonore di film molto molto conosciuti.
0: Sì, penso che se penso a tutti i film antimilitaristi, antiguerra, se penso a Orizzonte di Gloria, Dottor Stranamore, ma anche parlando anche di guerre non necessariamente quelle del Novecento, anche tipo L'Ultimo dei Moicani o queste cose qua, penso che uno dei migliori in questo senso sia Paths of Glory, Orizzonti di Gloria, quello ambientato nella Prima Guerra Mondiale, diretto da Kubrick. Un film secondo me meraviglioso che d'altronde è interessante perché comunque la Prima Guerra Mondiale è stata la prima guerra in cui è stato istituito il pensiero come guerra brutto, perché prima c'era ancora nell'immaginario collettivo un senso, ovviamente ideale e non vero nella realtà, un senso ideale di onore, di cosa voleva dire morire in guerra per il paese, queste cose qua. E fondamentalmente nella parte, quando poi è arrivata la Prima Guerra Mondiale, si è capito che, proprio perché era una guerra combattuta tanto dalle masse, si è capito quanto fosse una particolarità di quelle guerre, una guerra fatta non solo da marchingegni e non più dalle persone, ma proprio anche un diverso approccio a che cosa vuol dire fare guerra, essere militaristi in questo senso.
1: Certo, anche perché appunto, come giustamente hai appena detto, è vero che era una situazione ideale, però comunque c'era, al di là della propaganda,
0: certo,
1: che veniva portata avanti dell'importanza della guerra, c'era comunque questo ambito di onore,
0: certo,
1: che poi è stato completamente perso.
0: Sì, sì, secondo me ha avuto a che fare con il fatto che dalla Prima Guerra Mondiale la guerra non la fanno i professionisti, la fanno le masse.
1: Esatto.
0: La fanno cioè nella Prima Guerra Mondiale i soldati erano il panettiere, era il calzolaio, non erano più professionisti,
2: persone.
0: E soprattutto le vittime appunto delle guerre da lì in poi sono diventate essere sempre di più civili e non più solo inglobate proprio nell'aspetto del campo di battaglia. Il campo di battaglia adesso si è esteso da tutte le parti e insomma sì, si può vedere sulla situazione attuale. E se no altri film che mi vengono in mente comunque antimilitaristi, Per esempio, a me viene in mente uno degli ultimi film fatti in relazione alla Prima Guerra Mondiale, che è Invest in Nicht Neues,

0: quindi Oriente Nuovo sul fronte occidentale, è tratto da un libro in realtà. Però è interessante vedere come il protagonista parte in guerra dicendo che bello mi arruolo, che bello faccio questo, che bello faccio quello. Finisce che si rende conto che non è un martire, quando si muore in guerra si muore, basta, non si è martiri. E quindi tutto questo discorso, questo giro di parole per dire il film appunto di Buster Keaton, The General, che The General è il nome del treno su cui, okay, della locomotiva su cui finisce intrappolato a dover barcamenarsi in questa situazione un po' rocambolesca. E appunto il film è allo sfondo di guerra, ma non è assolutamente, è assolutamente antimilitarista, anticonflitto, perché il protagonista che diventa tenente è un poveraccio, cioè è proprio uno che è lì, è finito per caso, perché c'è, cioè, per esempio una scena in cui lui non sa azionare un cannone, per sbaglio lo fa sparare verso l'alto e quindi ricade, ma per caso ricade sulle schiere nemiche, ma accade per caso, non perché lo volesse.
1: Comico proprio.
0: Sì, comico, una comicità appunto molto, molto vecchia, che però devo dire una delle cose più divertenti di questa proiezione con la musica dal vivo era che ridevamo tutti insieme per le cose, cioè c'era proprio questa, eravamo al Palexpo, cioè al Fevi, e quindi c'era tutta questa marea di persone che ridevamo tutti insieme, certe volte addirittura ad alcune soluzioni molto, molto intelligenti, molto furbe del protagonista Johnny Gray, Buster Keaton. Cioè ridevamo tutti assieme e applaudivamo a Buster Keaton, morto non so quanto tempo fa, in un film di 100 anni fa ci mettevamo ad applaudire, no?
2: Però tipo, questo è bellissimo, perché riprende bellissimo proprio quello che abbiamo detto alla fine, certo, nell'introduzione di questa comunità, no? Attraverso la risata anche di queste scene.
0: Sì, che comunque era un umorismo fatto, questa cosa è stata detta anche all'inizio. Buster Keaton era il primo comico del movimento. Lui aveva la particolarità di avere una faccia sempre uguale. Cioè, c'è la diade, no? Buster Keaton, Charlie Chaplin. Io sono da piccola ero un sacco team Charlie Chaplin più che Buster Keaton, perché mi piaceva.
2: Anche perché è il primo che arriva, comunque.
0: Sì, no, certo. E quindi Buster Keaton, per esempio, la sua comicità è movimento. Le espressioni sono minime, proprio ridotte all'osso, eppure riesce, ci sono certe scene in cui si rende conto di aver fatto qualcosa di sbagliato e si guarda attorno, ma con un movimento degli occhi minimo riesce a trasmettere tutta la sensazione, tutta la comicità che poteva esserci, pur non ridendo mai. Lui non ride mai durante il film, assolutamente mai, eppure fa ridere, cioè questa è una cosa veramente significativa, ma anche di come appunto il film è vecchio, cioè è del 1926 e ha tutte quante delle caratteristiche che magari per oggi potrebbero essere considerate non più divertenti, non più comiche, però è interessante vedere come il Festival del Cinema di Locarno, comunque, come abbiamo detto prima, con la retrospettiva e anche con questo film, appunto, che fa parte nel caso delle categorie, fa parte della categoria Histoire du Cinéma, vuole far vedere che il festival fa luce sul presente e si documenta sul futuro, ma abbraccia il passato anche in un modo equivalente. E penso che guardare The General oggi, specialmente anche senza considerare il fatto che ci fosse l'orchestra dal vivo, fa capire come quanto è cambiato il cinema, banalmente. Cioè quanto anche si dava valore più all'immagine che alla parola. Anche perché al momento che era un film degli anni 20 non c'era il doppiaggio, c'erano solo gli intertitoli. Ogni tanto, sì, appunto, c'era la classica scritta con che cosa si dicono i personaggi. Che anche quella lì è una cosa diversa a livello simbolico e a livello proprio di esperienza del film. Tutto, cioè, hanno detto pochissime frasi durante il film, giusto qualche frase di descrizione. Il cinema era ancora tanto immagine e pochissimo dialogo.
3: Vero.
0: E magari certi film di oggi, alcuni sono tanto dialogo e poca immagine, tanta immagine e poco dialogo, ma sicuramente
2: soprattutto negli, sì, ultimi anni il dialogo è eccessivo.
0: Sono d'accordissimo.
2: Soprattutto nei film mainstream, ecco, che arrivano dagli Stati Uniti, parlano continuamente. Io ricordo che mi sono scioccata quando sono arrivati i nuovi film di Star Wars,
0: sì,
2: non li ho mai finiti, ho guardato soltanto uno di questi, perché continuano a parlare sulle navicelle spaziali, raga, cioè stanno per colpire i nemici, non puoi fare battute.
3: No, poi basta l'espressività giusta per far capire tante cose, come hai detto tu in questo film. Basta veramente poco, basta che un attore ha veramente quel talento, che basta uno sguardo, un cenno, la bocca che sale su, fa l'angolino
0: di un sorriso, certo,
3: un mezzo sorriso, Basta veramente poco. Se uno è un bravo attore può anche non parlare troppo e capisci già tanto e trasmetti già tanto.
0: Sì, sono d'accordissimo. Penso che in questo senso i film, penso, adesso, i primi film che mi hanno avvicinato veramente tanto al cinema, proprio perché era un cinema fatto quasi solo di immagini e di pochissime parole, erano i primissimi film, cioè, no, in realtà non i primi, però gli spaghetti western di Sergio Leone.
2: Certo.
0: Io ho cominciato, penso che a 10 anni ho visto per la prima volta Il buono, il brutto e il cattivo, e da lì ho avuto perso 5 o 6 anni di vita in cui dicevo, io tra 2 anni faccio un film. Io tra 2 anni devo prendere la telecamera e farci un film.
3: Adoro quel film, anch'io l'ho visto.
0: Adoro. Ed è un film, la particolarità di Sergio Leone e degli suoi spaghetti western è il fatto che è un cinema che parte dall'immagine e poi ci fa attorno tutto il resto.
2: Sì.
0: Cioè, tu puoi guardare, potresti vedere i film di Sergio Leone senza, cioè, muti, senza che i personaggi parlino. Servono proprio solo per dare giusto due cardini di posto geografico dove stanno succedendo queste varie sparatorie o varie cose, però assolutamente potrebbero essere muti.
2: Ma anche perché comunque adesso questa tendenza a essere estremamente didascalici ci fa perdere comunque la tridimensionalità, che è quella che dovrebbe trasmettere il cinema con la C maiuscola, evidentemente.
0: Certamente.
2: Quindi sì, in tutti questi film che erano quelli del passato, che sono quelli che abbiamo veramente la possibilità di osservare in questo tipo di festival come quello di Locarno, ti portano alla riflessione, ti portano a osservare l'immagine, il suono, che non è puramente espresso attraverso il dialogo che continua a reiterare gli stessi concetti.
3: Esattamente.
0: Penso anche che, cioè, nel cinema, il cinema è stato fatto perché mi devi far vedere qualcosa, farmela sentire, non me la devi dire nei sottotitoli, non me la devi didascaleare, cioè, mettiamolo, non parola nuova.
3: Deve essere tutto un insieme.
0: Certo,
3: tutto
0: certo.
3: Equilibrato e dosato.
0: Ci sono certi film, anche recenti, che comunque riescono però magari appunto... devono fare tanto lavoro per appunto sgomitare in questo mondo di parole e dialoghi, ecco. Ma con questo appunto noi vi lasciamo, e vi lascio con la colonna sonora del film The General, con la track Back to South di Carl Davis.

Ed è con questa musica epica che andiamo a concludere questa prima edizione di Recensione a Colazione. Noi siamo stati con voi, siamo, ribadisco, Anissa, Lia e Laura. È stato veramente un piacere stare insieme. Vi ricordiamo che noi siamo qui appunto dalle 11 a mezzogiorno fino a sabato, ma poi state pronti a novità, perché non vediamo l'ora in realtà di fare delle piccole incursioni fuori orario programmato. Vi ringraziamo davvero tantissimo, vi auguriamo uno splendido festival e per qualsiasi cosa. Guarda.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

dietro a te, non è il tagliamento all'orizzonte, ancora più su bisogna andare, e dunque vai va, ogni parola ombra, ombretta oscurità, la grande ritirata, un sacchetto

ben tre giri alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare.

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Stai ascoltando Radio Gwen, benvenuta e benvenuto sulle nostre frequenze. Siamo a Casa Azul, questo takeover durante il Festival del Film di Locarno. Trasmettiamo spesso live, vi parliamo dei film, degli eventi che ci sono a Locarno in questi giorni, però ogni tanto andiamo lontano. In questo momento siamo per tornare a Lipsia, in Germania, dove un progetto di Radio Gwen, della sua dimensione Litmus, una dimensione di podcast plurilingue, ha appena vinto un premio. Questo festival di ascolto si chiama Sommer Hörspielfest, è a Lipsia, è una competizione internazionale. Abbiamo mandato Doppler Effect, un podcast creativo prodotto da Gwen e Litmus, che ha vinto un premio. E quindi questo podcast, che non è ancora stato ascoltato su nessuna frequenza, neanche su Radio Gwen, aspettiamo il momento giusto, verrà ora presentato da alcuni dei partners in crime che l'hanno prodotto. Te abbiamo in collegamento con noi, da Gaza, il suo autore, Kasim Valed. Hello, Kasim.
2: Hello, Benny. Thank you so much for having me.
1: Oh, it's a pleasure. E poi il regista e produttore Alan Alpenfeld.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E poi c'è una voce in più, una voce nuova a Radio Gwen, non come Alan e non come me, è Elisa Bisig, che passava di qua a trovarci, come siete tutte e tutti invitati a fare, perché Casa Azul è sempre aperta durante i giorni del festival in questo takeover. Elisa è passata di qua e l'abbiamo accalappiata, visto che Elisa studia fisica al Politecnico di Zurigo. Benvenuta, Elisa.
4: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Allora, questo due parole brevemente. Kasim, I'm going to introduce very briefly how this podcast came to be, and then I'm going to ask you, I mean, then you guys going to talk. Questo podcast si chiama Doppler Effect e avevo letto alcuni articoli straordinari che Kasim scriveva su varie testate, tra cui Al Jazeera, Electronic Intifada, e quello che mi sembra straordinario nella scrittura di Kasim, che appunto ha studiato fisica, è come riesce ad utilizzare le metafore della scienza, metafore molto precise, appunto in questo caso il Doppler Effect o alcune cose prese dalla fisica quantistica come il gatto di Schrödinger, per raccontarci delle dimensioni dell'animo e dell'umano e della situazione sociopolitica di Gaza. L'effetto è stato per me devastante, perché è facile sentirsi un po' attutiti dopo tutte le notizie terribili che arrivano da Gaza e dalla Palestina, e invece l'intelligenza con cui Kasim riesce a usare queste immagini così precise di un contesto così distante in teoria, cioè quello della fisica e la fisica quantistica, rinnova in qualche modo la capacità di immaginare, quindi rinnova in qualche modo la capacità empatica e quindi rinnova il dolore che sentiamo per quello che succede a Gaza. Avevo quindi chiesto a Kasim di scrivere un testo. Quando è arrivato, mi sono subito rivolto a Alan, perché era la persona giusta per riuscire a trattare in maniera irriverente un testo così complesso, è vero e necessario. E quindi magari passo la parola a Alan per dire cosa è successo a livello di sound design con Doppler Effect.
3: Ah, grazie Vanni. Sì, tra l'altro più tardi ascolteremo anche un estratto, e sì, il testo è un testo, è un essay, come si può chiamare in italiano?
1: Saggio.
3: Un saggio anche, in un certo senso, nel senso sono dei pensieri, no, sulla situazione, e per me in quel momento lì, cioè, appena l'ho letto, ho pensato, ecco, questo è un testo che può essere registrato e trattato come se fosse della materia, quindi la voce stessa può essere materia, il suono stesso può essere materia, e questa materia può essere utilizzata in un certo senso in modo fisico, e quindi poi sentirete quando ascoltiamo l'estratto, che per renderlo il più in qualche modo oggettivo possibile, ho cercato ho chiesto a Kasim di mandarmi più registrazioni del testo, perché comunque non era facile per Kasim registrare col suo telefono questo testo in mezzo alle bombe, in mezzo alla distruzione, e quindi ho avuto più versioni di voci di Kasim che ho cercato di mettere all'interno di un monologo unico, e quindi non si sente tantissimo, però se si fa molta attenzione all'ascolto si può sentire che ci sono più Kasim in una volta, ci sono più voci in una volta, che in certo senso ha una coerenza anche con il senso del testo. Però magari possiamo anche chiedere poi anche a Kasim, cioè sul testo stesso.
1: Sì, certo, magari poi, scusa Elisa, poi arriviamo anche da te, però queste sono un po' le fasi introduttive. Va menzionato che appunto c'è Kasim che ha scritto, Alan che ha composto, diciamo, però c'è anche Silvia Cignoli che ha fatto delle musiche appositamente, musica elettronica, appunto su richiesta di Alan, in chiave abbastanza fantascientifica. E quindi adesso mi rivolgo in inglese a Kasim. Finally, Kasim, here is a first question for you. So we would like to start from the end, really, from the moment, because we have been saying how when you got your brilliant text with Alan, we decided to act in a sort of irreverent way, because, you know, there is brilliance in your text, there is poetry, there is beauty, there is kindness, but there is also very, very painful parts, yeah? And so we assume that usually with such a textual material, a producer would try and follow the pathos, maybe with a cello, or maybe with a piano. Meanwhile, Alan decided to go sort of science fiction on Doppler effect with this electronic music that, yeah, we can associate with something which is like starships or something like this. So maybe the first question is, how did you expect anything like that, and how did you feel when you got, you know, this transformation, this translation of what you wrote in English, and then you translate it into Arabic, and then you had to record it a few times, and then you sent it to us, and then a few weeks, months later, you got the Doppler effect with those sound effects and soundscape. How did you feel? What did you think?
2: It was quite a journey for me, and thank you so much for asking this question, Bernie, because it was such an amazing experience for me. It actually helped me so much to deal with so many questions and the dilemmas that were like living rent-free inside my head. So many questions about my reality, about my life, about survival, about life itself and death. As you know, in Gaza, we actually face death in so many forms, in so many ways. And we are actually in such verge between life and death constantly, even after this so-called ceasefire. It was a journey for me to actually absorb everything that is coming in my life. Because, you know, in the most haunting and the most staggering things that happen in Gaza, that was viewed only by pictures or videos, but a few people actually were interested in the voice, in the sounds of the people of Gaza, the sounds of bombardment, the sounds of bombing, bombshells. It was like 2 days ago, an earthquake hit Egypt at dawn. And people were actually running in the streets. And at the moment, I remembered the voice of the missiles that were actually coming down on my neighborhood. And I was comparing the two sounds, the sounds of people screaming of a voiceless earthquake and the sound of us screaming of the roaring voice of the F-16s that actually doesn't leave our sky, and the Zenana, the drones that don't leave our sky. So I was thinking about something that is can actually convey and deliver the sound experience of us, the people of Gaza, of me, myself, because it was a personal voice, I say, to the people outside Gaza. And I thought nothing would be like better and fit better for such work than Doppler effect, because I believe people sometimes receive sounds in different ways, because, you know, sometimes the frequencies differ between a human to another human. So I was like trying to build a bridge, to build some sort of a mutual frequency between the random and the chaotic voices that is actually taking place in Gaza, with the also chaotic, relatively chaotic voices outside Gaza. And by merging such two chaotic systems, I was trying to build a bridge, some sort of a frequency, such this one, such a Gwen radio here that we are actually meeting up today, some sort of like a platform to convey mine, to deliver.

quella egiziana, ha fatto anche riflettere sul fatto che di Gaza vediamo sì delle immagini, però è come se nessuno vuole ascoltare le voci di Gaza, no? I suoni dei droni costanti, i suoni dei bombardamenti, i suoni anche ogni tanto della gioia per strada, però i suoni delle preoccupazioni, delle voci concitate, delle fughe. E quindi questa dimensione sonora fa sì che di nuovo una sua riflessione è stata sulla come due esseri umani possono percepire delle frequenze differenti, no? Cioè uno stesso suono, eppure le frequenze vengono percepite da due orecchi distinti in modo diverso. E tutto questo lo porta a dire che la soluzione di Alan e di Silvia di usare la fantascienza è stata forse quella più precisa per riuscire a descrivere la situazione di Gaza, no? La domanda iniziale che sentiremo tra poco nel podcast Doppler Effect è proprio mi sono sempre chiesto, dice Kasim, no? Siamo soli nell'universo, però dal quando è iniziato questa fase più acuta del genocidio a Gaza, mi chiedo, siamo soli al mondo? Perché com'è possibile che questa zona così popolata, pensiamo che a Gaza adesso sono 2 milioni di abitanti, in una fascia di terreno che è un terzo di quello che era ed era già densamente popolata prima, com'è possibile che le voci di tutte queste persone non vengano sentite, che nessuno faccia qualcosa per intervenire e fermare? Quindi la domanda terribile con cui si apre il Doppler Effect è questa: siamo soli al mondo? Quindi ascoltare questa resa sonora di Doppler Effect è stato, dice Kasim, un viaggio filosofico che gli ha portato a percepire in maniera molto netta come la realtà di Gaza e la realtà esterna a Gaza sono due mondi diversi, paralleli forse, ma però inconciliabili in questo momento. Questo magari poi ci porterà verso di te, Elisa, però adesso finalmente possiamo ascoltare l'incipit di Doppler Effect.

0: As a student of science, I was always interested in the big questions. How the universe started will end, what the meaning of life is, and how the universe will end. Yet my favorite question was, are we alone in the universe? Since Israel resumed the genocide in Gaza, I must, however, reflect on a much smaller scope. So my question is, are we alone on Earth? If enduring over 19 months of genocide hasn't compelled the world to take a serious action and stop this bloodbath,
1: is that
0: an indication that we are alone on Earth? If there are people on Earth who can stop this and choose not to, it would be terrifying. Being alone was never a problem for me. I am accustomed to it. By that I mean to be alone in my room, to have the whole house to myself. Throughout the months of the genocide, I found myself alone in several places, which grew larger and larger in scale. At first, my family and I were alone on my street on December 3, 2023. After most people had followed the Israeli orders to leave East Khan Yunis, where I live. Soon after, I realized that we were alone in our block. On the second day, as I went to find a ride to the hospital, I was pretty sure that I was alone in my whole neighborhood. I wandered around the narrow streets while the sound of bombshells blended with that of my loud breathing.
1: It was then when I figured out how similar I am to the Mars Perseverance rover, a.k.a. Percy. We both hear nothing but the sound of our engines.
0: In my case, it is the heart.
1: I had never thought that I would have something in common with a lonely robot moving around the place while taking pictures to transfer its story to humanity. Still, one of the similarities between Percy and me is that we both search for life. Percy's mission was to search for signs of ancient life on the Red Planet while battling storms and a harsh, dangerous atmosphere on a planet that has been constantly remarked as the only planet capable of life, home to 8 billion beings. I am now also searching for remnants of my old life. And it makes me feel suddenly so isolated.
2: Allora, siamo a circa 4 minuti, questo 5, questo... questa opera dura circa 25 minuti, è diviso più o meno in tre momenti, e ogni volta che riascolto anche un po' l'inizio mi viene sempre un po' la pelle d'oca, perché sia ascoltare la voce di Kassim e anche le sue parole e anche, sì, diciamo, sono molto contento di come in qualche modo mi sembra di essere riuscito a lavorare su questa possibilità anche sonora di avere le parole in più momenti allo stesso tempo, in un certo senso. Quindi dove lui magari dice, fa delle domande su cosa significa essere vivi, più in là nella traccia lui fa la domanda anche su essere morti, no? Però allora questa parte qua dell'essere morti magari lo si sente già in precedenza, prima della parte degli esseri vivi, quindi però sotto forma di frammenti. E quindi diciamo tutta la traccia, tutta l'opera è fatta di frammenti, e il lavoro era un po' questo, quindi prendere questi frammenti, poterli mettere un po' dove si voleva, no? Perché è un continuo riascoltare quello che lui dice di nuovo, di nuovo, di nuovo. Sì, quindi è proprio un gioco, sì, tra materia sonora e materia proprio delle sillabe, delle parole. Sì, insomma, mi emoziona sempre molto, e sono molto felice appunto che questo lavoro è stato premiato al Hörspiel Sommer Leipzig come miglior produzione, che penso abbia dato a tutti noi anche un della felicità, no? Di dire questo è un lavoro che vale, cioè lo sapevamo già, no? Però inizia a essere inizia a avere un riconoscimento anche appunto all'esterno, esattamente questo eco di cui parla Cassim, no? Che inizia a echeggiare anche al di fuori della sua scatola, questo scenario della sua scatola di Schrödinger.
3: E Cassim, con la sua usuale ironia elegante, ci ha subito chiesto: quindi vuol dire che adesso nella biografia posso mettere award winning writer? And of course he can. So Cassim, now we're going to invite Elisa to say something, because what you just said, and sorry, we need to translate from time to time, so it's taking a bit of time, but what you just said of these parallel worlds, these realities that inhabiting the same globe, Earth, at the same time might be considered as parallel worlds, what is inside Gaza and what is outside Gaza, yeah? And then I was wondering, you know, it's hard to imagine something as different in a way to study physics at the Polytechnicum in Zurich and to study it in Gaza right now. And yet, the language of physics and of mathematics can be considered as a universal language. So I'm going to invite Elisa to answer to this in Italian or English. Allora Elisa, Cassim ci parla del mondo, questa spaccatura appunto fantascientifica e terribile tra, no, questi due mondi che occupano lo stesso pianeta, ciò che succede dentro Gaza e ciò che succede al di fuori di Gaza, come due realtà parallele e inconciliabili. E appunto cosa c'è di più diverso, possiamo immaginare, che studiare fisica all'ETA di Zurigo e studiarla invece a Gaza. Eppure magari proprio la lingua della scienza, la lingua fisico-matematica, può essere questa lingua franca, questa lingua universale che permette di capirsi sia l'un l'altro e poi anche magari uno se stesso attraverso queste immagini così, così precise ed evocative. Cosa ne dici?
4: Sì, questa cosa della fisica come verità, se vogliamo, universale, che vale ovunque, dovunque, sempre, è una delle cose che mi affascina di più della fisica, della matematica, e che da un lato è anche un po' inquieta, nel senso che ci sono queste leggi a cui tutti sempre siamo sottomessi, a cui tutti dobbiamo sottostare, e però da un lato anche rassicura, cioè nel senso mi aiuta quasi a relativizzare i miei problemi da adolescente europea che, diciamo, sta bene sapere che ci sono queste leggi sempre vere, mi fa sentire quasi al sicuro. Sapere che siamo su un piccolo puntino che è la Terra nell'universo mi fa sentire al sicuro, mi fa sentire che i miei problemi sono piccoli in confronto a tutto questo. Posso però immaginare che in una situazione come quella di Gaza tutto questo sia molto diverso. Chi se ne frega se ci sono queste leggi, chi se ne frega se siamo un piccolo puntino nell'universo. A Gaza ci sono problemi, cioè ogni giorno si rischia la vita, quindi quasi mi verrebbe da dire chi se ne frega della fisica. Eppure è molto ammirevole invece per me, come Cassim, nonostante tutto questo, riesca comunque a trovare il coraggio di fare fisica, la voglia, il tempo di, nonostante debba preoccuparsi della sua sopravvivenza, comunque riuscire ad andare oltre. E quindi questa forse è un po' una grande differenza fra il modo di studiare fisica qui e il modo di studiare fisica là, come qua la fisica sia una cosa in più, diciamo, in cui affidarsi, e invece per loro può essere proprio l'unico vero punto fermo.
3: Grazie. So I'm going to translate now for Kasim. So Kasim, Elisa says that this universal language of physics is one of the elements that dragged her towards it. But at the same time, she also finds it a bit disquieting, a bit anguishing, the fact that there are these universal laws that we are all submitted to all the time, everywhere in the universe. And this is sometimes suffocating. At the same time, Elisa says, but these laws, the fact that are there, and whatever silly thing or horrible thing that mankind or other species might do, these laws are going to go on. It helps her to relativize a bit her own issues, her own problems, in a way to feel relevant to the point that you can sail calmly on, because the world and the universe will keep being there. And then what she is observing and asking you is like, but how it is in Gaza then? Because what she will think is like, when you are in a situation of continuous genocide and an abandonment of the world, why all of that is perpetrated, maybe the least important thing is if there is a universal law describing gravity or whatnot. But then she listened to Doppler Effect, and she read your text, and she was full of admiration for how you resort to this universal law, and they seem to still be important, and maybe they actually help you, she's asking, to deal with this situation of genocide, and at the same time, they also offer you the tool to communicate with this separate parallel world, which is the world outside of Gaza.
5: Yeah, there is a lot to unpack in this question, but I'll start with her actually statement that we are living by universal laws, and I totally agree with this one. We live in the same system, however the circumstances differs, but we still live in a closed globe where everything happens affects each other, because I believe that what happens in Gaza affects people outside Gaza and vice versa. And I think such reality, such nature, helps me to absorb that whatever is going on in Gaza somehow will reflect to the people outside Gaza. And the but on how I deal with this continuous genocide from the beginning, from the very beginning of this genocidal war against Gaza, I thought like I don't want to follow the crowds and just to blindly write about what is going on in Gaza. It's like such as a reporting stuff. However important this is very important for us to tell our stories. But I thought like I would like to communicate with certain people to actually set up a certain frequency with the outside world to actually build some sort of like a sort of bar between Gaza and the outside world. And I used physics, I used science to deliver my ideas in my subtle way, like to use physics analogies first to help me out actually to understand this randomness. I don't want to use random in my situation. I would actually refer to chaotic situation, because you know you can't call a thing random unless you actually study it from every single like side or aspect. So I would use the word chaotic situation, because I do believe that the situation in Gaza is chaotic, such as like every other place in the universe, chaotic. But in Gaza, first I used science just to understand my reality. This not only parallel worlds, parallel realities between Gaza and the outside world, but even inside Gaza, within the system itself, you know. I think people in Gaza between south and north are living different realities. Although we are subjected by similar circumstances, but we're living different stories, because some people have like a stable water. Some people have to carry gallons of water for hundreds of meters every day. Some people like right now have solar panels. Other people have to charge their phones like from a neighboring tent or a neighboring tent camp. So although that we are subjected to an overall circumstances that is subjected to us by Israel, the stories inside Gaza are different, like staggeringly different. And I think this is one of the realities that I felt like I want to examine. When I wrote the story of I'm stuck in a box just like Schrodinger's cat, I was referring to such reality because I thought like every single person in Gaza is subjected to the same circumstances. But however, every single person of us are living in their own world. And that's why we can't like help each other to overcome such situation, because the paradoxical nature of Gaza is just like overwhelming. And I thought like every one of us in Gaza is alive and dead simultaneously. I would be alive in a second and the next I would be gone, like instantly, like without any like warning. And this is still happening even with this Soto ceasefire. And I thought like if I want to examine such reality, I want to actually to come out of the box spiritually, because, you know, physically I'm inside my box, but I want to actually to have my, like, the, you know, the eagle's eye perspective. I want to see it from above, because when you go far, like when you go outside a certain system, you can actually study it in a proper way. And I thought, like, I can use physics, I can use science, I can use astronomy, I can use mathematics to actually to have this eagle's eye perspective to overlook everything that is going on in Gaza, because as I said from the beginning, we're living in the same system, but in Gaza the systems might differ because every person in Gaza is a whole different system, because each one of us have to figure out life from scratch. You know, when we are displaced, we have to actually to start life from scratch. When we are like lose someone is beloved to our heart, we need to figure out a way to continue our life. We always like on a survival mood, everything, because you know when you are in a survival mood, your adrenaline is actually at highest level. And sometimes when you have this sort of like adrenaline, you come out with some sort of like strange or like weird ways to survive, because you want to do everything in your ability to actually to survive. And I used science because I believe that science is the strongest method in our universe. We can utilize the methods of science, of physics in particular, to overcome our situation. And when I say overcome our situation, I don't mean it like in a physical way. I can't like rescue every single soul in Gaza, but somehow I can deal with the situation, like, you know, in theory, not in practice or in experiment. I can at least deal with it in theory. And I used physics to start digesting, absorbing and understanding what is going on in Gaza, because, you know, we always have to study the nature of the picture itself, the picture of murdering, the picture of this destruction, the picture of displacement. And we also have to study the frequencies, the amplitude, the sound itself, the shock waves of every single bombardment, every single drones that keep buzzing overheads like in a daily basis and every single night. And this reality, not I believe, and I dare anyone outside Gaza actually to live like by it, you know, because I believe that we have gone through circumstances that is beyond the human abilities. And I sincerely don't wish such circumstances that is going on in Gaza to happen to anyone outside Gaza. But I'm saying that we have come through a lot, that we actually always searching up for ways to understand. Because when you understand, you at least have some sort of like solace. You have some sort of like, you start to embrace even suffering. And this is the struggle itself, because we have reached a level that we have to embrace even the struggle in Gaza, because we do believe that nothing will save us unless we are heard, unless we are seen. And it, for me, as long as nobody is allowed to come into Gaza, such as you, Solvani, with your courageous and like infinite bravery when you try to come into Gaza, I believe we need to be saved from the inside, if not from the outside. We need someone to open the box, to hear the voices, to hear the frequencies, to raise up the amplitude of our voices. And this mission can't be happening from outside Gaza. Someone has to open this box, like this time physically. We deal with it in theory, but somebody have to actually deal with it. Somebody have to actually come inside Gaza and deal with it from the inside, Vani.
3: Wow, Kazim, this is very terrible, and at the same time, as you tend to do, very insightful in a strange way, almost beautiful. Now, you know, the flotilla was some sort of bravery, but to try and translate all of this now, it needs even more bravery. So let me have a go with this. So, se vi ricordate la domanda di Elisa era come gestisci, che importanza può avere il linguaggio della scienza quando sei in una situazione di continuo genocidio. E Kazim dice, sì, è vero, no? Abbiamo queste leggi universali che valgono per tutti nell'universo e su questo pianeta, siamo parte dello stesso sistema, eppure le circostanze sono molto diverse da una situazione all'altra. Detto questo, il nostro pianeta è uno e Kazim è convinto che ogni cosa influenzi l'altra, e questa è una cosa che possiamo sentire, penso, nel profondo del nostro senso etico, della nostra anima. Quello che succede a Gaza sicuramente influenza tutto il mondo. E Kazim continua dicendo che in questo genocidio costante aveva deciso ben presto che non voleva seguire quello che i più facevano, la cosa giusta e buona di raccontare l'orrore in termini giornalistici e di reportage, ma quello che ha sentito che era il suo scopo, la sua aspirazione era quella di cercare una frequenza, dice Kazim, una frequenza per riuscire a toccare persone che la potessero ricevere. E per riuscire a fare questo ha pensato che la scienza, appunto queste immagini della scienza, queste metafore che vengono dal linguaggio scientifico, potessero appunto muoversi su frequenze diverse e toccare in altro modo le persone che non solo quello del reportage e del giornalismo. È cosa che noi possiamo confermare pienamente. E quindi, perché riuscire a raccontare questa situazione così caotica di Gaza è anche realizzato come all'interno di Gaza stessa le condizioni variano tantissimo, perché tra il nord e il sud la differenza è comunque abissale. Se uno ha accesso all'acqua o deve fare dei chilometri per portare l'acqua, è molto diverso. Uno può essere entrato in una casa magari semidistrutta, però adesso ha un po' di casa, invece gli altri sono nelle tende, quindi in balia degli elementi, oppure ancora chi ha i pannelli solari oppure no, eccetera eccetera. Quindi Kazim, che si era sentito chiuso in un gatto, chiuso in una scatola come il gatto di Schrödinger, ha sentito come questo a Gaza rischia di essere una situazione che fa sì che ognuno finisca a essere chiuso dentro se stesso. E da questo punto che ha sentito la necessità di prendere, come dire, una distanza, uscire da questa scatola fisicamente è impossibile, però spiritualmente, dice Kazim, spiritualmente si può. E quindi con questo eagle eye, con questa visione dall'alto, si può avere almeno una distanza, uscire dal sistema almeno a livello di pensiero. E appunto l'astronomia, la fisica e la matematica sono, secondo lui, gli strumenti più forti per riuscire a prendere questa distanza, avere questo sguardo che gli permette di assorbire e di capire quello che succede a Gaza. Quindi, da un lato, tirarsi fuori dall'ossessione del presente, del giorno per giorno, della fame, delle cose da svolgere, e riuscire comunque a fare questo sforzo di comprensione, e allo stesso tempo questo sforzo di comprensione stesso è quello che gli permette di mandare questi messaggi per il mondo, per noi, queste frequenze che possono toccarci appunto nel cuore, nel senso etico. Conclude Kasim con la sua chiarezza, che spero di riuscire a riportare, che addirittura questo sollievo del capire è quello che ti porta a poter abbracciare la sofferenza. Kasim dice che ormai sono arrivati al punto in cui sanno che nessuno li verrà a salvare, e quindi poter abbracciare la sofferenza è già un grande risultato per chi vive a Gaza. Quindi riuscire a soffrire senza farsi divorare in ogni minuto del giorno da questa sofferenza, ma riuscire ad avere ancora lo spazio per pensare, capire e mandare queste frequenze, e dicendo l'unica salvezza che può venire per Gaza deve venire dall'interno di Gaza. Questo però, mi permetto di aggiungere io, non vuol dire che non bisogna continuare a avere tutti gli occhi su Gaza. Ora vogliamo sentire una canzone, sì. Poi Elisa, ti chiediamo di rispondere a Kasim.
6: Wow, Vanni, cioè questa si sente che hai a che fare con la traduzione, traduzione impeccabile. Kasim, we asked you to prepare some a song or two. We've got them here, they're ready to go. Which one would you like us to play? Kasim, you're still there?
5: Yeah. I'm sorry. You can start with Tilqa Qadiya by Kairaki. I think this one is like very deep, and I want your audience to hear it, actually.
6: Okay, then maybe you can tell us something about it afterwards.
5: Of course.

0: Siamo a Radio Gwen, Casa Azul, e siamo in collegamento con Kasim Walid, e siamo anche qua al tavolo con Vanni Bianconi, Elisa Bisic e io, Alan Alpenfeld. Stiamo parlando di un lavoro sonoro che Kasim ha, che è un fisico, ma anche uno scrittore, un poeta, un giornalista di Gaza, ha scritto e, con Gwen Litmus, che è una nuova realtà produttiva di podcast, abbiamo messo insieme come, appunto, come un lavoro sonoro, e ha vinto recentemente un premio al Hörspiel Sommer di Lipsia. E questo era un brano che ha scelto Kasim direttamente da Gaza. Kasim, thank you for this song. Are you still there?
1: Oh, he's reconnecting. Si sta riconnettendo.
0: Ah, ok. Beh, intanto che aspettiamo che si riconnette.
1: Allora magari Elisa puoi iniziare, sì, a fare la domanda in italiano, così sperando che Kasim si connetta ora che io, che tu finisci, la traduco per lui, altrimenti dovrei risponderti da sola.
2: Oh no, speriamo che faccia in tempo. Sì, certo, allora innanzitutto volevo dire che sono super d'accordo con quest'idea di usare la scienza, la fisica, per toccare altre corde nelle idee della gente che sente le notizie da casa, perché ascoltando telegiornali, le notizie sotto forma di radio e tele, la gente è quasi un po' assuefatta, anzi spesso è così, così disperata riguardo alla situazione che neanche ascolta più queste notizie, e quindi sicuro la scienza è un modo per, sì, approcciare la situazione da un altro punto di vista, toccare altre corde e di nuovo ricatturare l'interesse anche attraverso altri punti di vista. E questa cosa che diceva Kasim dell'usare la scienza per vedere oltre una visione limitata, lui diceva che si sente come chiuso in questa scatola e che quindi la sua visione della realtà è limitata dalla sua specifica situazione, e l'unico modo che ha per uscirne è usare la scienza. Penso sia un'idea bellissima che si possa anche applicare in generale alla nostra realtà di tutti i giorni, nel senso che la nostra visione della nostra realtà è in un qualche modo comunque limitata dalla nostra percezione della realtà. Noi viviamo il nostro mondo percependo delle leggi fisiche si chiamano la fisica classica, insomma la realtà proprio come la vediamo, un oggetto se lasciamo cadere un oggetto questo cadrà. Però all'inizio del Novecento si è scoperta tutta una nuova branca della fisica, quindi si è scoperto che la nostra visione della realtà, non solo come persona a Gaza, quindi separata dal mondo reale, ma proprio come noi, tutti esseri umani, è limitata. Noi vediamo una realtà, sì, limitata dalla nostra percezione. E quindi mi piace tantissimo l'idea di usare la scienza per andare oltre questa limitazione e scoprire che in realtà, secondo la fisica, siamo tutti, alla fine, atomi, tutti elettroni, tutti protoni. Non ci sono differenze. Secondo me è un po' forse non proprio scientifico da dire così, ma la fisica è molto equalitaria, cioè non discrimina nessuno, è anche una visione molto, cioè la fisica è positiva. C'è una teoria che si chiama fisica delle stringhe, teoria delle stringhe, che dice che tutto l'universo è vibrazione, siamo tutti una diversa vibrazione delle stesse, diciamo, corde. E questo secondo me è bellissimo, anche molto poetico e molto ispirante, però mi accorgo che è comunque una visione molto positivistica che forse per Kasim può essere più difficile da avere. Mi chiedo quindi se può comunque, grazie alla scienza, essere un po' più positivo.
1: Grazie, grazie Lisa. Kasim, welcome back. We lost you for a second.
3: Are you there?
1: Yeah, are you here? Kasim? Oh.
3: Can you see again, Vanny? I'm sorry, your voice is breaking up a little bit.
1: Sorry. Yeah. I was just welcoming you back because we lost you. So now I'm going to translate for you Elisa's question for you, and we're already reaching the end of our conversation, unfortunately, because I have to go on and on talking to translate. But I'm going to try and be quick, and hopefully you can hear me, and we will hear you.
3: Yes.
1: Brilliant. So Elisa, she said that she really liked your idea of to use science to be able to raise above a very limiting and limited situation, get out of the box, and through science to manage to have this eagle eye in one way, to be able to absorb and understand at the same time, to communicate with the outside world, inshallah. And she finds it very beautiful. At the same time, she says, yeah, but this maybe applies more generally to our perception of reality altogether, right? Because she's saying our perception of reality is influenced by our perception, as simple as that. So this will be classic physics. So we see an object falling, and then we can understand that there is the force of gravity, right? But then at the beginning of the 20th century, quantum physics comes in, and then all this perceptive, intuitive relation with reality is actually, in a way, cracked open. And so we are not limited by our perception anymore, and we discover that we are all in the same way, and everything in the universe basically composed by atoms and neutrons and protons. And so she enjoys this equalitarian, in a way, interconnection of all particles that compose our universe. And then she was mentioning also the string theory, I believe, that is saying how the universe is actually might be just vibration of the same chords, just different vibration of the same chords. And she finds this image poetic and uplifting. And her questions for you is, how is it for you? Is you know, she really likes how this helps you to come out of the box, but if you're still appreciating the beauty of this world of yours, which is physics and quantum physics.
3: Thank you so much for this question, Elisa. I think there is a beauty in struggling. And I think I'm not saying this in a romantic way. I do believe like we live in a classical world that actually explains so many things, like projectiles, like falling, free falling, and etc. But the situation in Gaza is much more complicated than just like merging between classical and quantum physics together altogether. Because I like to actually to argue that what we have lived here in Gaza, it actually needs some sort of another branch of physics, some sort of like something that can actually mash up all physics actually branches all together, like thermodynamics, astronomy, astrophysics, quantum physics, the classical physics, only to understand and to actually to absorb everything that is going on in Gaza. But I do believe that there is some beauty here in Gaza that we need to focus on. Most of it, actually, I think the sea, the waves of the sea, and how the only untouched thing in Gaza is the sea, the same sea that Vanny and his crew and his friends actually were actually trying to use to come here into Gaza and break the seas by delivering aid, mutual aid and medicine and medical supplies to the people of Gaza. I do appreciate the sky, because I'm totally interested in the stars, the galaxies, and how the universe actually looks at us from above, and we at the same moment look at it from Earth and to the sky itself, to the heavens. And I do believe that that these two things Israel hasn't actually managed to corrupt or to ruin the sea and the sky for us, and these are the only themes of normalcy, of nature, that we used actually to live with from our childhood so far. And I think the sky, the sea, there is no longer trees here in Gaza or any green spaces that we actually can like contemplate or like use to actually to have like a normal life. But I think most of it would be the stars, you know, the moon, the planets we see like every day, and the sea. I think we appreciate everything here in Gaza that we have actually have left that Israel actually has left for us to live with. And I do that whatever is a left here in Gaza is temporary, because Israel is still managing to erase every single aspect of life. So we have little to appreciate. We have little to actually, to like between parentheses, to romanticize here in Gaza, because, you know, it's all a tragedy, not a romantic here in Gaza, because every story, how no matter how beautiful it was, there Israel will figure out a tragic way to end it, like weddings, even funerals. Israel targeted weddings and funerals the last few weeks, actually. And so we haven't been left with so many in Gaza to appreciate, either at the macroscopic level, which is actually a bite to classical physics, or the microscopic level, which is actually with the quantum physics. So yeah, it's totally complicated here in Gaza to have something to appreciate and to actually to have, like, to be optimistic about, like, either like in a life aspect or in a scientific aspect. So yeah, I think we're living like in a such chaos, and somehow we need to figure out patterns only to survive. And this is the only story of us, is a survival story, not a story of enjoying life or enjoying normalcy, at least.
1: Thank you, Kasim. So I'm going to try and summarize, because we are nearing the end of this beautiful and sad conversation. Allora, Kasim ringrazia Elisa per la sua domanda e dice che secondo lui sì, certo, la fisica quantistica e la fisica classica si parlano, si contrastano, però secondo Kasim, per quello che succede a Gaza da ormai più di 2 anni e da 78 anni, richiede una terza fisica. Né quella quantistica né quella classica riescono a spiegare quello che succede a Gaza. E dice: la bellezza a Gaza adesso sono le onde del mare, che è l'unica cosa che non è toccata dalla distruzione di Israele. Il mare, dice Kasim, quello che la Global Smooth Flottilla con me a bordo ha cercato di raggiungere e fallendo. E il mare e poi il cielo. E a Kasim piace pensare come ci sia questa reciprocità, il cielo che guarda dagli astri verso Gaza e Gaza che guarda la volta celeste. E queste, dice Kasim, sono le due cose che Israele non ha corrotto e distrutto. Sono le due cose che portano ancora un filo di normalità che si dipana dall'infanzia fino adesso. Tutto il resto è stato reciso, tutto il resto è stato distrutto. Non ci sono più alberi a Gaza e non si può avere neanche un momento, dice Kasim, di piccola gioia familiare. Vengono bombardati i funerali e vengono bombardati i matrimoni. Quindi sì, nel micro e nel macro, quindi nella fisica quantistica, nella fisica classica, Gaza al momento è solo distruzione, e quindi è difficile essere ottimista in questo, sia in termini di vita propria sia in termini di riflessioni scientifiche. Questo è un caos, e l'unica cosa che si può fare è cercare dei pattern, cercare delle regolarità in questo caos per riuscire a continuare a resistere and to stay human. Kasim, thank you so much, brother. E allora dobbiamo chiudere qua, penso. So, Elisa, grazie mille, siamo felici di averti ospitata su Radio Gwen.
2: Grazie mille a voi.
0: Però io ho una domanda.
1: Allora, una domanda.
0: I just had a question, Kasim, to Elisa. I want to ask Elisa, volevo chiedere a Elisa, what about you? What is your question? I mean, what is your idea to the question that Kasim says, are we alone in the universe? What do you think? I know that, you know, he goes on to how are we alone in this earth, but let's go back to the first question also. Cosa pensi? Siamo da soli nell'universo? Per te qual è? Cosa ci hai mai pensato?
2: In a movie there is a famous quote that says if we are alone in the universe, that would be a big waste of space. So I hope not, and I think not.
0: Okay. Yeah. Yeah, I think that's the siamo arrivati un po' alla conclusione della nostra
4: sì, con tante prime cose. La prima volta che Kasim e Alan si parlano live.
0: Sì, sì.
4: Dopo tutto il lavoro fatto insieme, la prima volta che Lisa è su Radio Gwen, e speriamo di sentirti spesso e speriamo sì, di continuare in qualche modo magari anche il dialogo tra Kasim e Lisa. Grazie Enrico, grazie Casa Azul che ci ospita in questi giorni, venite a trovarci, siamo sempre qua a trasmettere in diretta, a parlare di cinema, di astrofisica e di istruzione israeliana con persone meravigliose come Kasim. Kasim, thank you again so much.
0: Thanks so much, Kasim.
2: Grazie mille.
3: Thank you so much. Thank you so much. Well, thank you for having me. It was so great actually to meeting you all.
0: And we have an our song that has been prepared by our colleague Nikita, who's been listening all the time here. Abbiamo una canzone che ci ha preparato Nikita, che è il nostro collega, che ci ha ascoltato durante tutta la trasmissione. And it's Space Oddity, Odyssey by, oh my God, yeah, David Bowie, gosh. Space Odyssey, so that's just for us. Quindi Space Odyssey, David Bowie, per tutti quanti.
2: Ciao a tutti, Free Free Gaza!

0: سلام خراغلا ستاسو و سیاستی د رادیو گوین سره پاتې شئ.
1: رادیو گوین Traveling without moving.
2: Buonasera e bentornati su Radio Gwen. Abbiamo sentito in realtà non troppo tempo fa, comunque un'oretta, un bellissimo talk con Alan, Vanni, Kasim e Elisa. E adesso siamo a una nuova parte di questo bellissimo Antenna Gwen Frequenza Azul. Ricordiamo che noi come Radio Gwen siamo ospitati per questi giorni, il 5, 6, 7, 8 e 9, quindi fino a domenica, a Casa Azul. Oggi abbiamo un programma che appunto si chiama Casa che parla, Casa che suona. Sarà il primo episodio, parleremo di giardino. Siamo Nikita
3: e Daniela, ciao a tutti e a tutte.
2: E il nostro mitico tecnico Armando.
4: Ciao.
2: Allora Daniela, ci vuoi magari parlare un pochettino effettivamente di che cos'è il programma? Introduciamolo un pochettino.
3: Sì, allora questo è un format radiofonico partecipativo che esplora la Casa Azul, dove siamo ospitati in questo momento, un luogo alla volta con una canzone per ogni spazio. In questo caso, per questo episodio, iniziamo dal giardino, oggi. E se volete vi racconto un po' della casa, la descrizione.
2: Assolutamente, sì. Anche perché è una casa antica, fine dell'Ottocento.
3: Sì,
2: dovrebbe
3: essere. Giusto, sì.
2: Ci sono un sacco di foto d'epoca della famiglia che l'ha costruita, che l'ha abitata, ma poi anche girando è un posto così quasi mistico, magico in un certo senso.
3: Giusto. Vi leggo magari la descrizione, sarà molto onesta, la descrizione che c'è sul sito di Casa Azul, quindi non sono così... No, scherzo. Allora, Casa Azul è una casa dei primi del Novecento, come ha detto Nikita. Situa nel centro di Gordola, all'inizio della salita che conduce alla chiesa parrocchiale. Fin dalla sua costruzione, l'edificio si distingue per il linguaggio architettonico atipico per la regione, con elementi che rimandano a influenze culturali non locali. La casa viene costruita tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, da Luigi Firanza, emigrante ticinese rientrato dal Sudafrica dopo la corsa all'oro. Pensata inizialmente come pensione e ristorante, conserva ancora oggi sulla facciata la scritta Caffè Transvaal Retreat, traccia diretta di una storia legata all'immigrazione, al ritorno e alle contaminazioni culturali. Nel corso del Novecento Casa Azul cambia funzione, diventando abitazione privata e ufficio, ma senza subire trasformazioni radicali. La struttura originaria, la distribuzione degli spazi e molti materiali sono rimasti intatti, rendendo la casa una testimonianza rara di un'architettura domestica attraversata dal tempo, ma mai snaturata. Dal 2022 l'edificio è tornato a essere vissuto come spazio culturale indipendente. La casa non viene trattata come un oggetto da conservare in modo statico, ma come un luogo attivo. Stanze, soglie e giardino continuano a essere abitati, adattati e interpretati attraverso pratiche artistiche contemporanee. Ecco.
2: Ricordiamo che tra l'altro potete venire assolutamente, anzi siete invitati a venire a trovarci a Casa Azul. Ogni sera comunque ci sarà DJ set.
3: Sì.
2: È un luogo aperto nel quale comunque venire ad incontrarci, scambiare un paio di chiacchiere con voi. E tra l'altro nei pomeriggi, anche se volete fare delle piccole incursioni ai microfoni, Casa Azul è... Ho trovato veramente bellissimo girarla nei piani, intanto comunque nel pian terreno, cioè la cucina, la sala nella quale, che dovrebbe essere il salotto comunque, il soggiorno nel quale abbiamo questa postazione pop-up, poi c'è il piano di sopra, la carta da parati, le pitture sui muri d'epoca o rifatte anche, che sono diventate poi un atelier, la cantina nella quale vengono fatte esposizioni. Oggi però ci concentriamo su tutto quello che circonda la casa, la prima cosa che in realtà vediamo entrando, che è il giardino, effettivamente.
3: Possiamo anche iniziare dalla... Oddio, te l'avevo chiesto anche prima, il fence, l'entrata, come si chiama?
2: La recinzione.
3: La recinzione, ecco, che è di, si vede che c'è ruggine, no? Che ha il suo tempo. Magari iniziamo da quello. Cioè, la prima cosa che ho visto è quello. Come benvenuto, ecco.
2: Che poi
3: la ruggine.
2: Sì, però dà comunque quel senso di antico,
3: sì,
2: alla
3: sì,
2: fine.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Tu ti avvicini, vedi, la prima cosa che fai è proseguire per la strada,
3: sì,
2: poi
3: sì,
2: svolti
3: sì,
2: l'angolo, vedi davanti a te la scalinata che va verso la chiesa e poi sulla destra l'ingresso, questa recinzione fatta un po' in ciottoli, mattoni,
3: sì,
2: delle pietre sostanzialmente,
3: sì, sì, sì,
2: no? Un po' come un muretto. E poi la recinzione in ferro arrugginito, vecchio, d'epoca. È già una piccola parte che comunque ti dà quel senso di antico, in un certo senso. E poi, superato quello, passi avanti e trovi da un lato una palma, alla destra,
3: sì,
2: sotto la quale abbiamo messo delle bellissime sdraio. E dall'altra, sulla sinistra, quelle che purtroppo non sono sopravvissute a questo caldo, che è il tema praticamente di questo giorno a Casa Sul, in realtà di tutta questa estate, però delle ortensie.
3: E possiamo anche raccontare che ieri l'erba non era tagliata, quindi era molto alta, molto alta. L'hanno tagliata di sicuro oggi.
4: Ma a noi ci piace l'erba alta.
3: Sì, sì, sì, certo, sì.
4: Vuol
3: sì,
4: dire
3: sì,
4: che le cose continuano
3: a crescere
4: e a vivere, no?
3: Giusto, giusto.
4: Bando a queste continue, a questi aggeggi marchingegni dove tritano erba, insomma. Intanto Nikita sta morendo, però.
3: Vuoi dell'acqua, Nikita?
2: Sì, io ho ancora la morte che mi è stata attaccata da Berlino. Sto tossendo da 2 settimane ormai.
3: Ma semmai in questo caso partiamo con la prima canzone.
2: Decisamente.
3: Diciamo così. Allora, vi invito ad ascoltare la canzone Garden Song di Phoebe Bridges. Buon ascolto.

0: Bentornati su Radio Gwen, avete appena ascoltato Garden Song di Phoebe Bridges e ti chiederei quindi, Daniela, per quale motivo questa canzone?
1: Allora, sarò molto onesta, ho cercato canzoni che avevano il testo o il titolo di giardino. Ho detto, ok, io ve lo dico, la mia ricerca musicale quando faccio degli episodi dico, ok, parlo dell'esterno, interno... interno, non lo so, di uno spazio, di qua, no, le finestre, ma in questo caso erano i giardini. Armando lo sa bene, si ricorda dei vecchi episodi di Underground Galaxy, che vi ricordo ce ne sarà uno questo sabato mattina. Però comunque, tornando qua a noi, allora, da quello che riesco a leggere qua è che Phoebe Bridges aveva dei brutti sogni durante il tour. Questa è una parte della canzone e poi un'altra parte è diventare grande, anche healing, come si può tradurre?
2: Curarsi
1: e sogni surreali che ha avuto. Quindi è un mix di tutte queste cose. Come avete sentito è molto tranquilla questa canzone. Per oggi, adesso che fa un caldo, è meglio stare tranquilli e non fare i mosh pit in questo momento, magari in serata alla rotonda.
2: Tutto cambia.
1: Sì.
0: Beh, tra un paio di settimane poi con il Punk Lagoon credo che qualche mosh pit spero farà un po' più fresco per allora. Però questa dimensione così comunque surreale, un po' onirica del giardino, la ritrovo in un certo senso anche qui dentro. D'altronde, cosa molto strana, tipica anche perché, ricordiamo, siamo a Gordola,
1: sì.
0: Lontani, relativamente lontani dal lago, sicuramente molto lontani dalla costa, eppure a fare da recinzione ai wall di giardino ci sono delle piccole conchiglie di roccia. Cioè, la trovo comunque una cosa molto... molto

0: Tra l'altro, la famiglia Borradori, che è quella che appunto ha edificato la casa, ha avuto comunque una fase di vita nella quale facevano avanti e indietro con gli Stati Uniti. In un certo senso ce la vedo proprio questo tema del viaggio, questa lontananza. È un po' come stare nella casa di un esploratore, in un certo senso, per alcune cose. Poi complice anche come l'abbiamo vissuta noi, come la stiamo vivendo noi come Radio Gwen, con i nostri teloni, fantasie un po' distanti, ecco. Poi il tema del leopardo anche di questo festival.
1: Molto vero, sì. E, magari ci presenti la prossima canzone, la tua canzone?
0: Assolutamente, anche perché questo è un format soprattutto di musica, scusate, mi sono abituato ai miei soliti infiniti talk. La prossima canzone è Are You Rian Dance di No Jabbies.

0: Nati sulle frequenze di Radio Gwen e siamo ancora a Casa Sul, fino a domenica vi ricordo. Avete appena ascoltato la canzone di Nujabes, se non mi sbaglio, Aurian Dance, giusto Nikita?
1: Aurian Dance.
0: Aurian Dance. Cosa ci puoi raccontare su questa canzone?
1: Penso che, beh, ci sono due cose, perché secondo me comunque un pochettino bisognerebbe parlare anche dell'artista della canzone. Aurian Dance è una canzone che Nujabes, ricordiamo comunque un disc jockey, compositore che era in attività tra la fine degli anni 90 e praticamente il momento della sua morte, 2010, ha composto basandosi su, se non ricordo male, una ballata popolare francese, una canzone molto triste in realtà dell'Ottocento, mi sembra, dovrei andare effettivamente a ricontrollare questo dato. Però sì, ha composto questa canzone qui, diciamo, molto comunque soleggiata dalle note quasi hawaiane o legate un po' alle isole Ryukyu, in un certo senso, basandosi comunque su qualcosa che veniva da molto lontano. Nujabes poi è stato un compositore incredibile, morto in un incidente d'auto nel 2010, ha sostanzialmente creato insieme a Fat John le sonorità che poi sono diventate proprie della lo-fi che tutti abbiamo ascoltato nel nostro periodo di studi, sostanzialmente, se abbiamo studiato dai 2015 in poi, in pratica. E poi, è stato il compositore di Samurai Champloo, uno degli anime più... anime, tra l'altro, di Shinichiro Watanabe, stesso autore di Cowboy Bebop, uno degli anime più influenti della sua generazione e secondo me tra l'altro una di quelle cose che tutti dovremmo guardare prima o poi. Oltre a questo, per me è molto importante, molto sentito, perché Nujabes è il principale artista che io ascolto quando faccio giardinaggio in balcone.
0: E poi volevo solo fare un piccolo commento: la canzone è molto fresca, sembra fatta oggi, non so perché, ho avuto questa sensazione, non sapevo la storia, però è molto fresca.
1: Ma secondo me è tanto perché è un filone della musica elettronica che è stato ripreso oggi.
0: Sì,
1: cioè, lo sentiamo fresco, sì. Anche se Aurian Dance penso sia del 99, forse, una cosa del genere, 98. Però la sentiamo molto fresca, credo, proprio perché tantissimi compositori oggi che fanno quel tipo di musica elettronica hanno ripreso, proprio rubato quelle tonalità a Nujabes, no? Ma a tutti quegli autori che facevano quel tipo di musica in quel periodo, che poi, tra l'altro, io porterò una tripletta di artisti giapponesi, quindi...
0: E con questo... Di cosa parliamo? Magari della questa parte del giardino, un po' verso la strada principale. Cosa pensi?
1: È che effettivamente c'è una cosa che manca, per descriverla, che manca al giardino, che però c'è in molti di quelli vicini.
0: Okay.
1: E sono le viti, secondo me.
0: Ah, c'è una.
1: Ce n'è una?
0: Una piccolina, sì.
1: Una piccola vite.
0: Credo, magari mi sbaglio, io non sono esperta, mi dispiace, ma non sono esperta, ma credo che l'ho vista qua davanti, dopo, domani...
1: Che fa un po' di resistenza,
0: sì,
1: tra l'altro.
0: Sì.
1: Ma poi penso che il giardino, cioè, è una di quelle cose quasi obbligatorie da fare se hai questo genere di possibilità. Infatti un po' mi dispiace non vedere comunque un orto qui dentro, perché... Fare quel tipo di giardinaggio è bellissimo, cioè mettere le mani dentro la terra, infilarle, travasare una pianta, curare il basilico, io non so, è diventato parte del mio rituale mattutino e penso che la mia salute mentale ne goda tantissimo da quel momento, il curare le piante del mio balcone. Ma tu hai piante, effettivamente?
0: Io ne ho una. Non so come si chiama, scusate, sono... Però...
2: Vabbè, non le hai dato un nome?
0: No.
2: Ok.
0: No, però è su una piccola sedia, vi posso dire, una sedia per bambini.
1: Una piccola sedia?
0: È un piccolo altare, si potrebbe dire, per la pianta e li voglio tanto bene. Anche se, onestamente, in passato ho fatto fatica con le piante, però adesso sta funzionando molto bene.
1: È una relazione che sta ricostruendo dopo tante difficoltà.
0: Sì.
1: Ce la puoi descrivere effettivamente un pochettino? Per farmi un'idea.
0: È come, sapete, quella foglia di quegli alberi, oddio, è verde, però è come se fosse, le foglie sono vicine, stampate, non so come dirlo, dei pattern,
2: è
0: no?
2: Marijuana.
0: Armando, per favore.
2: Scusami, è la prima cosa che mi è venuta in mente, Armando, non so perché.
1: A me è venuta in mente una monstera, evidentemente abbiamo piante diverse.
2: Sì, abbiamo concetti diversi.
0: Non so come descriverla, scusate, in italiano faccio, magari è il caldo. Devo
2: prova
0: dire
2: in inglese.
0: It's like small little leaves attached to each other by the end, right. And they have sharp corners.
1: Okay.
2: Okay.
0: And the end, the last leaf, mm-hmm. has a small flower, like okay. a small flower.
2: Questa può essere una quasi una sorta di concorso pubblico, cioè indovinate la pianta, ok?
1: Tu che cosa diresti? Perché io ho un'idea.
2: Io l'ho già detta, per me è marijuana. Poi se no. mi sbaglio non lo so.
1: A me ricorda un po' un oleandro, però non è una pianta d'appartamento, l'oleandro. No. Anche se la descrizione ce l'ha, più o meno.
2: Vabbè, invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici magari a scriverci.
1: Esatto.
2: A un numero che vabbè non stanno nemmeno.
0: O su Instagram.
1: Su Instagram.
2: Su Instagram. Sì, sì, sì, scriveteci sì. e provate a indovinare la pianta. Chi vince? Cosa vince, Dani? Le calze di Radio Gwen, direi.
0: Sì, facciamo quello.
2: Facciamo così.
1: Sarebbe un bellissimo concorso.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Scriveteci e se vincete vi spediamo le calze oppure Nikita ve le porta direttamente a casa vostra.
0: Ecco, sì, sì, sì, sì.
1: Faccio tutti questi viaggi ormai, esatto. tanto.
3: Vi offriamo anche una birretta a casa Azul.
2: Esatto, quindi venite a trovarci.
0: Se avete 18 anni, per favore.
1: Io andrei alla prossima canzone, quindi niente, questa hai scelta tu, Dani, quindi sì. ti chiederei.
0: Allora, vi presento la canzone, adesso ascolteremo Trees and Flowers, Alberi e Fiori, di Strawberry Switchblade. Buon ascolto.

0: Buonasera e bentornati su Radio Gwen. Siamo sempre qui con Casa che parla, Casa che suona. Siamo a Casa Azul in occasione del Festival del Film di Locarno, la 79esima edizione, in questa piccola residenza alla quale siete tutti invitati a passare. E ti chiederei, Dani, quindi, questa canzone qui. Avete appena ascoltato Trees and Flowers di Strawberry Switchblade. Raccontami qualcosa.
1: Allora, questa band è scozzese e questo è stato uno dei loro primi singoli del 1983, quindi sentite che proprio anni 80 si sente proprio. E in realtà questa canzone l'ha scritta la Jill Brinson, se non mi sbaglio, e anche Rose McDowell hanno scritto questa canzone insieme. E, come sentite, un contrasto di voci armoniose, tranquille, però se sentite bene la canzone dice: I hate the trees and I hate the flowers and I hate the buildings and the way they tower over me. Odio gli alberi, odio i fiori, odio gli stabilimenti, si può dire, buildings, e come stanno
2: palazzi
1: e come stanno, si pongono davanti a me, si potrebbe dire tower. E questo in realtà l'ha scritto Brinson quando aveva paura degli spazi chiusi. In realtà aveva agorafobia. Sì, giusto, sì.
0: È la paura degli spazi aperti, in realtà.
1: Sì. Ah, scusa, ecco, grazie. E aveva paura, però uno non percepisce questa paura quando ascolta questa canzone. Magari quando la va a analizzare le parole, sì. Però la melodia no. Non so cosa ne pensate voi. Per me non... Io ascoltavo più la melodia oggi, scusate.
0: Beh, è che effettivamente è una canzone molto gioiosa. Cioè, sono quelle tonalità degli anni Ottanta molto... che riprendono in un certo senso anche un pochettino, se vogliamo, la musica del 68, di quella generazione, diciamo.
2: Vabbè, un po' beatlesiana, no?
0: Esatto, sì. Certo. Sì. Un po' fiorellini, nuvolette colorate.
1: Sì.
0: Non mi sarei... A me capita in realtà di solito di non ascoltare tanto le parole ad un primo ascolto, soprattutto, no? Anche con canzoni italiane, ci si attacca molto di più alla melodia. Non avrei mai detto che avesse un tema così di... in inglese sarebbe existential dread, quella paura esistenziale, ecco, sì.
2: Sì, sembra più, diciamo, più colorata che oscura, diciamo, come pezzo, no?
0: Però è un po' un manifesto dei fili d'erba, se ci pensiamo.
2: A proposito di erba... Scusate, oggi sono un po' giocoso.
0: Parliamo di giardini, d'altronde.
2: Infatti.
0: L'erba che tra l'altro è stata tagliata appena un attimo fa, sostanzialmente qua fuori, purtroppo anche quella un po' secca. Che da una parte c'è un po' l'atmosfera di Casa Azul, cioè quel senso vecchio, in un certo senso un po' di abbandono. D'altronde comunque, ricordiamolo, è uno spazio alternativo, sotto certi punti di vista possiamo dire autogestito, non nel vero senso della parola ovviamente, però comunque ci sono c'è un'associazione che se ne occupa, nei quali tutti comunque si dividono certi compiti, quindi c'è un certo tipo di autogestione anche qui dentro, e la vedi un po' quella cura, quell'amore che viene messo in tanti dettagli, i set di bicchieri come quello che mi sta permettendo di non morire in questo momento, e in un certo senso anche però quel piccolo stato forse di leggera incuria che lo distingue direttamente dal giardino delle ville qui di fianco, no?
1: Giusto, sì, che sono molto diverse, sono più verdi, però... A noi piace anche questo verde qua di Casa Azul.
2: Ci piace molto.
0: Ma io direi anche molto più moderne. Cioè, è quella. Possiamo dire una cosa? È quell'architettura ticinese quadrata, un po' super brutalista, quasi alla Bauhaus. Queste case di mattoni fatte a cubo mi hanno così tanto stancato. Finalmente vedere qualcosa di. Così
1: diverso.
0: Di più bello da vedere, una casa azzurra con i soffitti alti 4 metri, nel senso.
2: sì, ci sta un po' di irregolarità, insomma, e che siamo adesso oggigiorno abituati a tutto questo standardismo, no? Tutto deve essere preciso, calcolato, quadrato, e si è perso un po' di colore e di rotondità, no? Infatti stavo dicendo prima ai ragazzi e alle ragazze che io vivo in un palazzo che più o meno risale allo stesso tempo di questa casa, di Casa Azul, quindi immagino i primi del Novecento, e devo dire la verità, mi ha stupito il pavimento. Adesso non so se stiamo parlando già degli interni, stiamo parlando del giardino, però vabbè, fa nulla. Il pavimento sembra che cioè in quel periodo storico lì ci sia stato solo un tipo di pavimento.
0: Com'è questo pavimento effettivamente?
2: Ma questo pavimento io lo chiamo formato pallone da calcio, nel senso che se vi ricordate i palloni da calcio degli inizio anni 90, d'Italia 90, quindi questi, aiutatemi con la geometria, sono
0: esagoni.
2: Esagono, grazie Nikita. Questi esagoni di diverso colore e che formano queste forme, hanno queste forme geometriche da pallone da calcio, insomma. Potrebbero essere tanti palloni da calcio messi insieme, stesi sul pavimento, di colori diversi. Questo è il pavimento classico dell'inizio Novecento, cotto, quindi diciamo il materiale è cotto, non so se perché si chiama cotto, perché è cotto, ma so che si chiama cotto.
0: Non sono architetto,
2: però un architetto mi ha detto questo. Non so se è giusto. Io proporrei agli architetti di che se ho detto una baggianata, almeno faccelo sapere, insomma. Però insomma, questo è il pavimento standard di quegli anni.
0: Ma infatti vedo, cioè è proprio questa unicità in un certo senso e allo stesso tempo comunque similitudini che trovi in quello stile architettonico, mm-hmm. che poi se vedi in una qualsiasi cittadina del nord Italia le vedi ancora effettivamente.
2: Le vedi ancora, sì, soprattutto nelle grandi città, Torino, Milano, insomma queste grandi città hanno ancora questo tipo di palazzi, insomma, un po' storici. E spero che rimangano, perché insomma con l'andazzo che c'è, dove i palazzi insomma tendono a essere abbattuti. Adesso non voglio aprire altre tematiche un po' scottanti, però insomma ci piacerebbe che rimanessero ancora, no?
0: Se ne potrebbe parlare veramente a lungo, vabbè, ma d'altronde a me era capitato anche in passato di parlare del Fuori Duga, di comunità, certo, indipendenti, di artisti che... Beh, il fatto che vengano sostanzialmente costantemente sfollati è un tema del quale dovremmo discutere e non ne discutiamo mai abbastanza. Voi venite a Casa Azul, ma non soltanto per il Festival del Cinema, non solo a trovarci, venite anche a trovarci, per farlo vivere, comunque per dare l'idea che noi siamo qui, che questi spazi vengono vissuti.
2: Che sia ancora vivo, insomma.
0: Esatto. E, ritornando un po' alla casa, a quello che... è la facciata, l'esterno, questa casa molto alta, dai soffitti, dai tetti appuntiti. Io annuncerei la prossima canzone, che è Joe Hisaishi, Merry Go Around of Life.
2: Allora, dunque, un piccolo problema tecnico col pad che non mi fa partire la canzone. Adesso ci riprovo. Se sentite un suono tipo un tonfo, è perché sto provando a schiacciare il pulsante, ma non funziona. Quindi al mio 3 proviamo tutti insieme. Proviamo?
0: Vai.
2: 3, 2, 1.
0: Non è andato.
2: Aspetta, facciamo un'altra prova. Ok. Niente, si è bloccato il pad, ragazzi. Cosa facciamo ora?
0: La cantiamo noi.
2: Sì, datemi un secondo che la provo a mandare direttamente dal PC.
1: Ok.
2: Qui il bello della diretta è questo. Intanto, se volete dire ancora due cose, io intanto mi preparo.
1: Certo.
2: Ah, però, Dani, scusami, avrei bisogno di uno della tua chiavetta. Che non
1: c'è. Ok, ok. Datemi un secondo.
0: Vai. Magari nel frattempo vi racconto io un paio di cose su questa canzone, anticipo un pochettino i tempi. Siamo comunque sulla colonna sonora del Castello Errante di Howl, Joe Hisaishi è il compositore preferito da Miyazaki, sempre stato chiamato praticamente per fare ogni singolo, la colonna sonora di ogni singolo film che lui abbia portato al cinema. E in questo caso comunque abbiamo, anche qui c'è, magari ne parleremo un pochettino più avanti, però questa idea floreale, no? Però a guardare un pochettino, non so se tu l'hai visto, Dani, Castello Errante di Howl, però a guardare Casa Azul la ricorda in un certo senso, no? C'è anche una torre, mi sembra, qua fuori. Non vorrei avere uno strano effetto Mandela a ripensarci.
1: Allora, mi dispiace, non l'ho ancora visto, mi scuso per la mia ignoranza, però concordo con quello che dici, mi fido, dalla torre non lo so, però per le sembianze magari sì, mi fido.
0: E che hai questo ambiente molto gotico, in un certo senso, no? Cioè lo vedi anche... Ah, bene, possiamo andare con la canzone. Okay. Joe Hisaishi, Merry Go Round of Life.

0: Avete appena ascoltato la canzone Merry Go Round of Life di Joe
1: Hisaishi.
0: Hisaishi, grazie Nikita. E, cosa ci puoi raccontare di più di questa canzone? Accennavi un po' prima, ma adesso...
1: È che... viene dalla colonna sonora, ma in realtà è praticamente la parte principale della colonna sonora del Castello Errante di Howl, film anche quello degli anni 90, mi sembra. Dello studio Ghibli, diretto da Miyazaki, e beh, un capolavoro dell'animazione, film riconoscibilissimo. Mi ricordava, non so, mi è venuto in mente un po' perché, in un certo senso, anche se non è esattamente così, una delle scene più belle del Castello Errante di Howl è ambientata in un prato immenso. Per qualche motivo a me dà un'aria molto floreale, forse tutto lo studio Ghibli mi dà un'aria molto floreale, accesa, colorata, verde, no? E poi mi ricordava un po' Casa Azul, l'esterno, soprattutto di Casa Azul, il castello, questo ambiente un po' gotico. C'era poi un personaggio, in realtà, che effettivamente forse non... compare anche nel Castello Errante di Howl, per quanto sia più proprio di un altro suo film, un piccolo esserino in realtà, non è proprio un personaggio, sono questi esserini neri, praticamente degli omini di cenere in un certo senso, che me li ricordavano un pochettino, è una cosa che mi era venuta in mente, me li posso quasi, prima era sceso in cantina, quasi me li posso immaginare in un certo senso ad andare un po' qui e là, questi piccoli esserini minuscoli, neri, ecco.
0: Magari cosa manca qua davanti nel giardino di Casa Sul sono gli gnomi. Lo so che è un classico, però magari manca uno.
1: Vero, effettivamente. Se non abbiamo gnomi, però c'è sicuramente una grande sovrabbondanza di zanzare.
0: Ah, quello... Hai super ragione, Nikita. Vi possiamo raccontare che ieri, che c'è stato l'apero cena per i volontari e le persone di Casa Sul e che lavora per Radio Gwen, siamo stati divorati dalle zanzare.
1: Morti, ma anche quella probabilmente è parte della pneumopolmopeste che mi ha preso ad inizio puntata. Ci sono... Effettivamente avevo... È che pensando alle zanzare non posso fare a meno di pensare comunque... A me piacciono in un certo senso anche le zanzare, no? Posso dire, è una cosa controversa. Le zanzare sono...
0: Per me sì. Purtroppo. Sono un po' contro le zanzare, ma
2: che poi
0: so.
2: Il problema cos'è, secondo me? Il fatto che... Le zanzare, quelle che pungono, sono... Adesso non voglio fare nessuna discriminazione di genere, ma sono femmine.
0: Ah,
2: mentre quelli... maschi, no. Cioè, sono solo le donne che mozzicano.
1: Quindi è uno di quei casi nei quali dici...
2: Io volevo solo dire questo, poi non volevo fare nessun riferimento a niente.
1: Armando. Molto contro... Le zanzare sono un tema molto controverso.
2: Però è andato di fatto, quindi... Okay, questo è. Ma lo sapevi, Dani?
0: No, non lo sapevo. No,
2: sì.
0: No.
2: I maschi no, si fanno gli affari loro, vanno a impollinare roba. Invece le femmine sono un po'... Insomma, succhiano il sangue.
1: Ma che infatti, cioè, piccola nozione comunque di biologia a tale riguardo. Lo fanno per nutrire le larve, per nutrire i piccoli. È parte del loro ciclo riproduttivo.
2: Spiegaci.
1: Allora, non sono un biologo, però il motivo per il quale sono le femmine a pungere, cioè a succhiare il sangue, è perché il sangue è una parte importantissima. Non sono sicuro se della produzione delle uova, quindi della loro riproduzione, oppure di quello che viene dato da mangiare effettivamente alle larve nella loro primissima fase.
2: Comunque, quindi usano il nostro sangue per nutrire i loro piccoli.
1: Ma in realtà non solo il nostro, comunque, cioè il sangue in generale. Ma infatti, tra l'altro, hanno provato, adesso purtroppo, cioè, c'è stata una riduzione però della popolazione di zanzare, però non è che abbia avuto così tanto successo, ma hanno provato a rilasciare in natura maschi sterili, tantissimi maschi sterili, e questo è stato un po' il modo nel quale hanno tentato di debellare la popolazione delle zanzare, senza troppo successo, contando come è stata la situazione ieri sera, però comunque è stato un tentativo.
2: Un tentativo.
0: Magari... Una cosa che ho notato è che io abito nel Luganese, lì non mi pungono, qua nel Locarnese ma non so se sarà il festival.
2: No, credo che ci sia un motivo un po' meno simpatico, ma ci sono dei in alcuni posti usano lo spray, cioè sprayano insetticida per insomma uccidere le zanzare, mentre in altri posti di meno, dipende. Sì, meno. Sì.
1: Quindi alla fine è per questo che comunque la popolazione di zanzare nel Locarnese che è più alta.
2: Sì, io credo di sì, credo che nel Locarnese non ci sia insetticida, quindi questo è un motivo per far sì che ci siano diverse tante zanzare e moscerini.
0: E con questo lanciamo la prossima canzone, che è di Hayley Hendrix, che si intitola Bug Collector, collezione di insetti. Sì,
1: sì.
0: Buon ascolto.

0: bentornati su Radio Gwen. Questo è Antenna Gwen, frequenza Azul. Siamo ancora in residenza, siamo sempre in residenza qui a Casa Azul, a Gordola, dove vi invitiamo a passare. Avete appena ascoltato, anzi, prima di dire quello, questo è un format comunque che vi accompagnerà per questi giorni, sempre dedicato appunto a Casa Azul, che è casa che parla, casa che suona, un format soprattutto musicale. E infatti la canzone che avete appena ascoltato è Bug Collector di Wayley, non riesco a leggere quello che c'è scritto.
1: Hayley Hendrix. Credo Bug che Collector. Si pronuncia così, però non sono al 100% sicuro.
0: Beh, nel caso ci scriverà Hayley Hendrix per dirci che abbiamo. No, avete pronunciato malissimo il mio nome. Perché? Cioè, mi vuoi raccontare qualcosa su questa canzone bellissima, tra l'altro?
1: Grazie. A me piace molto questa canzone. Proviene da un album che si chiama I Need to Start a Garden. Devo iniziare a creare un giardino. Questo album è del 2018. Cosa vi posso dire? Questo album è bellissimo, anche questa canzone è ha una potenza, non so come dire, il folk proprio sentimentale, io lo chiamo così, però non è quel sentimentale che ti fa piangere, ti fa anche capire come andare oltre ai sentimenti. Magari mi sto diventando troppo esoterica. E, comunque, ho scelto questa canzone perché si chiama Il collezionista degli insetti, no? Quindi ho detto, beh, è interessante su questo tema, anche gli insetti che ci sono in giro per il giardino. E in realtà questa canzone parla della pazienza e i limiti dell'amore e il prendersi cura emozionalmente, e utilizza anche il metodo, si potrebbe dire, la rimozione di ogni giorno degli insetti come il centopiedi o l'amantide si dice?
0: Sì.
1: E come una metafora per tranquillizzare l'ansia, la profonda ansia o il trauma passato di un partner. Quindi è molto... Io lo sentivo questo, onestamente, magari ho altre interpretazioni, non so se vi è piaciuto a voi o avete da dire, dite no, non ci piace.
2: No, no, io non ho niente da dire, sono assolutamente d'accordo con la tua analisi.
0: E mi ricorda tantissimo un po' quell'immagine del cacciatore di farfalle, in un certo senso, no? Andare in giro con il retino, prenderle. Poi non c'è... Cioè, sai, è che questo concetto di collector, quindi appunto collezionista, dà un po' l'aria dell'andare a prenderli, no? Mm-hmm. Mentre penso che sia... Cioè, mi piace di più il concetto del... Cioè, l'idea di un insetto che viene. È quasi una... Per me è quasi una benedizione avere un insetto sul balcone, sì. Un insetto bello, perché vabbè, se mi trovo la cimice che...
1: No.
0: Anche quella è carina, può stare dove vuole, però certi tipi di... mi è capitato di avere un grill in balcone.
1: Ah, quello porta certo fortuna.
0: Punto. Sì?
1: Sì. Non so, in Colombia dicono quello.
0: Oddio, io ho trovato una volta un grillo, una volta una lucertolina, anche se non è un insetto, e poi l'incontro più bello che ho avuto è stato con una mantide.
1: Una mantide? Dove? Dove?
0: Sul mio balcone.
1: Ok.
0: È stata lì per due notti. L'ho anche dato un nome. L'avevo chiamata Giovanna d'Arco. Gigantesca. È grossa come il mio pollice. Per chi è qui in studio sa che il mio è un grosso pollice.
1: Io ne ho vista una un paio di settimane fa sul marciapiede a Bellinzona. E l'ho... Cioè, l'ho aiutata a andare nel giardino, diciamo.
0: Ma hanno anche bisogno d'aiuto di tanto in tanto. Anche se però c'è una certa indipendenza che gli dobbiamo concedere, perché è stata lì per due notti.
1: Ti ha accompagnato?
0: Sì, ma poteva andarsene in ogni momento. C'hanno le ali, volano. No. Un po' questa, cioè, per me è anche tanto questa bellezza di quegli ambienti esterni che sono tra il selvatico del giardino e comunque qualcosa di costruito, abitato. Prima parlavamo del patio, ad esempio, no?
1: Giusto, che qua a Casa Azul c'è un patio, ci sono dei muretti dove uno si può sedere, poi ci sono anche alberi, ci sono al momento macchine anche parcheggiate, quindi c'è un po' un mix. E cos'altro possiamo dire del patio? Magari...
0: Beh, è pieno di formiche.
1: Ah,
0: c'è
1: quello,
0: un gigantesco formicaio
1: sì.
0: di dietro.
1: Ah, quello non l'avevo visto.
0: È enorme. Ma infatti, ieri, durante quell'aperitivo, eravamo sommersi sostanzialmente. Poi comunque è abitabile in un certo senso, no? Ci puoi mettere un gazebo, ti puoi sedere, averti una cosa, parlare. Quello spazio aperto quasi un po' simile al teatro in un certo senso, no?
1: Giusto, giusto. E magari con questo ci salutiamo con l'ultima canzone.
0: Vero. Prima tu hai parlato di quel folk emozionale che però non ti fa piangere ma ti aiuta a superare la sofferenza. Mm. Ecco, no, io ho del folk molto simile che però ti fa piangere effettivamente.
1: Ah, okay.
0: La prossima canzone è l'ultima tra l'altro di questa tripletta giapponese che avevo puntato e sono così felice che sia molto simile a quella a Bug Collector, quasi un po' un dialogo. E con questa vi salutiamo, quindi salutiamo... ok. Andremo quindi alla prossima canzone che è Don't Didia in the Adan di Ichiko Aoba.

0: Questa era Dawn in the Adan di Ichiko Aoba. Io sono Nikita, vi saluto con questo Casa che parla, Casa che suona. Vi ricordo che noi saremo in residenza qui fino a domenica 9 agosto. Nella prossima programmazione, nel palinsesto, ci vediamo dopo, un talk con il salotto di Radio Gwen, music live con Armando, il mitico Armando, e infine geografie sonore. Quindi rimanete sintonizzati dalle 18 alle 22 per un sacco di roba. Io sono Nikita, ringrazio il nostro tecnico Armando.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: E Daniela.

0: Ok, casa Fuller, Gwen, siamo qua a Gondola, sono Alan, oggi giovedì, primo giorno di residenza radiofonica qui in casa Azul, mentre è iniziato il film festival di Locarno, mentre stiamo parlando, mentre stiamo entrando a parlare con dei bellissimi programmi questo pomeriggio di là al festival.
1: Non so se qualcuno ha sentito qualcosa, ok, mi dicono dalla regia che devo riniziare. Quindi, Alan, sono Alan e sono qua a Radio Gwendolyn, Casa Azul, siamo in residenza da giovedì fino a domenica qui a Casa Azul perché c'è iniziato il festival, il Film Festival di Locarno, e abbiamo fatto partire una collaborazione in cui facciamo un takeover della casa e raccontiamo il festival. E mentre parliamo adesso c'è un gruppo di volontari che stanno recensendo film che poi ci porteranno domani queste recensioni. E adesso è il momento di parlare di un progetto molto molto interessante, importante, in collaborazione con Radio Gwendolyn, che è un progetto che viene da Unitas, Associazione Unitas. Abbiamo qua ospiti Tom e Lalita, che sono, diciamo, le persone responsabili di questo progetto. Il progetto si chiama Ci vediamo dopo.
2: Esatto.
3: Ciao, buonasera a tutte e tutti, anche da parte mia.

0: Quindi, come dici tu, già da un annetto si pensava un po' a quelle che potevano essere le iniziative per festeggiare questo traguardo. E una delle cose che è uscita è stata un po' l'idea di dire: perché non facciamo come l'associazione L'Unione Italiana Ciechi, che ha un canale radiofonico. Questa cosa poi pian piano ha preso un po' una forma, si è arrivati a una collaborazione appunto con voi, con Radio Gwen, e si è concretizzata non in un canale radio completo, ma appunto in questo programma radiofonico settimanale che parlasse di e con e a proposito appunto della cecità, del mondo, di chi non vede.
1: Una bellissima avventura, appunto, 80 anni di Unitas. In queste 10 puntate che abbiamo realizzate da gennaio fino ad adesso, e come dire, che raccontano proprio cosa fa Unitas. Quindi, in ogni puntata, che dura 30 minuti, va in onda il martedì sera, le potete trovare sul sito di Radio Gwen. Potete ascoltare quelle che sono le esperienze, ma anche proprio i settori in cui Unitas agisce.
0: Sì, infatti abbiamo avuto praticamente ogni settimana in queste prime 10 puntate un ospite e in particolare abbiamo avuto dei dipendenti di Unitas, dei vari settori in cui l'associazione opera, che sono venuti a chiacchierare con noi per raccontarci un po' quello che Unitas fa sul territorio. Si parla di quindi operatrici tiflologiche, che sono le persone. Diciamo come si definiscono loro la porta d'entrata verso Unitas, cioè quelle che hanno i contatti diretti con i soci, con le persone anche ancora magari non soci dell'associazione, ma che hanno dei problemi di vista e che vogliono capire come migliorare, diciamo, la loro qualità di vita grazie magari a mezzi ausiliari o a degli espedienti nuovi, perché spesso si diventa ciechi o ipovedenti durante la vita, soprattutto in anzianità, e quindi bisogna adattarsi a questa nuova condizione. Ci sono però anche operatrici che invece lavorano con i bambini e con i ragazzi, quindi qui è un'altra cosa. Quindi in questo caso si tratta soprattutto invece di persone che nascono con un problema di vista e che devono però inserirsi in un percorso di studi, la scuola, il lavoro e quindi altri tipi di problematiche. Ci sono gli aiuti informatici che si possono avere, ci sono però anche cose più associative, più divertenti come vacanze, oppure anche come cene al buio, che magari poi ne parliamo più tardi, un po' più approfonditamente. Quindi appunto in queste 10 puntate abbiamo cercato di descrivere un po' l'associazione e di raccontarla per chi soprattutto magari non la conosce bene.
2: Infatti prima dicevi che no, per chi diventa cieco o ipovedente, mi ricordo qualcuno mi aveva detto che spesso in realtà si diventa, non è che si nasce, cioè nel senso la percentuale, qual è una percentuale più alta, no? Di
0: Allora,
2: persone che
0: io,
2: diventano
0: a livello di numeri non te lo so dire, però sicuramente è così, anche perché spesso anche chi nasce magari già con una patologia, della vista, a volte si tratta di patologie progressive, disturbi progressivi, quindi come per esempio la retinite pigmentosa. Piano piano o più velocemente, a dipendenza, ognuno ha la sua storia, ma si perde la vista, quindi c'è chi magari riesce a avere tutta l'infanzia in cui ci vede abbastanza bene, riesce a fare i suoi studi senza troppe difficoltà e poi però a un certo punto deve abbandonare magari anche la professione che faceva perché non ci vede più e quindi ci sono tanti aspetti, ecco, che entrano in gioco. La maggior parte delle persone però è diventando vecchia che piano piano perde la vista, magari anche a volte si perde la vista per colpa del diabete o cose di questo genere. Quindi la maggior parte dei soci Unitas è diciamo anziana o comunque abbastanza in età AVS soprattutto, però ci sono anche ragazzi, giovani adulti, cioè un po' in tutte le fasce d'età, ma soprattutto sono persone in età di

0: RDS.
1: E nel tuo caso, Tom, tu sei ipovedente, giusto? Potresti raccontarci appunto cosa vedi? Quanto
0: allora,
1: vedi?
0: Se avete aspetta, tanto abbiamo un po' di tempo, no?
1: Sì.
0: Allora, no, io non so più bene cosa sono, nel senso che sono nato, avevo un tumore alla retina, quando avevo 4 mesi sono stato curato all'ospedale a Zurigo, per fortuna la battaglia, come si dice, no? L'ho vinta, però da quel momento in avanti comunque dall'occhio sinistro non ho mai visto nulla. Dall'occhio destro si può dire che vedevo una cosa come... è un po' una percentuale, i numeri dicono poco, però per cercare di darvi un po' un'idea, un 20% di quello che vede una persona che ci vede bene, con un occhio solo. Quindi io ho già, diciamo, un'esperienza di ipovedente da sempre. Oggi come oggi, però, nonostante io non abbia appunto un disturbo progressivo, però piano piano ho perso la vista, e anche se qualcosa vedo ancora, per dirla come la dicono gli anglofoni, perché secondo me rende bene, sono legally blind, legalmente cieco, nel senso che di fatto sono cieco anche se qualcosa vedo, ecco. Però mi muovo soprattutto fuori da casa mia con un bastone bianco, come vedo la luce, vedo certe cose, ma di fatto mi muovo come una persona cieca. A casa mia invece sembra che ci vedo bene, ma quello è un'altra questione, è l'abitudine, la conoscenza degli spazi e,
1: certo,
0: e l'esperienza.
1: Noi abbiamo una serie di tracce che voi avete preparato, ma prima volevo fare un piccolo esercizio, proprio perché stiamo parlando di quanto si vede. E visto che chi è in ascolto non ci vede, volevo fare un piccolo esercizio di audiodescrizione di dove siamo con Lalita, se ti va.
2: Va bene.
1: Allora, dal tuo punto di vista, Lalita.
2: Allora, abbiamo davanti un bellissimo divano un po' anziano, direi vintage, di vellutino marroncino. Sopra ci sono seduti Alan Alpenfeld al microfono e poi c'è Dani che ci saluta, indossa un bellissimo vestito rosa e una collana di perle. Davanti abbiamo una bella console, di fianco a me c'è Yelen, davanti a un pianoforte, un pianoforte verticale, classico, e sopra, quasi intonato, e poi sopra il pianoforte, oltre ad esserci una serie di libretti e cose, c'è una scritta neon con scritto Radio Gwen in verde. Ci sono delle finestre davanti a noi da cui filtra una luce che è un po' opaca e c'è un'atmosfera tranquilla. Ti risulta?
0: L'atmosfera risulta tantissimo, sì. Volevo chiederti una cosa, ma la poltrona su cui sono seduto io è dello stesso vellutino marroncino?
2: Esatto,
0: un po'
2: esatto. Okay. Lo senti?
0: Sì, soprattutto dal caldo, sì.
1: Dal mio punto di vista, davanti a me vedo te, Tom, vedo Lalita. Lalita ha in mano il microfono, beh, avete entrambi il microfono che hanno un copri, un antisputo, rosa e rosso. Lalita è vestita di nero, con una giacchettina, un gilet bianco e nero, sembra cucito a mano. Poi un tavolino, penso l'avevi già detto, un tavolino grigio e la borraccia con l'acqua. Poi dietro di voi invece sono i due tecnici che stanno discutendo di qualcosa che non possiamo sapere, legato al mio microfono. Uno ha i capelli grigi con maglietta nera, l'altro ha i capelli marroncini, barba, è molto più tatuato. E poi c'è una porta in fondo, cioè non c'è la porta ma c'è l'uscita che va in un'altra stanza dove ci sono tutti gli oggetti in vendita di Casa Azul, tra cui un caffè buonissimo, e poi sulle pareti ci sono delle fotografie, così sono stampate eccetera, messe un po' a caso, magari hanno una loro logica, non lo so. Poi alla tua sinistra, Tom, quindi alla mia destra, dietro la poltroncina di velluto beige, c'è il come si chiama quel coso? La stufa a legna. E dietro ancora un ventilatore.
2: E tra l'altro io ho visto, ho intravisto prima Lorenzo, il nostro tecnico, ci ha raggiunto.
0: Ah, grande.
2: Adesso è già scomparso, però l'ho visto.
0: E invece dal mio punto di vista sono in una stanza che sembra, secondo me, poi mi sbaglierò, ma allungata, diciamo, si allunga alle mie spalle e si apre sulla destra, ma dove dici tu che c'è il caffè buonissimo. Si sente un po' in sottofondo una strada con delle automobili che passano, piuttosto sulla sinistra perché, come diceva Lalita, c'è la finestra e credo sia aperta, o forse quella di fronte a me è aperta. E poi si sentono qualche rumorino di qualcuno che tocca qualcosa sul tavolino da qualche parte. Niente, questo dal mio punto di vista, ecco.
1: Ok. Quindi, cari radioascoltatrici e radioascoltatori, avete un'immagine adesso di dove siamo. Abbiamo degli interventi, delle tracce delle vostre puntate, ma raccontate un po', ecco, il progetto sul proprio come avete fatto queste puntate, gli obiettivi e che cosa ci portate.
2: Allora, l'obiettivo era proprio calarci in questo mondo. Appunto, da un punto di vista di Tom, che lo conosce, e per me invece è stata una nuova esperienza. Ho conosciuto delle cose che non sapevo, ho riflettuto su cose che non avevo considerato e abbiamo conosciuto... Io sono entrata in contatto con Unitas vedendo tutte le attività che fa, e sono veramente tante e proprio in settori diversi uno tra loro.
0: Sì, come dicevo prima, abbiamo avuto degli ospiti con i quali abbiamo parlato di queste cose. In una seconda parte invece del programma, per arrivare un po' a quello che già anticipavi tu, a queste sorte di scenette che vi abbiamo portato, appunto abbiamo cercato di realizzare degli sketch. Magari è un po' pretenzioso dire comici e divertenti, però sono degli sketch che parlano di situazioni a volte un po' bizzarre, a volte magari così anche un po'
2: imbarazzanti.
0: Sì, imbarazzanti, ecco, grazie. Situazioni in cui il mondo dei vedenti si scontra col mondo delle persone cieche e ipovedenti, o forse piuttosto il contrario, visto che siamo noi le persone cieche e ipovedenti che volenti o nolenti, scusa che fa un po' rima, ma dobbiamo vivere in un mondo che spesso ci piace dire così, un mondo fatto da vedenti per i vedenti. E poi ci sono stereotipi, pregiudizi, quindi a volte sono cose divertenti, a volte anche un po' meno. Magari potremmo ascoltarne uno se ti va, in questo caso però è ancora una cosa semplice. A volte mi capita, o meglio spesso capita, che quando incontri una persona che non ti conosce e che si approccia per la prima volta con una persona cieca, tende a avere un po' a farsi delle remore nell'utilizzare il verbo vedere, per esempio, cosa che ovviamente non è un problema, ma questo possiamo sentirlo dal nostro piccolo sketch.
2: Ma sai che è da un po' che non vedo Marco?
0: No, non lo vedi da un po'?
2: Ah no, cavolo, no, cioè non è che volevo dire che non lo vedo, cioè neanche tu non lo vedi, però nel senso io non lo vedo diversamente.
0: Sì, vabbè, ma Lali, dai, easy, cioè non ti preoccupare.
2: È da un po' che non ci sentiamo.
0: Sì, ma così però sembra un po' che vi sentite solo al telefono, su WhatsApp.
2: Ah, facciamo così. È da un po' che non ci incontriamo dal vivo.
0: Sì, ok. Ma,
2: questa funziona per tutti, inclusiva, democratica.
0: Allora facciamo così, facciamo un manifesto, diciamo che d'ora in avanti non si dice più ci vediamo dopo, ma per essere inclusivi, diciamo, non ci vediamo di persona dal vivo personalmente. No, dai. Lali, facciamo così. Usa il verbo vedere tranquillamente. Ti dirò una cosa, anzi, quando mi incontro di persona personalmente con la mia amica Corinne, che è cieca, e parliamo del nostro amico Michelangelo, anche lui cieco, diciamo: ciao Cori, guarda, hai visto Michelangelo? E lei mi risponde: no, guarda, è da un po' che non lo vedo più. Cioè,
2: funziona?
0: Sì, addirittura no, guarda, è da un po' che non lo vedo. Cioè, non è grave, va benissimo. Non sono questi i problemi che noi ciechi incontriamo nel mondo dei vedenti, che è un mondo appunto fatto dai vedenti per i vedenti. Sono altri, magari come attraversare la strada, trovare il che ne so, trovare l'edicola o trovare un mestiere in cui non facciamo troppa fatica, ecco.
2: Non so, perché a un certo punto era così complicato che ho pensato forse mi iscrivo a un corso.
0: Un corso?
2: Un corso di comunicazione senza retina.
0: Facciamo così. Facciamo così. Ti iscrivo a un corso velocissimo. Adesso andiamo qui fuori, ti faccio fare un giro col bastone bianco. Facciamo così.
2: E guarda che chiasso, è un posto da teppisti.
0: Ma ogni settimana.
2: La via Livio 16 è proprio un postaccio.
0: Ma no, dai, ci sono gli studi di Radio Gwen, è carinissima. Ma facciamo così. Ogni settimana ti farò un piccolo test e vediamo se potrai così guadagnarti la pettorina di cane guida ufficiale.
2: È un bel obiettivo.
0: Sì, dai. E tra l'altro in una delle prossime puntate parleremo anche dei cani guida, che insieme al bastone bianco sono un po' l'emblema dei ciechi, soprattutto nel mondo dei vedenti.
2: Esatto. Possiamo fare una piccola parentesi ancora su questa cosa?
1: Lalita, sei diventata cane guida, quindi?
2: Devi superato. Dirlo Tom, sono un buon cane guida.
0: Non so se ti piacciono le crocchette che ti ho portato, sì.
2: Sì?
0: No, in realtà sì, è un buon cane guida e devo dire che è molto disponibile ad accompagnarmi e a venirmi a recuperare in stazione a Chiasso per andare agli studi a registrare, per cui sì.
2: Perché dobbiamo dirlo, Chiasso, ad esempio, non è così semplice per una persona cieca. Cioè, io la prima volta ho tentato di spiegare a Tom, cioè, ho riflettuto su come dire a Tom, arriva la radio, cioè, o la facciamo un paio di volte assieme. Però in realtà non c'è un vero passaggio dalla stazione alla sede in cui siano segnate le strade, cioè le strisce pedonali, no? Il fatto che ci sia questo bellissimo marmo rosa e il fatto che abbiano messo i bus a passare proprio davanti alla stazione senza delle strisce pedonali fa sì che non c'è nessun tipo di segnaletica, tra virgolette.
0: Poi quando registravamo c'era anche un cantiere, era abbastanza complesso, quindi da solo diventava un po' complicato. Poi uno quando fa la strada tante volte, piano piano magari se la memorizza, se fa un'idea mentale, il suo Google Maps personale, e ce la può fare. Però è vero che ci sono un po' di semafori, un po' di incroci, degli scalini anche, delle scale da salire, poi scendere. Però alla fine ce la si fa.
2: Perché alla fine passiamo dal binario 4-6, a quel binario lì.
3: Io avrei una piccola domanda. Sono Daniela. E magari è una domanda un po' fuori, spero non fuori di contesto, ma hai mai ricevuto delle domande simpatiche da parte dei bambini? Perché loro sono innocenti, non sanno, però...
0: Guarda, sì, te ne cito una perché è una che mi è piaciuta molto e che ne parlo spesso di questa cosa perché mi capitava di andare nelle scuole a fare dei momenti di sensibilizzazione con i bambini, i ragazzini delle medie, e una volta ho potuto partecipare ad una settimana bianca e in pratica erano divisi in gruppi questi ragazzi e un gruppo per mezza giornata rimaneva all'ostello e stavano con me per un paio d'ore, appunto per così, per capire un po', per conoscere un po' il mondo di chi non vede. E una volta una ragazzina mi ha chiesto: come fai ad innamorarti? E questa per me penso che sia la domanda più bella che qualcuno mi abbia mai fatto. E poi ricordo c'era la sua amica che le dava di gomito e diceva: ma no, ma cosa chiedi, ma dai, ma... e l'altra le risponde: ma scusa, magari noi stiamo qui a pettinarci, a truccarci, e poi a lui non gliene frega niente. E quindi è stato carino, e soprattutto è stata una delle poche domande, o forse quella che mi è piaciuta tanto, proprio perché è una domanda con la quale ho imparato tanto io su me stesso, nel senso che in quelle situazioni io andavo e, tra virgolette, spiegavo loro il mondo dei ciechi, raccontavo loro il mondo dei ciechi, ma tutto sommato non avevo tantissime occasioni di imparare qualcosa su me stesso. Invece quella volta ho imparato molto, perché mi sono fermato a pensare a questa cosa, nel senso che sulle prime mi sono detto: sì, chiaro, dei ragazzi di 13 anni, soprattutto a quell'età, il lato estetico è la cosa più importante, o comunque la cosa più grande che hai da mettere in avanti per piacere, no? Per piacere a qualcuno. Poi magari crescendo capisci che ci sono anche altre cose, che hai degli altri pregi, delle altre... Però la cosa che mi è piaciuto capire è stato che se una ragazza ha una voce che non mi piace, per me lei è brutta, anche esteticamente, nel senso che la mia immagine mentale di questa persona dipende tanto dalla voce, dalla presenza, ma la voce molto. Quindi mi sono reso conto che appunto anche quello stereotipo in cui spesso i vedenti dicono: tu che non ci vedi, tu sì che non sei superficiale, tu sicuramente... E invece vedi che se ha una voce che non mi piace è brutta. E anzi, ti dirò di più, se mette un profumo che non mi piace è brutta. E quindi vedi che, ecco, per cui è stata una domanda molto molto carina, mi è piaciuto tanto e...
3: Grazie per aver condiviso questo con noi.
1: Volevo dire che, cioè volevo dire, noi sappiamo che tu sei anche parte di un gruppone, Zona Sun.
0: Sì.
1: E secondo me ci sta adesso magari ascoltarci un pezzo. Tu avevi anche preparato, ne avevi anche scelto uno, no? del tuo gruppo.
0: Sì, guarda, allora a questo punto faccio io un po' il prepotente, nel senso che, visto che parliamo della mia band, ne approfitto per dire che venerdì prossimo, il 14 agosto, saremo al Bistro Paravento, quindi nell'ambito del Film Festival, per un concerto a partire dalle 21:30, entrata libera, in Città Vecchia. Per cui se avete voglia di un po' di reggae e good vibes, vi aspettiamo. Il brano, visto che stiamo parlando di cecità, è un brano che si intitola Blind People, ma in realtà parla di tutti gli altri modi in cui le persone su questa terra sono cieche.

0: Blind People, Zona Sun, e abbiamo anche appunto un membro di Zona Sun, Tom. Vi ricordiamo che siamo a Casa Azul, qui Radio Gwendolyn, per alcuni giorni fino a domenica, quindi un takeover della casa durante il Film Festival di Locarno. Portiamo ospiti, persone, ci sono delle listening session alla sera, insomma siete tutti e tutte invitate a venire qui a Casa Azul. Stiamo parlando di Unitas, stiamo parlando di un progetto bellissimo su Radio Gwendolyn che si chiama Ci Vediamo Dopo, e così è un modo per parlare della cecità di chi è ipovedente, anche in modo divertente. Infatti abbiamo ascoltato prima una scenetta tra di voi con la Lita, e ne vogliamo ascoltare un altro perché parla di un altro progetto interessante che fate, che sono delle cene al buio.
1: Esatto, cioè non è che le facciamo noi, però esiste Mosca Cieca, legato le iscrizioni sono sul sito di Unitas, è un'attività organizzata da Unitas. Durante le nostre puntate abbiamo avuto l'occasione di intervistare Alexander Künzle, che è il cuoco che cucina per queste esperienze. Sono aperte a tutti, sono su iscrizione e ci hanno detto che sono aperte le iscrizioni per la sessione autunnale. Quindi affrettatevi, sono sul sito, accessibili a tutti. Sono delle cene completamente al buio. Su Instagram trovate, anche proprio digitando Mosca Cieca Unitas, le foto che escono dei piatti, ovviamente escono sempre dopo le esperienze, così vi potete fare un'idea. E adesso ci ascoltiamo questa scenetta.
2: Siamo tornati a Ci Vediamo Dopo e, come vi dicevamo in apertura, è il momento di raccontarvi un po' come spiegare quello che c'è nel piatto a una persona che non può vederlo. Allora, come faresti, Lalita? Non lo so. Prova, vediamo se sei già avanti.
1: Allora, Tommaso, oggi mangiamo un piatto di spaghetti.
2: No, spaghetti è troppo facile.
1: I fusilli?
2: No, ti dico io cosa mangiamo, perché così la minestra è tutta lì, magna. No, allora, devi spiegarmi. Abbiamo una costoletta di vitello con patate arrosto, carote e spinaci.
1: Allora, nel piatto abbiamo tre consistenze. Partirei dal fatto che sono due verdure e un pezzo di carne.
2: Ne avevamo tre di verdure, ma più che altro che se fai così, io nel frattempo mi sono autodigerito. In realtà è molto più semplice di così, non ti devi preoccupare. Il concetto è: ok, allora c'hai le patate, le carote, gli spinaci e la carne. La carne di solito si mette a ore 6, nel senso tu usi il piatto, descrivi il piatto come fosse un orologio, è la cosa più facile.
1: Wow, questa è una cosa, per me totalmente nuova, non l'avevo mai pensata.
2: Quindi la metti carne la carne a ore 6, quello me lo dici, però me lo aspetto.
1: Ti metto la carne a ore 6, poi troverai a ore 9 le patate.
2: Ok.
1: A ore 12 13-14 spinaci e carote.
2: Ma quante ore ha il tuo orologio? Bene, io cercherò di capire qui appunto quante ore ha l'orologio di Lalita. Nel frattempo contate le ore che mancano a martedì prossimo, perché torniamo.
1: Vabbè, adesso ho imparato io ho imparato.
2: Sì, abbiamo anche aggiustato l'orologio.
1: Sì.
0: chi è che viene a questo tipo di cene e che esperienze vi condividono? Sì.
2: Allora, io non ho un'esperienza diretta perché non mi occupo direttamente appunto delle cene di Mosca Cieca, però c'è da dire che appunto lo chef ci vede, ma i camerieri che accompagnano e che servono ai tavoli sono tutte persone cieche e ipovedenti. Quindi anche a livello di, come dire, inserimento professionale, anche una cosa carina per questo. E però, per rispondere alla domanda che mi hai fatto tu, c'è un po' di tutto, nel senso che ci sono gruppi di amici che vogliono così provare un'esperienza diversa, ci sono persone, magari amici di persone cieche e ipovedenti, che quindi vogliono vivere una cosa insieme e mettersi loro per una volta nei panni del loro amico o del loro familiare. Ci sono però anche delle ditte, delle aziende che utilizzano queste cene come cene aziendali, addirittura come una sorta di team building, visto che bisogna entrare in questa sala totalmente al buio. È un buio vero, non è giusto come quando spegni la luce che poi gli occhi si abituano e qualcosa vedono, non si vede nulla. E quindi ecco, c'è anche un lato così un po', a volte alcune persone all'inizio non dico si spaventano, però c'è un momentino un po' di insicurezza, perché proprio sei un po' perso dentro questo buio totale. Spesso le persone all'inizio parlano forte, alzano la voce, un po' perché appunto questa insicurezza, poi si ride, si grida, però anche proprio perché dentro al buio non capisci più bene le distanze e quindi tendi a un po' alzare la voce. Quindi un'altra cosa che ho notato poi negli anni, che anche noi persone cieche e ipovedenti tendiamo a parlare un po' forte quando parliamo con gli altri, perché è un po' il nostro modo di avere il contatto visivo, cioè il contatto vocale e non visivo. Sì. Quindi dentro queste cene all'inizio c'è un po' di cacciara, poi di solito i camerieri estraggono il taser e cercano di calmare un po' tutti, e poi tutti si calmano e cominciano ad assaggiare, a cercare di capire cosa mangiano, perché anche se provate a casa a chiudere gli occhi, in realtà vi accorgerete che voi mangiate tanto con la vista, capite quello che avete nel piatto, ma anche il gusto di quello che avete nel piatto con la vista, e a volte fate meno caso alle consistenze, per esempio. E poi ovviamente c'è anche il lato così, bisogna fare attenzione a non buttare tutto fuori dal piatto.
0: Certo. Stavo pensando, mi stavo chiedendo se ci sono anche degli incontri romantici al buio, quindi due persone magari che non si sono ancora conosciute si incontrano su Hinge o su uno di questi dating app e propongono...
1: Dai, mettiamo sul mercato noi.
2: Dai, facciamolo speed noi. Date al buio.
1: Sì.
2: Così magari funziona quella cosa che dicevo prima, come ci si innamora.
1: Sono sensoriali.
0: Sì, quel love is blind, no? Quindi...
1: Però non
2: potremmo, dovremmo...
1: Non so se Alexander Künzle, il cuoco, sarà contento del
2: Ma lui tanto sta in cucina.
1: Ok.
2: Tra l'altro salutiamo Alex.
0: Salutiamo. Noi qua abbiamo ancora delle scenette, cioè alcune dobbiamo sentire. Al bar dove l'acqua fuma anche e poi è andata. Questi sono i titoli, scegliete.
2: Allora...
1: Fuma anche forse...
2: Fuma anche la teniamo alla fine, secondo me ci sta.
1: Però al bar c'è anche
2: c'è un cameo, veramente sì. D'eccezione.
1: Esatto.
2: C'è il nostro amico Enrico.
1: Non si dice,
2: Enrico. Sì, no, Enrico è un artista di importanza.
0: Ascoltiamo.
3: Buongiorno signora, lei cosa beve?
4: Un gin tonic.
3: Ok, e lui?
4: Lui si chiama Tommaso e può chiederlo a lui cosa vuole.
2: E un chinotto, grazie.
3: Allora lui prende un chinotto?
2: Sì. Quindi era una cosina così che magari va un po' contestualizzata, ma spesso quando una persona cieca è al bar succede che il cameriere si rivolge all'altra persona parlando appunto alla terza persona plurale, singolare, per chiedere cosa voglio bere, però ovviamente sono una persona adulta e che può scegliere da sola, quindi ecco, non voglio adesso, come dire, criticare la categoria dei camerieri, anzi, li salutiamo tutti, ma se vi capita appunto, rivolgetevi pure. Noi ci accorgiamo, se voi vi rivolgete, diciamo, vi girate verso la persona che non vede, quindi parlate verso di me, io mi accorgo che state parlando con me, oppure potete anche gentilmente toccarmi magari la spalla e dire lei cosa prende. È un modo carino di segnare una sorta di rispetto particolare, di attenzione particolare, e magari anche quando si consegna la carta, il menù, fare attenzione e chiedere lo vuole, non lo vuole, ecco, anche quello, sennò poi io sono lì così, non mi accorgo che mi stanno passando il menù e si creano quelle situazioni un po' strane, un po' imbarazzanti, che invece così non si creerebbero.
0: Prima avevamo accennato il mondo fatto per i vedenti, dai vedenti, no? E stavo pensando a se venissimo educati già da piccoli anche già, no, ad audio descriverci, o comunque in una situazione anche, non so, adesso con un cameriere, però che la prima cosa che magari qualcuno fa è prima è un'audiodescrizione di se stessi.
2: Ma forse non è necessario, credo che basterebbe presentarsi, mm-hmm. nel senso che a volte uno mi dice ciao e si aspetta che da un ciao io deduca tutto. Le persone che conosco abbastanza bene, quelle che sono in alto nel mio database uditivo, sì, basta un ciao, però non è sempre evidente. Poi ci sono anche i simpaticoni che, ciao, sai chi sono? Ecco, queste cose, no, per piacere. Ecco.
1: A proposito di eventi, però, visto che siamo quasi in chiusura, manca poco, io volevo ricordarvi un evento che succede proprio qui, vicino a noi, a Locarno, il 27 agosto, perché l'Orchestra della Svizzera Italiana torna a Locarno con un concerto open air sulla piazza del Palacinema, quindi all'aperto, e dedicato agli 80 anni di Unitas. L'evento prevede una modalità di partecipazione speciale. I soci non vedenti e ipovedenti potranno assistere all'esecuzione dall'interno dell'orchestra, seduti accanto ai musicisti. E questa è la prima volta che viene organizzata una cosa del genere con l'Orchestra della Svizzera Italiana. Per il pubblico, naturalmente, sono disponibili i posti davanti all'orchestra, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Il programma musicale prevede musiche di Mozart e Haydn. E l'iniziativa è realizzata in collaborazione con Unitas, naturalmente, nell'ambito di Be Connected, che è appunto questo spicchio di proposte fatte dall'OSI, con il sostegno della Ernst Göhner Stiftung e dei Beisheim Stiftung. Quindi appuntamento 27 agosto a Locarno.
2: E a proposito di appuntamenti, un po' più in là, il 15 di ottobre tutti gli anni ricorre la giornata internazionale del bastone bianco e quest'anno Unitas, nell'ambito appunto dei festeggiamenti dei suoi 80 anni, ha organizzato una giornata di porte aperte, quindi se vi interessa conoscere un po' più da vicino segnatevi il 15 ottobre nel calendario, poi arriveranno notizie più precise.
5: Io avrei una piccola domanda. Magari non sono una bambina piccola né un adolescente, ma mi interessa sapere per i musei o gallerie d'arte, perché io mi ricordo quando, per esempio, al Guggenheim, la collezione Peggy Guggenheim di Venezia avevano delle forme, non so come dire, delle forme che imitavano il dipinto. E anche il linguaggio Braille. Quindi volevo sapere come lo navighi tu.
2: Allora,
5: mi permetto di chiederti.
2: Sì, dipende un po', nel senso che dipende da cosa si trova. Nel senso, ci sono musei che magari si prestano già un po' più da soli, musei che si sono attrezzati con delle audiodescrizioni. Musei che puoi visitare con una guida che è molto brava a descrivere. Ricordo per esempio di essere stato alla Mole Antonelliana a Torino e lì c'erano anche dei modellini proprio del palazzo stesso per capire come era fatto. A Varese c'è il Museo Tattile. E anche lì si possono toccare dei modellini di monumenti storici, c'è un percorso tattile che si può fare anche togliendo le scarpe, quindi anche con i piedi, con consistenze diverse sotto i piedi. Ci sono un po' diverse situazioni. Anni fa avevo partecipato ad un gruppo proprio qui in Ticino, un gruppo di lavoro composto appunto da persone cieche e ipovedenti, e siamo andati in alcuni musei, per esempio al Museo Vela e ad altri musei, anche gallerie d'arte, per cercare di capire come, quali modalità potevano essere essere messe in atto. Personalmente devo dirti, io ho l'impressione che siamo comunque tutti molto diversi, nel senso che siamo ciechi ma non siamo uguali solo perché non vediamo, e quindi c'è la persona che magari preferisce la guida che gli racconta anche un aneddoto sulla vita del pittore, chi se ne frega se il quadro è blu, e quell'altro invece che preferisce magari un foglio con quest'opera d'arte stampata ma in rilievo con delle texture diverse per segnare dove è blu, dove è rosso, dove è difficile trovare proprio una modalità che vada bene per tutti, soprattutto quando si parla di arte, ecco, è difficile. Avevano anche tentato con delle traduzioni musicali, una sorta di sinestesia, però ecco, dopo lì si entra quasi arte nell'arte, ecco, per cui... Però sì, si incontrano a volte cose simpatiche.
5: Grazie mille.
0: Abbiamo un'ultima scenetta da ascoltare, che era Fuma anche.
1: È proprio per chiudere questa, allora.
2: È per
1: allora
2: chiudere.
1: Aspetta, ci congediamo prima.
2: Sì, salutiamo prima e poi con quella...
1: Sì, perché quella...
0: Poi diamo anche un pezzo.
1: Esatto,
0: finale,
1: sì.
0: Finale,
1: però dopo
0: proprio di Zona Sun.
1: La parola non ci sta più dopo.
2: No, lì è un po' così. Beh, niente, allora io ringrazio Radio Gwen, ringrazio voi qui... che avete avuto voglia di chiacchierare con me e con Lalita. Ringrazio chi ci ha ascoltati e spero che così sia a voi che agli ascoltatori e alle ascoltatrici sia venuta un po' più voglia di approcciarsi magari a una persona cieca che incontrate alla stazione. E di nuovo, non prendetela a braccetto e portatela dove pensate che stia andando, ma parlatele, chiedete se ha bisogno, perché di fatto se sono alla stazione con il mio bastone bianco forse so dove sto andando, però magari un aiutino per trovare la porta del treno, oppure se viene cambiato il binario del treno, per esempio, ecco, queste cose, magari una piccola attenzione ogni tanto, una domanda, un hai bisogno. E devo dire che ultimamente mi è capitato spesso, e qui spezzo una lancia a favore dei giovani, perché spesso si dice i giovani d'oggi, e invece mi è capitato più spesso di anni fa che anche ragazzi più giovani mi chiedessero se avevo bisogno di aiuto e se mi servisse qualcosa, per cui grazie a tutti e magari ci si vede in giro.
0: Grazie, Tom.
2: Vediamo
1: dopo.
0: Grazie Lalita, grazie Tom, Radio Gwen. E Lorenzo,
1: il nostro tecnico fantastico.
0: Sì. Ah, ok, super.
2: Tra l'altro, scusa, una piccola cosina, perché magari anche qui va contestualizzato. Sì. È un aneddoto di una storia che è successa realmente, questa che state per sentire. E questa è quella un po' più, come dire, un po' più sarcastica, un po' più con il riso amaro, tra virgolette, perché a volte i pregiudizi dei vedenti sono strani. Ciao, grazie.

0: Ok, aspetta, che ore sono?
1: 12:19.
0: Ok, il bus tra 7 minuti, ho tempo di fumare una sigaretta, ok.
2: Scusi, ma lei già è cieco? Fuma anche? Fuma anche? Fuma anche? Fuma anche?
3: Plant a seed and watch it grow. And cherish it and cherish it until the buds start to show.

0: Radio Gwen presenta
1: Music. Music.
2: E ben ritrovati su Newsic, il pseudo rotocalco bisettimanale che vi farà scoprire il meglio, secondo il nostro parere, delle nuove uscite musicali internazionali e svizzere. Siamo qua oggi con uno speciale in diretta da Casa Azul a Gordola. Io sono Lu.
3: Io sono Armando.
2: E possiamo iniziare.

0: caloroso saluto a chi ci sta ascoltando. Siamo tornati in diretta sulle frequenze DAB di Radio Gwen, pronti per aprire con questo speciale qui a Casa Azul per il Festival della Radio. Anche oggi, in questa caldissima giornata di agosto, andremo a esplorare delle nuove uscite più interessanti della scena underground svizzera internazionale, tra sperimentazione, groove, nuove direzioni sonore. Qui l'energia è altissima, ci sono un sacco di belle persone qui a Casa Azul e abbiamo anche la compagnia della nostra amatissima mascotte Buzz Lightyear qui con noi, e direi che possiamo ufficialmente dare il via alle danze. Restate con noi su Radio Gwendolyn.
1: Eccoci qua, allora iniziamo subito con il primo singolo, la prima canzone, e parliamo di un brano dalle tinte più oscure, sonorità più intensa, meno voglia di urlare al mondo la propria rabbia. Qualcosa di più maturo è successo a Smirk, progetto solista di Nick Vicario, Public Eye e Crazy's Man, uno degli esponenti dell'alternative californiano che passa dall'iniziale power pop jungle punk con cui si era presentato nel 2021 con il primo album a nome Smirk per l'appunto, a un noise lo-fi rock di indubbia provenienza 90s. Abide è un brano che va giù benissimo all'interno del gargarozzo, con quel retrogusto amaro che ne fa un singolo agrodolce, dolce amaro, diciamo. Qualsiasi cosa sia, è ipnotico e ci rimane le ore ad ascoltarlo. Dunque ce l'ascoltiamo, Smirk con Abide.

0: E questo era Smirk con il suo nuovo singolo Abide. Adesso un nuovo giro di canzoni di musica nuova.
1: Apriamo questa nuova selezione con un artista tutto elvetico, una delle personalità più originali della scena indipendente svizzera. Parliamo di Fai Baba e del suo nuovo brano Comment te dire adieu. Bellissimo il mio francese. Chi conosce Fai Baba sa che ogni sua pubblicazione è un piccolo viaggio sonoro. Anche questa volta l'artista sceglie di non seguire strade prevedibili, costruendo un brano che mescola psichedelia, folk e rock alternativo con una naturalezza davvero rara. Il titolo richiama inevitabilmente il celebre classico della canzone francese, ma qui il significato viene completamente rielaborato attraverso una scrittura personale e un'atmosfera sospesa, quasi onirica. Le chitarre si intrecciano con delicatezza, gli arrangiamenti respirano e tutto sembra muoversi con estrema libertà, senza mai perdere coerenza. È una musica che non ha fretta di arrivare al punto, ma preferisce accompagnare l'ascoltatore dentro un paesaggio emotivo fatto di sfumature e piccoli dettagli. Ancora una volta Fai Baba dimostra perché continua a essere uno degli artisti più interessanti della nuova scena svizzera. Scusate e buon ascolto.

0: E questo era Fai Baba con Comment dire adieu. Vai Lu, prossimo giro, prossima canzone.
1: Ottimo, ora un ragazzo di Berlino, avvolto dal mistero, pubblica poco ma quando lo fa lascia il segno. Donkey Kid, alias di non si sa quale nome perché non si conosce, entra a gamba tesa con un brano fatto di pianoforte e voce che non lascia scampo nella prima parte, per poi aprirsi con quel non so che di pop anni 60 e synthwave anni 80 che tramortisce tutto e ti lascia KO a terra. Colpito, affondato e felice, Donkey Kid è molto giovane e il suo sperimentare tra i generi fa ben sperare per le produzioni future. Sin City è il brano che incontriamo sul ring, facciamoci prendere a cazzotti che poi così tanto male non fa. Dunque ci ascoltiamo Donkey King con la sua Sin City.

0: Questo era Donkey Kid con Sin City, ancora nuovo giro di musica con Armando.
1: Sì, quando si parla di rock contemporaneo, i Queens of the Stone Age restano uno dei riferimenti assoluti. Con Easy Street, la band guidata da Josh Homme continua a dimostrare come sia possibile evolversi senza perdere la propria identità. Il brano mantiene quel marchio di fabbrica che li accompagna ormai da oltre 20 anni. Riff potenti, groove ipnotici e un equilibrio perfetto tra energia e tensione. Ma rispetto al passato emerge anche una scrittura più essenziale, meno istintiva e più attenta alle dinamiche, capace di lasciare spazio tanto ai silenzi quanto alle esplosioni sonore. Easy Street non cerca il ritornello immediato, ma costruisce lentamente la propria forza, trascinando l'ascoltatore dentro un'atmosfera oscura, magnetica e profondamente riconoscibile. È l'ennesima conferma di una band che continua a reinventarsi senza mai smettere di essere se stessa. Questa è Easy Street dei Queens of the Stone Age. Buon ascolto.

0: E questa era Easy Street dei Queens of the Stone Age. Vai Lu col prossimo brano.
1: Direttamente da New York, attivi dal 2009, i The Drums, duo composto da Johnny Pierce e Jacob Graham, sono usciti con un nuovo singolo intitolato He Didn't Matter. The Drums da sempre sono sperimentatori dell'underground che spaziano dall'indie pop, passando per il surfer rock e arrivando fino alla jungle. Quest'ultimo singolo è un tripudio di new wave riverberato anni 80 fantastico. Mescolano tutte le loro influenze, dai New Order ai Wake, con un pizzico di Smiths che non guasta mai. It Didn't Matter è un brano piacevole che si lascia trasportare in quest'estate torrida. Buon ascolto!

0: E questi erano i The Drums con It Didn't Matter. Adesso Armando, deliziaci le orecchie con la tua nuova canzone.
1: Sì, allora, solamente un attimo che mi devo ricomporre. Ritroviamo con piacere gli Alabama Shakes, una delle realtà che più hanno contribuito a riportare soul and rock al centro della scena contemporanea. Con I Feel Hope Coming, la band torna a mettere in primo piano quella miscela di intensità e autenticità che l'ha resa riconoscibile fin dagli esordi. Il brano si apre con un'atmosfera raccolta, per poi crescere lentamente fino a lasciare spazio alla straordinaria interpretazione di Brittany Howard, una delle voci più espressive della musica americana degli ultimi anni. Come suggerisce il titolo, il pezzo lascia filtrare un messaggio di speranza e rinascita, senza mai cadere però nella retorica. Musicalmente ritroviamo quel perfetto equilibrio tra soul, blues e rock che ha sempre caratterizzato la band, un sound caldo, sincero e profondamente umano. Un ritorno che conferma quanto gli Alabama Shakes abbiano ancora molto da raccontare. Buon ascolto.

0: E questa era I Feel Hope Coming degli Alabama Shakes. Vai Lu col prossimo brano.
1: Adesso presentiamo due fratelli, Sam e Joe Ing, che da Londra ci fanno immergere nel loro sound fatto di chitarra super fuzz e batteria pestata come fosse un'incudine. L'influenza di band come White Stripes, Queens of the Stone Age e i più recenti Royal Blood è chiara come la demenza senile di Trump. Però i due ragazzotti sanno il fatto loro e quando suonano fanno un casino per 10. Queen è il nuovo singolo dei Jam Marchands.

0: Queen dei Jam Merchants, stupiscici Armando.
1: Sì, cambiamo completamente scenario questa volta con i Bonobo, uno degli artisti che negli ultimi 20 anni ha ridefinito il concetto di elettronica d'ascolto. Il nuovo brano Drift prosegue perfettamente questo percorso. Bonobo continua a costruire musica che non ha bisogno di effetti spettacolari per coinvolgere. Ogni suono trova il proprio spazio, ogni dettaglio contribuisce a creare un'atmosfera elegante e immersiva. Drift è un brano che sembra nascere lentamente, accompagnando l'ascoltatore in un viaggio fatto di ritmiche morbide, strumenti acustici ed elettronica raffinata. È una musica che invita a rallentare, ad ascoltare con attenzione, lasciandoci trasportare più dalle sensazioni che dalla struttura tradizionale della canzone. Ancora una volta Bonobo dimostra come eleganza possa essere la sua firma più riconoscibile. Quindi vi sparo Drift e Bonobo e vi ascolto.

0: Questa era Drift dei Bonobo, ma adesso vai Giorgi col prossimo brano.
1: Caffanculo. Allora, ma ora un bel indie rock fresco, allegro e vivace. Guarda, questa me la paghi. Ce lo mettiamo, Armando, che dici? Vai, dall'Australia, Girl and Girl, ci girano poco intorno. Sound indie rock revival anni 2000, fracichissimo. Allora, non c'è molto da spiegare se non che It's Dead è un brano da accompagnamento perfetto ad una birra ghiacciata e al dondolio sincopato dalla testa. Ascoltiamoci Girl and Girl con It's Dead.

0: Girl and Girl con It's Dead. Adesso Armando, che dopo il Redivivo Sai Baba e Bonobo ci presenta un nuovo artista.
1: Sì, proseguiamo con uno degli interpreti più eleganti della nuova scena soul americana. Parliamo di Leon Bridges, che torna con Light My Way. Negli anni Leon Bridges è riuscito a costruire uno stile personale capace di guardare alla grande tradizione del soul senza mai risultare nostalgico. Anche in questo brano ritroviamo una produzione essenziale, costruita per lasciare spazio alla sua voce e una scrittura sempre molto misurata. Light My Way parla di fiducia, di ricerca e della necessità di trovare una direzione, il tutto accompagnato da sonorità calde e avvolgenti, che scorrono con grande naturalezza. Ed è una canzone che non ha bisogno di alzare i toni per arrivare dritta all'ascoltatore, confermando ancora una volta la sensibilità artistica di Leon Bridges. Quindi vi auguro buon ascolto, e questa è Light My Way di Leon Bridges.

0: E questa era Leon Bridges con Light My Way. Ma adesso c'è Giorgi che ci propone un ultimo brano.
1: Certo, vuoi la voce erotica bassa o la faccio normale?
0: Assolutamente.
1: Ok, allora, spezziamo con un pezzone rap da far venire la pelle d'oca. Lyle Corner è un rapper inglese che passammo già qui sulle frequenze di Radio Gwen un bel po' di tempo fa. Voglio riproporlo perché la sua Nobody Knows, estratta dal suo album Ugo del 2022, non ha avuto, secondo me, la giusta attenzione e il giusto riconoscimento. Parliamo di un pezzo old school con beat eccezionali, un rapper che sa rappare finalmente e un coro gospel alle spalle che ci fa ricordare le produzioni dell'hip hop anni 90 che mischiavano il sacro con il profano. Lyle Corner è notevole e Nobody Knows lo è ancora di più.
2: I told the black man he didn't understand. I reached the white man, he wouldn't take my hand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran. I'm the boss and I'm supposed to have a plan, but can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man sitting in my sunshine trying to

0: E questo era Lyle Corner con Nobody Knows. Noi siamo alleluia, giunti a alleluia, termine di questo alleluia. Speciale music Casa Azul Gordola per il Festival della Radio, giusto?
1: È un Festival della Radio di Radio Gwen qui a Casa Azul.
0: Ah, ok, ok. Io perché sono sempre l'ultimo a sapere le cose? No, perché scherzo, sei... io lo sapevo. Okay.
1: Perché non sai le cose, perché non ti informi.
0: È vero, sono pigro, purtroppo è vero, sono troppo pigro.
1: Sei pigro, sempre sì. Pigro. Ma ci piace così, caro Giorgi.
0: Grazie.
1: E invece ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici. Per ascoltarci, per rimanere
0: per questa comunque... anche un po' improvvisata questa...
1: Sì, è un po' improvvisata, è stata un po' una puntata simpatica, un po' così, un po' gogliardica rispetto alle altre volte, diciamo.
0: Sì,
1: che...
0: ma giusto anche per non perdere il ritmo, per...
1: Ma sì, voglio dire, va bene così, è stato un po' uno specialino che abbiamo fatto così.
0: Ci stava.
1: Per insomma, per questo Festival di Casa Azul. E, intanto c'è qua Alan, che non so se vuole dire qualcosa. Vuoi salutarci?
2: No, no, io vi ascolto.
0: Ah, ok,
1: ci
0: stavo
1: ascoltando, ci stavo ascoltando. E quindi quando torneremo?
0: Torneremo ad ottobre.
1: Torneremo ad ottobre.
0: Ottobre, con tante altre novità.
1: Con tante novità.
0: Sarà sempre sulla musica, però ci saranno delle cosine, adesso non le esploriamo.
1: Tipo cosa?
0: Non lo so, magari
1: lo sai.
0: Abbiamo una posta del cuore, la mettiamo?
1: Una posta del cuore, sì. Diciamo che dopo...
0: Suggerimenti andati...
1: Abbiamo avuto dei suggerimenti, diciamo che la nostra voce è abbastanza erotica per fare una posta del cuore.
0: Esatto, quindi... recensioni, quelle un po'...
1: Un po' usate. Dovremmo approfittare della nostra voce un po' così.
0: Sì,
1: po',
0: ogni tanto sì, calda. Cioè, voglio dire, fumiamo anche abbastanza tanto,
1: abbastanza
0: dunque,
1: tanto,
0: dire,
1: ecco, sì.
0: Questo dovrà pur servire, no?
1: Va bene, vedremo ottobre. Intanto vi ringraziamo e vi aspettiamo tutti qui a Gordola, a Casa Azul. Venite a trovarci perché Yelene è pronta col suo DJ set. Siamo pronte, pronti. E noi vi aspettiamo e vi ringraziamo. E ciao.
3: Radio Gwen presenta
4: Music. Music!

1 2 1 2. We are live. We are live. We are live from Casa Azul. From Casa Azul. Cool, cool, cool. Mi sentite? Ci sentiamo. Noi siamo in diretta da Casa Azul, Radio Gwen. Adesso è appena finito Music con Lu e Armando. Erano nel salotto Gwen Azul e adesso con Yelen e DJ Egg Timer qua nella veranda giardino di Casa Azul. E niente, vi regaliamo un momento di ascolto. Potete passare per un aperitivo, una cena. C'è Cava che oggi ha cucinato tutto il giorno, quindi venite a poco prezzo. Avrete un l'autopasto, ci sono birrette, prosecchini, acqua mate e tutto quello che potete desiderare. Ora DJ Egg Timer fa partire un brano che dice non è ancora pronto. Noi vogliamo accompagnarvi in questo viaggio di ascolto, dove durante un po' i nostri percorsi geografici, nei nostri viaggi, abbiamo raccolto dei brani da Portogallo, dalla Puglia, dall'Africa, dal Nord Africa, dal Centro Africa. Quindi cerchiamo di regalarvi un po' di suoni dal mondo.

Julian Sartorius, Talking a Bit della Humankind Records, top 20 albums del 2018-19 su The Wire. Siamo qui con Listening Session, Casa Azul, Radio Gwen.

Questo è un album di Mara, molto con sonorità UK. E siamo in diretta da Casa Azul, stiamo facendo cena. C'è un ottimo piatto di lenticchie, couscous e lenticchie, bruschette, grazie cava. Questo doppio album molto molto interessante, ve lo consiglio, si chiama Wait Ultra Villain. E quindi un secondo brano di Mara. Buon appetito.

caro saluto a Miriam e Matteo che stanno ascoltando. Ciao Miriam, ciao Matteo. Ho il vostro bel selfie. Mi guardo dal computer che mi accompagna in questo viaggio con DJ X-Timer.

miei brani dandogli delle atmosfere dreamy, ravey, groovy, dark, down tempo, delle atmosfere che appartengono al mio immaginario e alle mie parole. E qua siamo in questa atmosfera che io chiamo dreamy. E adesso andiamo con Ikigai di Nadia Struiwik con un altro brano, altrettanto dreamy.

Nel frattempo le zanzare stanno tartassando il mio corpo. Sono zero positivo, oggi ho scoperto che le zanzare amano il sangue zero positivo. Fate attenzione, voi zero positivi, là fuori nel mondo. Le zanzare non avranno pietà di voi. Proteggetevi. I positivi possono salvare tante vite, ma il loro costo da pagare è quello di farsi mangiare dalle zanzare.

dal Lebano, visti a Milano di recente. Adesso noi siamo qua sempre a casa Zul, Radio Gwen, e stiamo facendo una session di ascolto di nostri dischi. Yelen sta mangiando. Quello che sentite adesso in sottofondo è un disco della Pulver & Tasche Records, label ticinese di Chiasso, e questo è un disco che è prodotto tanto tempo fa, New Routines Every Day. L'album si chiama You Never Know What Is Enough Unless You Know What Is More Than Enough.

con questo brano di questo gruppo sloveno. Adesso ci spostiamo in Brasile con Nilton Castro, un percussionista di Bahia, compositore, interprete e professore di percussioni a Parigi. È stato pubblicato questo album che si chiama Mes Mains. L'etichetta è Sound Metaphors, una delle mie etichette preferite. E vi faccio ascoltare due brani. Ecco, cominciamo a sentire queste percussioni. Il primo brano è Maracatu e poi seguito da Ondas, Le Vagues. Buon ascolto con Nilton Castro.

Adesso andiamo con un album che a me piace molto, sono due volumi, si chiama Mondo Ritmo, questo è il volume 1, molto percussivo, e poi andremo con Mondo Ritmo 2, che è molto ambient, balearico, synth, molto diverso da questi suoni. E quindi adesso andiamo con le percussioni di Mondo Ritmo 1.

mondo ritmico, passiamo a un mondo organico con questi natural selection from an electronic world.

molto bello quello che si vede da qua, dalla postazione di Jay. Tanti esseri umani ed essere umani che ascoltano, parlano, chiacchierano, sorridono. Questo è Casa Azul, questo è Radio Gwen. E questi suoni non mi possono che far venire in mente un gruppo svizzero, di cui alcune persone sono dei miei amici. Hanno registrato questo album in Ticino, in un'unica sessione, in una bellissima casa sul lago a Lugano. Hanno fatto una settimana di registrazione, in presa diretta, quindi tutti insieme in una stanza a registrare. Loro sono gli Space Age Sunset. E le sonorità sono molto simili a Mondo Organico, che abbiamo appena ascoltato. E loro sono gli Space Age Sunset, a Ginevra, con un album registrato in Ticino.

piccola mousse bouche degli Space Age Sunset. Questa era una composizione di Robin Giraud. Ciao Robin. E il brano si chiamava Quiet Island. Rimaniamo in Ticino, in Svizzera, con Burrone di Cédric Blaser, dal suo album Fessure. Se non avete mai ascoltato Fessure di Cédric Blaser, vi consiglio di ascoltarlo perché è un viaggio incredibile. Ti vogliamo bene, Cédric. Ciao.

prima traccia dell'album di Cedric Blaser, Burrone. Adesso continuiamo con queste sonorità un po' space, un po' acustiche. Un altro album dell'etichetta Sound Metaphors, Saturn Drive. Questa è Lilo on the Sea. Si va di nuovo nei paesi nordici. Prima eravamo in Slovenia. E loro sono, se non erro, il produttore svedese, Lilo on the Sea.

E adesso ritorniamo su un album svizzero. L'album si intitola Revolution, è un concept album di Operazioni. Infatti è stato proprio presentato qua a Casa Azul la prima volta. E l'etichetta è svizzera, A Tree in the Field Records. E vi faccio ascoltare l'ultima traccia, la traccia conclusiva di questo concept album, che si chiama Play. Ritorniamo su delle sonorità un po' jazzy e passiamo la palla, o meglio il disco.

stiamo arrivando alla fine del nostro listening session qua da Casa Azul, Radio Gwen. Siamo tutti qua a sciallarcela. E chi capisce che traccia è questa, io l'ascolto, vince non solo dei calzini ma anche dei cioccolatini. Qualcuno l'ha detto.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

C'è una chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico è mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare. Registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso.

Really hoping, oh,

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2:40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4:45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

borders of consciousness.